after all that we've been through, still believe in magic.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

Pick up the momentum, allow me some tension.

forse tu dedicherai. E se si alzerà il vento

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Buongiorno, sono le 6 e un minuto. Radio 3i estate significa che ogni giorno succede una cosa diversa, che il nostro palinsesto è in vacanza, tanti collaboratori della radio sono in vacanza e quindi noi ci alterniamo in orari diversi. Questa settimana ad aprire la giornata ci sono io, buongiorno a tutti, sono le 6 e un minuto di mercoledì 5 agosto, 217esimo giorno dell'anno, 148 sono i giorni che mancano alla fine, quindi siamo abbondantemente oltre la metà. Anno e si inizia a entrare nella, vabbè, lo sappiamo tutti, no? Ecco, allora mattinata che passeremo insieme fino alle 9. Come è andato il risveglio? C'è sicuramente qualcuno che si sta magari svegliando proprio in questi minuti, qualcuno che è già sveglio e carburato perché la sveglia è suonata molto molto prima. Come sta andando? Come affrontiamo questa giornata di metà settimana? Per molti settimana di vacanza, perché comunque, come dicevo ieri, questa e la prossima settimana anche qui siamo proprio in ranghi ridotti, cioè tantissimi colleghi sono in vacanza. Queste sono le due settimane un po' più calde, no? Poi piano piano si rientrerà, tanti le vacanze le faranno ancora, per molti le vacanze sono soltanto così una parola, ma per tutti la domanda è: come siamo messi oggi, mercoledì 5 agosto? Qual è il vostro stato d'animo? Com'è il vostro umore questa mattina? Da 1 a 10, positive vibration oppure no? 079 449 9537. Se poi c'è una canzone che può farvi stare meglio, ditemelo, segnalatemelo, così noi dalla nostra, dalla parte della radio, cerchiamo di rendervi la giornata migliore con la musica. Blondie, Rapture.

1980, Blondie Raptor con l'allora bellissima, ma è bella ancora comunque, vabbè, Debbie Harry che faceva girare la testa a tutti quanti. Poi loro arrivavano da un successo strepitoso come era stato con Heart of Glass, poi da lì arrivò Call Me, colonna sonora del film. A proposito di film, anche oggi avrò modo di regalare i pass per il Festival del Film di Locarno, che parte proprio oggi.

Love's in the air, l'amore è nell'aria, cantava nel 1977 Jean-Paul Young, lasciando un segno indelebile, perché poi questa è diventata un grande classico, no? Questa canzone che ancora penso la si ascolti molto volentieri ai giorni nostri, perché ti fa cantare anche se sei in auto, te ne stai andando, stai viaggiando. Dicevo prima che anche oggi regaleremo due day pass del Festival del Film di Locarno, che inizia proprio oggi, quindi avremo modo poi di parlarne anche con la redazione. Buongiorno Tiziana, buongiorno Tiziana. No, perché qua abbiamo la porta dello studio aperta in questo momento, quindi quando passano i colleghi ci si saluta, giustamente, no? Arrivano piano piano e la giornata prende forma. Com'è sulle strade lì? Ci sono segnalazioni da fare? Tutto tranquillo? Via Swiss dice di sì, non ho nessun messaggio, quindi se ci fosse qualcosa da segnalare anche dalle strade, 079-449-9537. E nel frattempo c'è anche Fulminacci con Stupida Sfortuna.

Please Don't Go, I Love You So, KC and the Sunshine Band, le grandi ballate di sempre, ma non è di sera, di notte, no, siamo all'alba quasi, eh. Avete visto come si sono accorciate già le giornate? Mi ricordo che, insomma, neanche un mesetto fa, alle 5:30 del mattino, uscivo a camminare ed era già chiaro, invece adesso l'alba arriva sempre più tardi e la sera arriva sempre prima, cioè anche il tramonto arriva sempre prima. Le giornate si stanno accorciando, eh sì, dal 21 giugno è così, perché uno aspetta il 21 giugno, dice inizia l'estate, ma in realtà il 21 giugno inizia la fine di tutta questa roba qua. Comunque, ben svegliati, bentornati alla vita, bentornati alla giornata, bentornati all'ascolto di Radio 3i con la sua musica. Tra poco andiamo sulle strade, prima invece Salmo e Colapesce.

0: d'estate. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Otto's, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
3: caffè Jacobs lungo classico, intenso, espresso intenso o ristretto, 40 capsule, a soli 10 franchi e 95 invece di 18.
2: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
0: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
4: L'infotraffico.
5: Alle 6:23 minuti si viaggia tranquillamente sulle strade e autostrade della Svizzera italiana. Non ci sono segnalazioni da Via Swiss, nemmeno dai nostri ascoltatori. Qualora ci fosse qualcosa da segnalare, allora ricordo il nostro numero WhatsApp, sempre attivo, 079-449-9537. Buon viaggio!
4: Radio 3i. Emozioni che restano.

Just the Way You Are, Bruno Mars, uno dei protagonisti di quest'estate con il suo tour che ha toccato anche Milano, e chi è andato a vedere una delle due serate è rimasto veramente preso bene, perché è stato un grande spettacolo. Fra i tanti nomi che negli ultimi anni abbiamo un po' accostato, perché viene spontaneo farlo, no? A Michael Jackson, Bruno Mars forse è quello che si avvicina un po' di più al ricordo del grande Michael Jackson. Poi ce ne sono altri, ce ne sono tantissimi, Ne-Yo, The Weeknd mi viene in mente, insomma c'è tutta una serie di artisti che negli ultimi anni sono arrivati con la loro musica, la loro voce, il loro modo di cantare, che ci riportano al grande Michael Jackson, che però rimane sempre eternamente unico, e adesso ci accarezza con una delle sue canzoni più belle, Human Nature.

0: questa canzone tutta da cantare che ci ha riportato nel 1993. Come mai?
1: Astrotris.
0: Tutto all'insegna del 3, 883, 1993, Radio 3, Astrotris, i tre segni della giornata. E allora, andiamo con ordine. Oggi in 12esima posizione i Pesci, alla 11 l'Acquario, alla 10 Bilancia, alla 9 i Gemelli e alla 8 Capricorno. Settimo posto per il Cancro, sesto per l'Ariete, quinto per il segno della Vergine. In quarta posizione il Sagittario, ma veniamo ai tre segni del giorno. Oggi in terza posizione troviamo il segno dello Scorpione, fase di forte crescita, amici dello Scorpione. Gli influssi odierni accendono i riflettori sul vostro destino, con occasioni importanti che dovrete cogliere al volo, dovete saper vedere, leggere queste occasioni. In seconda posizione il Leone, re indiscusso di questo periodo, ricevete favori stellari che spingono al massimo il carisma e il successo professionale, permettendovi di alzare l'asticella, cari amici del Leone. Grande momento, anche ieri, l'altro ieri erano nell'Olimpo della nostra classifica. Ma a sorpresa, oggi il primo posto assoluto della giornata va al Toro, perché la Luna entra nel segno, regalando una carica straordinaria di determinazione, sensualità e concretezza. Quindi, Toro, benvenuti in prima posizione. Questa cosa mi fa molto piacere, perché insomma, vabbè, insomma, sul Turel. Questi erano gli astri di oggi, mercoledì 5 agosto.
2: Estate, estate, let's go!

0: sei tu o lei quello che voglio? Che dilemma. Chissà quante persone all'ascolto si sono magari trovate nell'arco della vita ad affrontare questo dilemma. Ma sei tu o lei quello che voglio? Può essere anche sei tu o lui, perché questa è una roba che può capitare comunque a tutti. Ricordi bellissimi su questa canzone. Ricordi bellissimi di una bella chiacchierata fatta anche con Alex Baroni in occasione di quello che è stato il mio primo Festival di Sanremo da inviato dalla radio. 1998 presentava il grande Raimondo Vianello, che ricordi belli. E Baroni appunto cantava Sei tu o lei quello che voglio. Le storie raccontate su Radio 3, tra poco ce ne sono altre da raccontare, da vivere insieme in questa nostra mattinata, ma diamo uno sguardo veloce alla situazione traffico, se ci sono comunicati di Via Swiss. No, niente, tutto tranquillo.
1: L'estate di Radio 3.
2: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

James Brown, che meraviglia! E vicino a James Brown, altra voce storica.

Strepitosa, strepitosa, Aretha Franklin, respect, non c'è più rispetto neanche tra di noi, cantava Zucchero, ve la ricordate, con la Randy Jackson Band in uno dei suoi primissimi album, Allora, abbiamo avuto due pezzi degli anni 60, uno dietro l'altro, che hanno trasmesso, che continuano a trasmettere anche decenni dopo, grande carica, no? James Brown e Got You, e poi Aretha Franklin, Respect. Mi piaceva metterli vicino, uno a fianco all'altro, perché stiamo parlando di due voci davvero strepitose. Invece adesso aggiorniamo un attimo i tempi. Estate 2026, nuovo singolo per Saif.

Dopo Tu mi piaci tanto, dopo Buona Domenica, ecco un altro estratto dall'album di Saif, che è indubbiamente uno dei personaggi dell'anno, no? Scoperto a Sanremo dal grande pubblico, ha pubblicato questo disco che sta andando molto bene, e in questo nuovo singolo c'è la partecipazione di Brash, che è un suo paesano, perché tutti e due arrivano da lì, no? dalla zona di Genova. Era Parlar d'Amore. Tra poco invece noi vi aggiorniamo, quindi parliamo di cose serie con la redazione e le notizie delle 6:58.

0: L'estate di Radio 3.
1: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
2: Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude ed HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9, Davesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
4: Le 6 e 58 minuti.
5: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
6: Ticino News.
7: Al microfono Gianluca Albisetti, duro attacco russo su Kiev nella notte, il bilancio dei morti è salito a 15 mentre i feriti sono già una ventina, l'attacco di tipo missilistico ha preso di mira la capitale ucraina come riferito dalle autorità locali, si segnalano ingenti danneggiamenti agli edifici e diversi magazzini sono ancora in fiamme. Lo stretto di Hormuz verso la riapertura, lo indicano delle indiscrezioni alimentate dallo stesso Donald Trump, sentiamo Alessandro Cocca.
8: Stati Uniti, Iran e Oman sono vicini all'accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz. Washington punta ad annunciare oggi l'intesa, secondo Axios, in base a due fonti regionali ed un funzionario americano. L'accordo, oggetto di negoziati da diverse settimane, mira a ripristinare la tregua tra Stati Uniti e Iran e far ripartire i negoziati per un accordo sul nucleare. L'intesa preliminare farebbe sue alcune richieste iraniane sui diritti di controllo del traffico nello stretto che non aveva prima della guerra. L'accordo in discussione consisterebbe in un meccanismo provvisorio di 60 giorni potenzialmente prorogabile. Queste dunque le indiscrezioni, mentre ufficialmente il presidente Trump ha detto che lo stretto si aprirà molto presto, anche perché se non succedesse, ha aggiunto in un'intervista con Fox News, riferendosi all'Iran, subiranno un colpo durissimo.
7: Voltiamo pagina, la siccità incide sull'uva. Quest'anno se ne prevede infatti meno, così come meno vino e una vendemmia dunque anticipata a causa di questa siccità. È il caso dell'azienda Trapletti di Coldrero. Jacopo Trapletti ci spiega allora come si è cercato di arginare l'impatto di questa siccità.
9: Quest'anno abbiamo fatto degli esperimenti lasciando andare un po' le cime delle vigne che coprono un po' di più l'uva, oppure lasci la parte dove c'è l'uva con più foglia, così non arriva il sole diretto che colpisce direttamente l'uva, e poi sicuramente anche impianti dove c'è irrigazione aiutano un po' di più.
10: Che però significano più costi per voi?
9: Sicuramente sono più costi, quest'anno abbiamo dovuto piantare 3.000 barbatelle nuove e abbiamo dovuto impiantare tutto un sistema nuovo di irrigazione per mantenere vive queste barbatelle, le piante giovani.
7: Al via oggi la 79esima edizione del Locarno Film Festival, che seguiremo con grande attenzione attraverso i nostri inviati, gli ospiti che animeranno la rubrica Pardo News su Teleticino. Nel frattempo il direttore artistico Giona Nazzaro ha rilasciato una lunga intervista ai quotidiani, interpellato dal Corriere del Ticino e sull'ipotesi di anticipare il festival a luglio, ha detto che la questione rimane sul tavolo e andrà riaffrontata.
6: L'infotraffico.
7: La circolazione al momento è fluida e non ci sono disagi da segnalare.

Seven Days. Una volta i sofisticati dicevano: oh, è stiloso, com'è stiloso questo pezzo qua, guarda uno stile. È meraviglioso, Craig David, forse è una delle canzoni più belle dal repertorio di questo artista davvero immenso che abbiamo trovato alle 7:05 minuti per aprire una nuova ora insieme in questa che è la mattina di mercoledì 5 agosto. Ancora buongiorno, io sono Riccardo Pellegrini, vi accompagno fino alle 9, poi alle 9 arriverà la Lolli che vi accompagnerà nella seconda parte della giornata. Questo è un po' il nostro il mattino della in questa settimana che è piano piano ci si avvicina alla fine della stagione estiva. Questa è la quart'ultima settimana, non calcolando che c'è questa, la prossima, poi altre due e quindi sì, siamo nell'ultimo mese, poi dal 31 di agosto ripartirà la stagione e quindi ci saranno i nuovi orari, ci saranno un po' di conferme, qualche spostamento, insomma il nuovo palinsesto al quale si sta lavorando. Qua ci sono anche i vostri messaggi. Ma sì, dai, d'estate siamo anche un po' più elastici, si parla anche un po' di meno perché si dà più spazio alla musica e quindi si crea anche qualche momento per inserire qua e là le canzoni che ci richiedete, come ad esempio questa che è stata richiesta da Kevin ed è una richiesta su commissione, perché in realtà Kevin vuole mandare un abbraccione alla mamma Amalia.

Katy Perry con la sua nuova canzone dell'estate 2026. Stavo riflettendo sul fatto che anche la Katy è cresciuta, eh? Cioè, ci sono tutta una serie di voci che abbiamo visto nascere e crescere proprio, no? Si sono presentate che erano delle ragazzine e adesso oramai The Design e anche di più che sono in giro e non sono più perché la vita continua anche senza di noi, viene in mente sempre il grande Vasco. Comunque, Katy Perry. Allora, 5 di agosto prende il via l'edizione 79 del Festival del Film di Locarno, il Locarno Film Festival. È in primissimo piano in questo momento sul sito del Corriere del Ticino l'intervista al direttore artistico del Locarno Film Festival, e ne parleremo anche noi. C'è anche tutto un programma che va in onda su Teleticino. Qua in questa fascia oraria, questa settimana, c'è un gioco attraverso il quale regaliamo i day pass per il Festival del Film, quindi tenetevi pronti, lo dico per quelli che hanno acceso la radio da poco e che prima non c'erano quando lo detto l'altra volta. Oh, buongiorno, buongiorno a tutti quelli che sono dei nostri. Radio 3i, mattina tranquilla sul fronte traffico, lo abbiamo sentito. Fammi vedere se c'è qualche segnalazioncina. No, l'unica segnalazione che ho di via Swiss fresca è che tra Chiasso Centro e frontiera Chiasso Brogeda il traffico è bloccato per i veicoli pesanti. Ecco, altre segnalazioni non ce ne sono. E adesso risveglio dolce per chi si sveglia in questo momento.

Senti come gira il sax. Questa è la versione originale di Just The Way You Are, Billy Joel. Poi c'è la versione più famosa forse di Barry White, che l'ha interpretata un anno dopo e se l'è fatta sua, se l'è fatta sua. Yuri, voglio mandare un saluto a Yuri che ci ascolta, perché ha mandato un messaggio a Annalisa, che è la sua ragazza, perché vuol dedicare una canzone a Yuri. Io penso che questa però ci può stare, no? Questa Just The Way You Are, così bella, così lentone proprio da... Quindi buona giornata a Yuri e Annalisa, buona giornata a tutti quelli che si sono appena sintonizzati sulla radio. Altro classico che ci fa viaggiare nelle estati, quello di Zucchero. Beh, questo era stato un tormentone, eh. Baila.

0: L'estate di Radio 3i. Nei fiumi la portata dell'acqua può aumentare all'improvviso, anche con il bel tempo.
1: Fai scelte consapevoli. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
2: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
3: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
4: caffè Jacobs lungo classico, intenso, espresso intenso o ristretto, 40 capsule, a soli 10 franchi e 95 invece di 18.
3: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
5: Ciao Marco, tutto bene?
6: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
5: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
7: Carrozzeria Cell System.
6: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
7: Cell System.
8: A Coldredio, via San Gottardo 28.

0: Quella, che pezzo, ragazzi.
1: Sentito?
0: Un altro pezzo che ha fatto la storia della musica, eh.
1: Indubbiamente.
0: Hotel California.
1: Eagles.
0: Mica male. Buona giornata.
1: Buona giornata a te e a tutti quelli che hanno apprezzato anche Hotel California degli Eagles, la storia di questo hotel che dovrebbe stare nelle zone di Los Angeles. Qualcuno aveva anche detto che si trattava del Cecil, che ho avuto occasione di vedere qualche mese fa, ed è veramente un hotel che ti fa venire i brividi addosso, l'hotel Cecil. Però quella è un'altra storia, nulla a che vedere con l'hotel raccontato in questa storica canzone degli Eagles. Buongiorno, buona mattina da Radio 3i. Tra poco andremo anche a Locarno Monti per sentire cosa ci riserva la meteo, anche se sappiamo già molto molto bene che anche oggi sarà una giornata da buffa, molto molto calda. Ci sono i pinguini tattici nucleari.

0: loro classici che ci ha riportato indietro di 21 anni, in effetti Talk è un pezzone del 2005. Io legato a questa canzone qua ho un'immagine ben precisa, capita, no, che delle canzoni ti trasmettono delle immagini precise e ogni volta che le senti tu rivivi proprio quella situazione lì, anche perché era estate. Ricordo questo posto dove stavo, a Gallipoli, ero in questo era un appartamento che si affacciava su questo, su questa piazza del, del villaggio lì, chiamalo come vuoi, dove c'era la piscina. E mi ricordo il momento in cui mi sono svegliato, girovagavo per l'appartamento, mi sono affacciato al balcone, guarda giù dove c'era la piscina, c'erano lì i bagnini che sistemavano tutto, e dal bar della piscina arrivava questo pezzo qui dei Coldplay. Ma guarda te che bello quando, quando, cioè, hai questi collegamenti così, e ogni volta è proprio ti ritrovi lì, ti ritrovi lì. Ne parlavamo un paio di giorni fa di questa cosa qua e mi ricordo che poi ho chiesto agli ascoltatori: ma la vostra canzone che vi segnala qualcosa proprio legato in quel caso all'estate? E me ne avete segnalate tantissime. Ricordi indelebili.
1: Ciao Ricky.
0: Ciao.
1: Che bello averti come compagno di viaggio fino al lavoro. E adesso però, per completare l'opera, ci vorrebbe un bel classicone italiano, visto i bei pezzi che hai fatto passare fino adesso. Buona giornata Ricky, ciao da Alessandro.
0: Ciao Alessandro, ciao Alessandro. Quindi allora, classiconi, l'ultimo neone che abbiamo messo era gli Eagles con Hotel California, però stavo andando a ritroso e in effetti vedo anche Billy Joel, Just the Way You Are, sto parlando proprio dei classiconi, Aretha Franklin, Respect, James Brown, I Got You, ne abbiamo sentiti parecchi, Michael Jackson nella prima ora, sì, perché qua tra una chiacchiera e l'altra il tempo passa e sono già le 7:41 minuti. Ma allora, classiconi, Fabrizio De André.

spalle un pescatore. Dietro le spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile, giocato all'ombra d'un cortile.

documento storico con Fabrizio De André, l'APFM e questa versione davvero strepitosa di Il Pescatore alle 7:45 minuti. Mi metto in viaggio perché adesso andiamo a Locarno Monti e tra poco si parla di meteo.

0: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: E ci siamo alle 7:48 minuti, ci colleghiamo con Locarno Monti. Buongiorno Guido Della Bruna, come stai Guido?
2: Buongiorno a tutti.
1: Eccoci
2: tutto
1: qua.
2: Bene, tutto bene.
1: Allora, altra giornatona calda?
2: Sì, altra giornatona calda. Infatti ieri abbiamo avuto temperature veramente molto elevate, siamo arrivati a 36 gradi circa già nel Locarnese, con punte fino a quasi 38 di nuovo nella zona di Biasca, con le valli, il fondovalle delle valli del Sopraceneri, ancora una volta si è rivelato quello con le temperature più elevate. Poi sono arrivati temporali ieri pomeriggio sull'Alta Valle Maggia e Valle Bedretto, Alta Leventina, e questo ha causato delle forti raffiche di vento soprattutto sul Locarnese. Questo ha contribuito un po' a rimescolare la massa d'aria, infatti questa mattina ci sembra un pochino più fresco, in realtà non è cambiato tantissimo, siamo circa un grado più bassi rispetto a ieri, però è calata anche un po' l'umidità, quindi la sensazione è un pochino più piacevole o meno sgradevole rispetto a ieri. E per oggi cambiamenti grossi non ce ne sono in quanto a temperatura, abbiamo ancora delle punte di 34, localmente 36 gradi. Di nuovo una giornata per lo più soleggiata, però c'è ancora la presenza di una certa instabilità che ancora una volta porterà alla formazione di cumuli, di qualche rovescio temporale. Il rischio maggiore è ancora una volta, un po' come ieri, piuttosto verso l'Alta Val Maggia e la Valle Bedretto, un po' meno nelle altre regioni, però ecco, non escludo che nel tardo pomeriggio un temporale riesca a spingersi anche più a sud. E per domani siamo ancora lì, grossi cambiamenti non ce ne sono, di nuovo giornata per lo più soleggiata, sempre con una certa instabilità, temperature massime sempre fino a 34, localmente 36 gradi, e tendenza a qualche temporale nelle ore pomeridiane o serali, soprattutto sull'Alto Ticino. Magari più tardi potrebbe arrivare qualcosa anche più a sud. Comunque ecco, continua l'allerta canicola di livello 4, le condizioni ci sono ancora tutte. Un cambiamento potrebbe farsi vedere a partire da venerdì.
1: Eccoci qua, volevo arrivare. Infatti weekend lo vedo un po' frastagliato, no?
2: Sì, esatto, un po' alti e bassi possiamo dire. Il venerdì probabilmente avremo meno sole rispetto ai giorni precedenti, giornata comunque ancora abbastanza soleggiata soprattutto al mattino, poi nel pomeriggio non ci sarà più tantissimo sole, potremmo avere già i primi temporali attorno a metà giornata o tarda mattinata, e in seguito probabilmente qualcosina arriverà un po' su tutte le regioni. Ci sarà già quindi un calo di qualche grado della temperatura, avremo massimo sui 33 gradi, comunque sempre caldo. E poi nel fine settimana, ecco, come dicevamo, un po' di alti e bassi. Il sabato al momento sembrerebbe più stabile temporaneamente, quindi giornata soleggiata, probabilmente senza precipitazioni, caldo ma senza eccessi, probabilmente arriveremo a circa 32 gradi di massima. La domenica invece di nuovo una tendenza maggiore a qualche rovescio, qualche temporale nel pomeriggio, sempre con temperature elevate ma senza i picchi che abbiamo in questi giorni.
1: Bene, quindi queste le previsioni da qui a domenica. Guido Della Bruna, grazie per averci illustrato un po' tutto quello che capiterà per quanto riguarda il fronte meteo. Buon lavoro e buona giornata.
2: Altrettanto, buona giornata a tutti, ciao ciao.

0: per avere l'impatto giusto con la giornata, lo smile stampato sul faccione. Quando c'è lo smile stampato sul faccione e si dondola, tutto è pronto per andare avanti. E allora adesso noi andiamo avanti, perché tra pochissimo c'è l'informazione.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen. Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
6: dal vostro partner Toyota del Luganese.
7: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
8: La Polo si ricarica. Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio. Gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.
0: Le 7:58.
1: Ticino News mattina.
9: 5 agosto, mercoledì, buongiorno, ben ritrovati. L'informazione del mattino, quelle che sono le notizie più importanti di giornata, raccontate oggi insieme a Gianluca Albisetti in una manciata di minuti. Ciao Gianluca, buongiorno.
10: Buongiorno anche da parte mia.
9: Il Locarno Film Festival prende il via ufficialmente oggi con una giornata inaugurale ricca di appuntamenti. Alle 18 nel cortile della Magistrale sono in programma infatti i tradizionali discorsi di apertura degli organizzatori della rassegna delle autorità comunali, cantonali e federali, una cerimonia che come da tradizione segna l'avvio ufficiale della 79esima edizione del festival.
10: In serata l'attenzione si sposterà in Piazza Grande, dove si terrà la prima proiezione ufficiale. Ad aprire il programma sarà l'anteprima mondiale di Les Yeux Verts, diretto da Fanny Liatard e Jérémy Truil. Il film racconta un percorso di crescita attraverso una storia che intreccia amore, meraviglia e coraggio.
9: Con l'inaugurazione di oggi entra così nel vivo una nuova edizione del festival che per 11 giorni porterà in Ticino protagonisti del cinema internazionale, centinaia di proiezioni e migliaia di spettatori provenienti un po' da tutto il mondo. Ma oltre all'appuntamento di quest'anno, scrive Pari De Pelli nel suo editoriale sul Corriere del Ticino, l'attenzione è già rivolta al 2027, quando la rassegna festeggerà il suo 80° anniversario.
10: Secondo il direttore, l'occasione rappresenta una grande opportunità per consolidare il ruolo di Locarno tra le 4-5 principali kermesse cinematografiche d'Europa. Per riuscirci serviranno però una strategia chiara, risorse adeguate e un'organizzazione senza incertezze.
9: Il primo nodo da sciogliere riguarderà le date. La fondazione vorrebbe anticipare il festival a luglio per migliorare il posizionamento internazionale, ma resta da trouver un accordo con Moon & Stars, che ne condivide gli spazi. Una volta definito il calendario, sarà necessario trovare anche il cosiddetto effetto wow, scrive Pelli, un elemento capace di rendere memorabile l'edizione dell'80°.
10: E del tema ha parlato anche il direttore artistico Jonah Nazar sul Corriere del Ticino. La necessità, dice, di anticipare le date del festival è dovuta a un movimento interno all'industria del cinema. Il problema esiste e rimane sul tavolo ed è ovvio che sarebbe interessante, dice ancora, riuscire a far qualcosa in questa direzione.
9: La politica ora nel suo editoriale sulla regione Jacopo Scarinci spiega come a suo dire la Lega dei Ticinesi starebbe cercando di riaprire il dialogo con l'UDC per ricostruire la lista unica in vista delle elezioni cantonali. Il movimento attraversa una delle fasi più difficili della sua storia, ricorda, segnato da divisioni interne e da un calo di consensi che potrebbe mettere a rischio la presenza in Consiglio di Stato. L'UDC invece continua, sembra convinta di poter correre da sola e punta a conquistare un seggio nel governo.
10: Restano inoltre aperti interrogativi, prosegue, sull'evoluzione del caso Zali e sull'inchiesta parlamentare relativa a Ospita, che potrebbero influenzare non poco gli equilibri politici. Una rottura definitiva fra i due partiti favorirebbe però gli avversari, scrive in particolare il PLR. L'elettorato di destra continua, appare interessato soprattutto alle politiche portate avanti più che alle sigle di partito. A detta di Scarinci, l'eventuale ritorno della lista unica avverrebbe però con rapporti di forza ormai più favorevoli all'UDC che alla Lega.
9: Una delegazione del Luganese del Cantone si è recata a Berna per un primo incontro tecnico con l'obiettivo di salvare il PAL 5, il programma d'agglomerato del Luganese di quinta generazione, bocciato dalla Confederazione e quindi escluso dai finanziamenti federali.
10: Il programma prevede investimenti in mobilità lenta, nuove fermate ferroviarie e nodi di interscambio, ma secondo Berna manca un adeguato coordinamento tra sviluppo territoriale e trasporti. Il confronto è stato definito costruttivo e le autorità sperano così di ottenere una revisione della valutazione per recuperare i contributi federali, evitando il rinvio delle opere.
9: Torniamo ora sullo scossone nella grande distribuzione ticinese. La Disti, l'associazione che rappresenta le principali insegne del settore, ha revocato ogni incarico allo storico presidente Enzo Lucibello alla guida dell'organizzazione dal 2008 dopo la scoperta di un presunto utilizzo improprio di fondi dell'associazione.
10: Lucibello però respinge con decisione ogni accusa. Tutte le operazioni, dice, sono tracciabili, documentate, svolte alla luce del sole. L'ex presidente si dichiara inoltre disponibile a collaborare con gli organi di controllo e con le autorità. Per ora non sono stati resi noti gli importi coinvolti e non è ancora chiaro se la vicenda avrà anche risvolti penali.
9: Nessuna rivendicazione al momento sulla morte di un geologo ticinese di 46 anni, originario di Solduno, rapito e ucciso nella Repubblica Centrafricana mentre lavorava per una società emiratina. Nell'attacco è rimasto ucciso anche un sottufficiale dell'esercito locale incaricato della sicurezza. L'uomo era molto conosciuto nel Locarnese, dove viveva con la moglie e i due figli ed era allenatore delle giovanili della Virtus Locarno.
10: Specializzato nelle prospezioni minerarie, aveva maturato una lunga esperienza in Brasile e in diversi paesi africani. L'area in cui è stato ucciso è teatro di frequenti attacchi armati contro lavoratori stranieri. La Repubblica Centrafricana è infatti segnata da oltre un decennio di guerra civile e da una forte instabilità. Le autorità stanno cercando di chiarire le responsabilità dell'agguato, che finora non è stato rivendicato.
9: RUAG, azienda della Confederazione attiva nel settore degli armamenti, ha agito correttamente dal punto di vista giuridico, versando un riscatto al gruppo di hacker Akira dopo l'attacco informatico subito nel 2025 negli Stati Uniti. Il Dipartimento della Difesa ha precisato che, pur contravvenendo alle raccomandazioni federali di non pagare estorsioni, non vi è stata alcuna violazione di legge. Essendo una società anonima di diritto privato, è stato spiegato, RUAG ha operato nell'ambito della propria responsabilità aziendale nel rispetto del diritto americano. Non era quindi necessaria l'autorizzazione preventiva della Confederazione.
10: Incontro urgente ieri tra i vari governi europei dopo la crisi migratoria di Ceuta, con circa 70.000 ingressi dal Marocco in due giorni. Dopo gli scontri politici degli ultimi giorni con l'Italia che aveva attaccato la Spagna mettendo in dubbio gli accordi di Schengen durante il vertice di ieri, è però emersa una linea di maggiore unità e solidarietà verso Madrid. L'UE ha elogiato la gestione dell'emergenza da parte delle autorità spagnole e la collaborazione del Marocco.
9: Bruxelles ha inoltre annunciato nuovi investimenti per rafforzare il controllo delle frontiere esterne e contrastare il traffico di migranti. Restano tuttavia critiche sulla recente sanatoria spagnola per i migranti irregolari, ritenuta un segnale discutibile. Anche il consigliere federale Beat Jans, presente all'incontro, ha ribadito che crisi di questa portata possono essere affrontate solo con una risposta coordinata a livello europeo.
10: Prima di salutarci voltiamo pagina. La siccità incide sull'uva quest'anno, se ne prevede infatti meno, così come meno vino e una vendemmia anticipata, ed è il caso anche all'azienda Trapletti di Coldrerio. Jacopo Trapletti ci dice allora come si cerca di arginare l'impatto della siccità.
11: Quest'anno abbiamo fatto degli esperimenti lasciando andare un po' le cime delle vigne che coprono un po' di più l'uva, oppure lasci la parte dove c'è l'uva con più foglia, così non arriva il sole diretto che colpisce direttamente l'uva, e poi sicuramente anche impianti dove c'è irrigazione aiutano un po' di più.
12: Che però significano più costi per voi?
11: Sicuramente sono più costi. Quest'anno abbiamo dovuto piantare 3.000 barbatelle nuove e abbiamo dovuto impiantare tutto un sistema nuovo di irrigazione per mantenere vive queste barbatelle, le piante giovani.
1: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
9: 8:06, traffico regolare su tutta la rete viaria della Svizzera italiana.

1973, 1973, la canzone di James Brown alle 8 e 10 minuti per aprire una nuova ora insieme, la terza di questa mattina, mercoledì 5 agosto. Ancora buongiorno da Riccardo Pellegrini, che è con voi questa settimana in questa fascia oraria tra le 6 e le 9. Tra poco giochiamo, in palio ci saranno dei pass per il Festival del Film di Locarno, che come avete sentito parte oggi, quindi tenetevi pronti. Prima Emma e Fabri.

0: Questo appuntamento è offerto dalla 79esima edizione del Locarno Film Festival, che ti aspetta dal 5 al 15 agosto.
1: Il Gioca e Vinci.
2: Eccoci. No, mi stavo discutendo con un discografico che non era al corrente, che 1973, cioè il pezzo che abbiamo ascoltato prima era di James Brown, perché mi diceva, ma ero convinto fosse di James Blunt. E invece no, guarda che anche James Brown ne aveva fatto una versione, proprio... l'età, poi sai, noi, come mi diceva la persona che aveva il telefono, noi di una certa età siamo legati a certi personaggi, a certe situazioni, situazioni che ci emozionano una volta, ogni volta che arrivano in radio, no? Allora, a proposito di emozioni, emozionante è la canzone che dobbiamo andare a

0: colonna sonora di un film. Adesso ve lo dovrete dire voi, se la colonna sonora di un film è ad esempio la canzone numero uno.
1: Generazione di fenomeni, siamo noi. Generazione di fenomeni.
0: Attenzione trabocchetti. No, così lo dico a caso. Canzone numero due.
1: Ti mando un bacio con il vento. E so che tu lo sentirai.
0: Quindi la canzone colonna sonora sarà la canzone numero uno, Generazione di fenomeni, sarà la canzone numero due, Ti mando un bacio, o la canzone numero tre.

una donna, lo sa. Allora, canzone numero uno, canzone numero due, canzone numero tre, non per dirmi quella che preferite, ma quale di queste tre canzoni è stata colonna sonora di un film? E visto che siamo nella pagina film, la pagina dedicata al Festival del Film di Locarno, tra poco la soluzione e quindi daremo i due pass, ma rimaniamo nel tema film, eh? Rimaniamo nel tema film. 1986 usciva 9 settimane e mezzo.

di Joe Cocker, ognuno. No, perché allora 9 settimane e mezzo è stato un film che ha avuto un enorme successo, ognuno avrà qualche ricordo legato a questo film, no? Il mio ricordo è particolare, perché io da questo film, dunque nell'86, quanti anni avevo? Avevo 22 anni, sì. Ho imparato una roba che poi ho fatto anch'io, perché chi ha visto il film ricorderà che Mickey Rourke, cioè il personaggio interpretato da Mickey Rourke, era sempre vestito nello stesso modo, perché comprava tutta una serie di camicie uguali che metteva una diversa ogni giorno, ma il look era quello lì. E a me questa cosa è piaciuta molto, e da allora io quando trovo una cosa, io non sono uno che segue le mode, se ne frega di questo, però se trovo una cosa che mi piace, ne compro sempre uno stock, così almeno ce l'ho sempre lì, no? E mi era piaciuta sta roba qui. Ogni volta che sento che lì io ero, mi viene in mente sta roba qua. Sarò, penso, l'unico al mondo a ricordare questa canzone per questa roba. Ma torniamo a noi, torniamo alla domanda di oggi legata a questo concorso che offre la possibilità di vincere due day pass, inteso come giorno, per due persone, e per partecipare ad una serata del Festival del Film. C'erano 3 canzoni degli Stadio, dovevate individuare quale delle 3 canzoni è stata colonna sonora di un film. E allora, dicevo anche che c'era un trabocchetto di mezzo, no? Ma andiamo con ordine. La canzone numero 1 era questa qua. Generazione di fenomeni, siamo noi. E il trabocchetto stava proprio in Generazione di fenomeni, perché questo brano è stata sigla, ma non di un film al cinema, di una serie di telefilm, I ragazzi del Moretto, qualcuno lo ricorderà. Quindi è una roba molto simile, ma non è questa, capito? Ecco, in effetti molti l'hanno anche segnalata. La canzone numero 2 era questa qua. Ti mando un bacio con il vento. Grande canzone, grande canzone degli Stadio, ma non è questa la colonna sonora della quale stiamo parlando, perché la colonna sonora è Acqua e Sapone. La canzone numero 3, colonna sonora di un film, Acqua e Sapone appunto, diretto e con il grande Carlo Verdone.

0: Acqua e sapone, siamo nel 1983 quando gli Stadio realizzano la colonna sonora di questo film di Carlo Verdone, brano scritto da Gaetano Curreri con Vasco. In molti mi hanno segnalato anche Borotalco tra i film dove gli Stadio sono protagonisti. In effetti gli Stadio con Carlo Verdone hanno collaborato in tantissime situazioni, e in quel caso Borotalco era uscito l'anno prima e c'era la collaborazione tra gli Stadio e Lucio Dalla, che appunto avevano scritto insieme la colonna sonora. Allora, i due pass oggi vanno a Stabio, sì, perché a vincerli è stata la nostra ascoltatrice che si chiama Valentina, quindi Valentina andrà con chi vuole al Festival del Film.
1: Questo appuntamento è stato offerto dalla 79esima edizione del Locarno Film Festival, che ti aspetta dal 5 al 15 agosto.
2: Questa è Radio 3i, Telesuona.
3: Radio 3i.
4: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
5: Da Manor, ultimi giorni di sconti eccezionali. Migliaia di articoli con il 70% di sconto. E acquistando 3 articoli in saldo nella moda, sport e accessori, ottieni un ulteriore 30% di sconto. Ora da Manor.
6: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Volkswagen, veicoli commerciali.
8: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
9: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

Bella, mi piace. Charlie Puth con Meghan Trainor, Marvin Gaye, pezzo dedicato al grande mito di Marvin Gaye su Radio 3i alle 8:33 minuti. Buongiorno, buon viaggio a chi sta viaggiando. Fammi vedere se abbiamo qualche notizia nuova per quanto riguarda il traffico. No, non c'è nulla, non c'è nulla. Si viaggia tranquillamente su tutta la rete delle strade e autostrade della Svizzera italiana.

A me fa tenerezza il titolo di una canzone che è Volevamo solo essere felici, perché non è che sta chiedendo il mondo, sta chiedendo, non so, voglio andare in vacanza all'hotel a 8 stelle, voglio qua, voglio cose che comunque uno dice posso, non posso permettere, ma essere felici dovrebbe essere un diritto di tutti, no? E quando uno arriva a dire volevamo solo essere felici, vuol dire, quello che capisco io è che non è andata proprio bene bene bene, perché non, se volevamo solo essere felici vuol dire che non sono, vabbè, insomma, a volte da un titolo di una canzone tu ti puoi fare di quelle paranoie che sono veramente interminabili. Francesco Gabbani, tra l'altro questa canzone è stata anche colonna, visto che parlavamo prima di sigle, colonne sonore, anche di una serie televisiva, di una sitcom, si chiamano così oggi, sitcom. Dire Straits su Radio 3.

0: Questa è Radio 3i. Lo sconto We Are Family di Swisscom.
1: Un abbonamento a prezzo pieno. Nonno?
0: Fino a 4 abbonamenti Blue Mobile ulteriori a metà prezzo.
1: Esatto, perciò ogni abbonamento Blue Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
2: Tutte le informazioni sullo sconto We Are Family su swisscom.ch/WeAreFamily.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Angel of Harlem, che meraviglia. Gli U2, anche qui abbiamo gli U2 proprio dei primissimi tempi, gli U2, questo qua forse non mi ricordo se è stato il primo disco in assoluto degli U2 o uno dei primi comunque. Angel of Harlem, quando tutti sentivano e dicevano: ma chi è quel fiorelli che il canta? E l'altra persona rispondeva: Bono. Bono sì, Bono Vox, il mito che nasceva. Allora, oggi 5 agosto è tra l'altro anche il compleanno di J-Ax del 1972, quindi fammi fare due conti. Certo che fare i conti la mattina a quest'ora, 72, siamo nel 2026, quindi dovrebbe fare 50, eh sì, no, ma è vero, 72. Nel 2002 sono 30, tacca negli là 24, 50, c'è 54 anni J-Ax, hai capito? Cioè, lui lo vedi sempre lì, bro, qua e là, 54 anni li ha raggiunti anche lui. E poi oggi è anche il compleanno di Annalisa. Non andate a vedere Google, ma secondo voi Annalisa quanti anni compie oggi?

Che idea, dimmi un po' che idea hai, eh? Annalisa, non l'avete beccata l'età di Annalisa, eh? C'è chi mi ha scritto 30, c'è chi mi ha scritto 40, ci è andato molto vicino, c'è chi mi ha scritto 28, perché comunque li porta molto molto bene, bisogna dire. Comunque, vabbè, com'è che diceva quella roba là, non si dice mai l'età, non si chiede mai l'età a una donna, ma lo puoi dire quanti anni fa, e oggi ne fa 41, auguri anche a Elisa. Quindi io qui vi saluto, tra poco arriva Lollica Man che vi accompagna per le prossime tre ore. Non la chiamo mai Lollica Man, oggi l'ho chiamata così, ma tu preferisci Lolli e basta, Lolli, arriva Lolli, eh? Io torno domani, ciao, buona giornata.

0: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
1: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Buongiorno, sono le 8 e 57 minuti.
4: Ticino News.
5: Al microfono Gianluca Albisetti. Si apre il sipario sulla 79esima edizione del Locarno Film Festival. Spazio ai tradizionali discorsi di apertura e poi stasera in Piazza Grande la prima proiezione ufficiale. Il punto con Alessandro Cocca.
6: Il Locarno Film Festival prende ufficialmente il via oggi con una giornata inaugurale ricca di appuntamenti. Alle 18 nel cortile della Magistrale sono in programma i tradizionali discorsi di apertura degli organizzatori della rassegna e delle autorità comunali, cantonali e federali. Una cerimonia che, come da tradizione, segna l'avvio ufficiale della 79esima edizione. In serata l'attenzione si sposterà in Piazza Grande, dove si terrà la prima proiezione ufficiale. Ad aprire il programma sarà l'anteprima mondiale di Les Yeux Verts, diretto da Fanny Yattar e Jérémy Trouil. Il film racconta un percorso di crescita attraverso una storia di intreccia, amore, meraviglie e coraggio. Con l'inaugurazione odierna entra così nel vivo una nuova edizione del Locarno Film Festival, che per 11 giorni porterà in Ticino protagonisti del cinema internazionale, centinaia di proiezioni, nonché migliaia di spettatori provenienti un po' da tutto il mondo.
5: Gli esteri, duro attacco russo su Kiev nella notte, il bilancio dei morti è salito a 15 mentre i feriti sono una ventina, l'attacco è di tipo missilistico, si segnalano anche ingenti danneggiamenti agli edifici e diversi magazzini in fiamme. Mosca ha intanto confermato questo attacco attuato per colpire strutture dei trasporti, logistiche e centri di distribuzione di armamenti ucraini. Lo stretto di Hormuz intanto si dirige verso la riapertura. Stati Uniti, Iran e Oman sarebbero infatti vicini all'accordo provvisorio. Stando a quanto riporta Axios, Washington punta ad annunciare già oggi l'intesa. L'accordo, oggetto di negoziati da diverse settimane, mira a ripristinare la tregua tra Stati Uniti e Iran e a far ripartire i negoziati per un accordo sul nucleare.
7: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
4: L'infotraffico.
5: Buone notizie, circolazione fluida e non ci sono disagi da segnalare.
4: Previsioni del tempo.
5: Oggi soleggiato e molto caldo, poi nel pomeriggio qualche cumulo sui rilievi verso l'Alta Valle Magge, la Valle Bedretto, nuvolosità anche cumuliforme più estese nel tardo pomeriggio, possibilità di alcuni rovesci o temporali, massime al sud sui 34 gradi.
4: Radio 3 ti presenta una mattina d'estate.
8: Che bella mattina, buongiorno, buongiorno, buona mattina, buon 5 agosto, mercoledì, eccoci qua, metà settimana, l'abbiamo raggiunta, spero che stiate bene. Sono la Lolly e anche oggi diciamo che non vi prendo per mano perché fa caldino, però dall'autunno in avanti sì, potremmo prenderci per mano, sotto braccio, stare un po' più vicini per goderci le mattinate. Le 9 e un minuto, anche oggi andremo di pari passo. Con cosa? Con niente, col tempo, in attesa della pausa pranzo. Magari qualcuno si concederà una pausa alle 10:30, 10:15, no? Qual è l'orario solitamente per chi lavora della pausa? Fatemi sapere se avete voglia. So che ci siete, le strade sono serene, questa sicuramente è un'ottima notizia. Salutiamo, no, che meraviglia, i nostri due Luca preferiti hanno scritto in contemporanea. Luca numero 1 ci saluta da Brissago. Grazie per la foto, che vista, sembra quasi di essere al mare, eh? Grazie mille per questa vista. E poi un saluto a Luchino. Ciao Luchino, grazie per il tuo messaggio. Sei sempre molto incoraggiante, eh? Sei come una spremuta fresca di arancia. Pensate alla cosa che preferite. Ecco, c'è Luca, è Luca, è lui. Si parte con una canzone che secondo me è un po' presto adesso, eh? Però si può fare anche l'happy hour col caffè, cosa ne dite?

di quelle scene che può capitare ovviamente per chi gira in generale con la propria vettura è quella di avere o davanti o di fianco mentre sta superando o dietro la vettura della polizia cantonale. Ma anche a voi capita di irrigidirvi in quel momento, cioè non vi muovete più? Io non oso nemmeno allungare il braccio per, non so, abbassare l'aria condizionata che mi sta paralizzando il viso, è troppo forte, perché mi dico, e se poi loro pensano che io stia maneggiando il telefono e mi danno la multa, quindi sto ferma, paralizzata, con le mani, tutte e due le mani sul volante, come 2000 anni fa mi insegnò il maestro di guida, maestro Claudio, e non mi muovo, in attesa ovviamente che loro proseguano verso la loro meta, verso il loro obiettivo. E la stessa cosa, ne parlavo un giorno con un'amica, capita quando sei in dogana, praticamente arrivi e anche lì abbasso addirittura il volume della radio, della musica, se accesa, perché mi dico, metti che poi sospettano e mi fermano e mi smontano il veicolo. Che disagio, no? Quindi abbasso il finestrino, spengo quasi la radio, tolgo gli occhiali da sole e in postazione seria al volante saluto, sorrido leggermente e cerco di sembrare tranquilla, perché poi mi dico, se intravedono del disagio in me, chissà cosa pensano. E poi in quel momento, quando mancano pochi secondi all'incontro con la guardia di confine, cosa succede? Cominci a dire, ma nel baule ho magari dimenticato qualcosa che non potevo portare. Panico, panico totale. Comunque sono situazioni che parlando un po' con gli amici succedono anche agli altri, quindi non mi sento molto diversa per una volta e questo vi fa piacere. Allora scrive Luchino, anche lui, io rigidissimo, con gli occhi guardo lo specchietto. Panico totale. Poi Luca dice assolutamente tutto rigido quando arrivo da quelle parti. Poi Michele scrive basta non superare i limiti e sorpassa anche la polizia. Certo, no, vai con calma, piano piano, fino a che la macchina della polizia ti sorpassa. Poi non è che una volta che sono passati vai a 200 all'ora, cominci a mandare messaggini e email, no, sei comunque tranquillo, però ti dà sempre un po' quella sensazione di essere nel torto, no? Di panico.

0: Lolli, succede anche a me. Quest'anno mi fermano il blocco di polizia, il controllo della vignetta, il solito primo febbraio. Io ero tutta a posto, avevo la vignetta già da mo', quella digitale, così mi fermano, abbasso il finestrino, volevo dirgli ho la vignetta digitale, non sono riuscita, ho iniziato a balbettare e il poliziotto mi ha guardato con aria proprio quasi di pena e fa: ha la vignetta digitale. Io: esatto, proprio quello, non riuscivo a parlare. Pazzesco, vado sempre anch'io in panico, malgrado non ho fatto niente di male.
1: Ecco.
0: Quindi ti capisco. Ciao, buona giornata.
1: L'hai detto, Daniela, l'hai detto. Andiamo in panico, malgrado non abbiamo fatto assolutamente nulla di male. Mi ricordo una volta, rientrando in Svizzera, mi hanno fermata, capita, no? Vanno un po' a random. E mi chiede di Chiara, io sì, un tè freddo. Cioè, non sapevo cosa dire. Avevo solo il tè freddo, ho detto sì, un tè freddo. Vabbè, panico. Poi abbiamo un altro vocale, sentiamo Luca cosa combina.
2: Però io ho adottato una nuova tattica, guidare come fanno loro.
1: La polizia.
2: Cioè 20 km all'ora, frecce, ti fermi, fai passare.
1: Vabbè, se guidi bene, assolutamente, puoi andare via liscio e tranquillo, però ti sale sempre quel panico del sarà tutto in ordine, sarà tutto a posto? E poi salutiamo anche chi ci sta ascoltando dalla dogana, anzi abbracciamo forte forte le guardie di confine che lavorano ovviamente anche per noi, per la nostra sicurezza, e ci dicono grazie. Dalla dogana abbiamo ascoltato le storie che stanno raccontando e ci siamo fatti due risate. E poi dice: è colpa nostra, sembriamo sempre più seri di quello che in realtà siamo. Poi immagino che dobbiate essere così, però sappiate che ci sono molti ticinesi come la sottoscritta che arrivano al valico in entrata e vanno in panico, paura, paura. Quindi giù la musica, finestrino aperto, via gli occhiali da sole e cercare di sembrare il più tranquilli possibile. Poi qualcun altro dice: anch'io panico, come se nel baule avessi qualcosa di illegale, cosa che non è così, ma in quel momento mi sale. Ma vedi, allora c'è una paura diffusa qua. Chissà come mai, cioè a me una volta è anche venuto in mente: e se qualcuno mi avesse messo nel baule una roba che non posso portare a casa in Svizzera? Cioè ti sale anche quell'idea là, mamma mia, siamo messi male, eh? Un po' di Cure, torniamo con questa meravigliosa aria degli anni 90.

0: Tipo quando vado al Denner prendo un paio di pacchi di birra, quelle da 24, no? Per mio figlio, dopo magari ne porta su una, l'altra resta nel baule, non ci passa più su, e poi in Italia non qua, a parte che si vede che sono svizzera. La plastica è qualcosa da portare agli ingombranti che mi sono dimenticato dentro, chiaro, non puzza. Sì, fatto già di tutto.
1: Fatto di tutto. Ecco, quindi ti possono fermare per spaccio di birre svizzere qua, in entrata e in uscita. E poi Sandra dice, insomma, anche la spazzatura, le cose da portare all'ecocentro, mi dimentico, vado in Italia, poi rientro. Questo è capitato anche a me, un sacco della spazzatura, rosso, quindi comunale, e mi è rimasto nel baule. E poi avevo paura rientrare in Svizzera, ho detto cosa penseranno mai. Niente, per fortuna è andato tutto bene. Poi vediamo altri messaggini. Quando ciao Lolli, e quando incontri in autostrada e vanno piano e tu li vuoi superare, ma stai attenta a non superare il limite mentre dietro hanno la colonna. Questo per parlare ovviamente delle automobili, della polizia. Vedi che ci irrigidiamo tutti quanti. Poi un altro problema è quello di incontrare i veicoli della polizia quando sei in rotonda, in rotatoria, nella rotonda. Luca dice, magari hai la macchina della polizia dietro e non ti ricordi più quando si mettono le frecce o se le stai mettendo giuste, no? Quindi mani che volano dietro al volante. Bellissimo, anche quello è vero. Allora, per non sbagliare fai così, mettine una in entrata e poi aggiungi un altro indicatore di direzione in uscita. Non sei sicuro? Ho fatto quello che dovevo fare.

0: amici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. 1

0: Il fischio e il violino, due elementi che ti portano a un solo nome, Sebalter, che salutiamo ovviamente. Ancora qualche messaggio, abbiamo iniziato a parlare di quella tensione che ti affligge quando sei in autostrada accanto alla macchina della Pola, oppure quando arrivi in dogana che ti paralizzi, non sai più cosa dire. E c'è qualcuno che dice: ciao Lolli, io il doganiere ce l'ho in casa, il mio compagno, ogni volta vado a far la spesa da sola in Italia perché mi controlla tutto quello che metto nel carrello e per fortuna, dice, non mi ha mai fermata lui al confine, sennò chissà cosa ti faceva. Almeno sei tranquilla, sai che sei a posto, no? Non hai sbagliato, che poi quando si sbaglia lo si fa sempre in buona fede. Ciao Fra! Buongiorno, buongiorno. Allora, Fra dice: mi è capitato l'altro giorno di superare una pattuglia e andavo a 121. Giusto, mi sembra giusto. Poi il Simo ha voluto correggere una mia battuta, sentiamolo.
1: Sbagliato, me l'ha detto proprio un poliziotto della cantonale. Sì. In entrata non si mette mai,
0: esatto,
1: la freccia nella rotonda, si mette solo in uscita.
0: Esatto.
1: Prima dell'uscita che devi fare, mai in entrata.
0: Noi infatti abbiamo rifatto a inizio giugno in diretta qualche domanda d'esame per quanto riguarda la patente con un maestro di guida in studio e abbiamo ripassato anche questo capitolino molto gettonato in ogni caso. Poi altra situazione che può creare un pochino di rigidità è quando vai all'ecocentro. Qualcuno lo ha citato più volte, l'ecocentro, ma anche voi mettete quello che state gettando a favore di videocamera di sicurezza, così dite: almeno vedono che non butto roba illegale e sono tranquilla. A me capita, quando ho qua lo scatolone della carta, vedo la telecamera sopra, sto lì bella dritta, faccio vedere, tutto a posto, tutto rego. Allora, se volete contribuire a questa mattinata, come sempre 079 449 9537. Qualcuno scrive: io non panico più in dogana, mi è capitato più volte di dover spiegare il passaporto del cane e lo sdoganamento. Possono essere cose un po' complicate se uno non è abituato, comunque posso capire. Ricordatevi, a proposito, se adottate un animale all'estero, passate sempre prima dalla dogana commerciale e fatevelo sdoganare, altrimenti in Svizzera risulta veramente illegale, cioè non è a norma, e poi nascono problematiche non indifferenti. Per quanto riguarda le strade, abbiamo citato le dogane e c'è un messaggio che parla proprio di direzione sud in autostrada. C'è un po' di traffico tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brugida, quindi ci vuole la solita pazienza, che magari in estate è ancora meno presente, può essere, complice un pochino il caldo.

0: Bella la battuta dello Ste. Se io ti assumo come autore ufficiale di Radio 3i, praticamente dice: lo sai che l'origano nasce liscio e poi lo rigano?
1: Salita del volo con destino alla

c'è chi dice anche le macchine nascono lisce e poi vengono rigate. Ecco, ve lo rigano. Saluto Lollo che dice: bella sta battuta, quasi come quella che fa: lo sai che se vai in un campo di basilico di notte è buio pesto? E poi aggiunge: almeno con queste battute abbiamo raffreddato un po' l'ambiente. Sì, le freddure in estate sono bellissime.

0: 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
1: Da Manor, ultimi giorni di sconti eccezionali. Migliaia di articoli con il 70% di sconto. E acquistando 3 articoli in saldo nella moda, sport e accessori, ottieni un ulteriore 30% di sconto. Ora da Manor.
2: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Sarebbe bello mangiare un'insalatona mista con Lenny Kravitz. Dico insalatona perché lui mi dà quella sensazione di persona molto salutare, che sta attento, è molto sportivo, insomma, bello, bello, una bella persona da cui prendere spunto, almeno per quanto ci è dato a sapere. Poi ovviamente non si conosce mai fino in fondo una persona, no? Dicono che neanche convivendoci, c'era questo detto dei nonni, no? Neanche convivendoci conosci a fondo una persona. Ma è vero, è vero. No, non entriamo in questi circoli da cui poi non ne usciamo più. Sono le 9:46 minuti, buon corso di nuoto. Leggo che qualcuno va a fare il corso di nuoto, allora buon corso di nuoto. Ciao Alex, buon lavoro, dice, lavoro vicino al confine tutti i giorni, buon lavoro anche a te, buone consegne, dato che stiamo consegnando. E poi Luca lancia un argomento, perché anche Luca è un autore di Radio 3, e dice, l'argomento della pipì dei cani a chiasso è interessante. Lui dice, è buon senso, cosa succede? Penso da metà agosto, no? Entra in vigore l'obbligo di passeggiare con il cane in centro a chiasso con una bottiglietta d'acqua, così da poter pulire o sciacquare in ogni caso tutte le zone che verranno marcate dal cane. Secondo me è un'ottima idea, no? Non so cosa ne pensiate voi, che abbiate cani o no, ma secondo me personalmente è un'ottima idea.

0: Ha vinto Virgilio, che per commentare la notizia in merito ai cani a Chiasso dice: tanto a Chiasso non c'è più in giro un cane, ma l'ha detto per ridere ovviamente, e poi perché tutti sono in vacanza.
1: Cairo non lo

0: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
1: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
2: In montagna l'equipaggiamento può fare la differenza. Indossa scarponi con una suola adatta, metti nello zaino una giacca impermeabile e indumenti caldi. Porta con te dell'acqua, salva i numeri d'emergenza e le app di Rega e Meteo Svizzera.
3: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
2: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
4: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
5: caffè Jacobs lungo classico, intenso, espresso intenso o ristretto, 40 capsule, a soli 10 franchi e 95 invece di 18.
4: Ottos a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
6: Sono le 9:58 minuti.
7: Ticino News.
8: Alessandro Cocca al microfono. Si apre oggi la 79esima edizione del Locarno Film Festival con il cineconcerto dell'Osi che accompagnerà il film muto The General di Buster Keaton. In serata in Piazza Grande l'attrice Isabella Rossellini riceverà l'Excellence Award prima della proiezione del film Les Yeux Verts. La rassegna propone 233 film in 11 giorni, di cui 103 prime mondiali e 28 produzioni svizzere. In concorso per il Pardo d'Oro vi sono 17 pellicole, fra cui la coproduzione elvetica O Jacaré di Basil D'Acugna. Duro attacco russo su Kiev nella notte, morti e feriti. Zelensky chiede maggiore impegno per la fornitura dei sistemi di difesa. Gianluca Albisetti.
9: I sistemi di intercettazione missilistiche avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo il massiccio attacco russo su Kiev e la regione circostante della notte. Il bilancio dei morti è salito a 17, mentre i feriti sono una quarantina. È fondamentale, ha aggiunto Zelensky parlando dei sistemi militari, che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni così terribili. Secondo il leader ucraino sono necessari dunque passi ulteriori da parte del G7, dell'Unione Europea e di tutti coloro che sostengono la protezione della vita. Mosca ha intanto confermato l'attacco missilistico attuato per colpire strutture dei trasporti, logistiche e centri di distribuzione di armamenti ucraini.
8: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini ad un accordo provvisorio per aprire lo stretto di Hormuz con Washington, che punta ad un annuncio già nella giornata odierna, secondo diverse fonti. L'intesa negoziata da diverse settimane avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco, consentire la ripresa dei negoziati sul nucleare. L'accordo prevedrebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. La borsa svizzera apre in rialzo la seduta di metà settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 14.513 punti, in progressione dello 0,35% rispetto a ieri. A sostenere i corsi ancora una volta la prospettiva, lo abbiamo detto, di un accordo fra Stati Uniti e Iran che permetta lo sblocco dello stretto di Hormuz in un contesto che ha visto Wall Street salire a nuovi record.
7: L'infotraffico.
8: Andiamo sulle strade, 1 chilometro di colonna al portale sud del Gottardo, ritardi fino a 10 minuti.

i Negramaro ci hanno aperto questa seconda ora, ma si sono anche mangiati la mia voce, nel senso che ogni tanto l'aria condizionata miete vittime, non solo per quanto riguarda la voce, ma anche so che tanti soffrono l'aria condizionata forte sullo stomacchino, vero? Prende lì, siamo delicati, siamo molto delicati. Ora non oso immaginare quanto possa essere potente l'aria condizionata in zone del mondo tipo Dubai. Posso solo immaginarlo, però sarà tipo un vento gelido. Allora, abbiamo chiuso più che altro l'ultima ora, l'ora precedente, parlando di questa novità nel comune di Chiasso. Per chi passeggia sarà obbligatorio pulire con una bottiglietta d'acqua, basta veramente uno spruzzino, la pipì del proprio cagnolino. E vi ho detto, cosa ne pensate? Allora, c'è chi dice, ma lolli, non raccolgono neanche il resto, figuriamoci se buttano l'acqua sulla pipì. Sarebbe bello se la gente fosse educata. Io ho il cane, non lascio mai che faccia i bisognini sui muri o altro. Lui sa che deve aspettare il prato. Ma che caro, bravissimo, super bravo. Poi altro messaggino: se giri con un cane è giusto avere una bottiglia d'acqua per pulire, ma soprattutto una seconda bottiglietta per far bere il cane, quindi con tanto di ciotolina. Eh sì, se vai in una zona esente da ruscellini o fontanelle, direi che ci vuole anche una ciotolina. Poi altro messaggio: io non vivo a Chiasso, ma la bottiglietta d'acqua quando esco con il mio whisky me la porto sempre dietro. Sai che velocemente, leggendo il messaggio prima, ho letto che ti porti la bottiglietta di whisky dietro. Infatti ho detto, però, No, whisky al cagnolino. Tra l'altro un bellissimo barboncino. Poi vediamo un pochino. Sono d'accordo, è un'ottima idea, scrive qualcun altro. Un incentivo, mettere dei punti di riempimento bottigliette. Sì, quei lavandini che attivi, no? Giusto? Quello potrebbe essere sicuramente utile. Poi, buongiorno Lolli, giornata calda, oggi onomastico della mia compagna Nives, 5 agosto, Madonna della Nives. Allora, buon onomastico, si festeggia ancora l'onomastico, vero? Si fa una cenetta, un pranzetto. Ciao Roby, un saluto al Gambarogno, buona festa!

Joan Jett, oggi ce la possiamo fare. Allora, saluto la Sifi che per quanto riguarda la bottiglietta con i cagnolini dice sì, assolutamente sono d'accordo, ma oltre a questo obbligare le persone ad adoperare i cestini, non gettare sigarette per terra, non sputare in terra e non fare altro dove capita. Eh beh, certo, ci vorrebbe un po' di coerenza, è che noi esseri umani siamo un po' ingestibili e quindi è più facile mettere le regole per i cagnolini che sono gestiti da noi esseri umani, quindi sono perfettamente d'accordo. Allora, sono le 10:13 minuti, abbiamo appena fatto la pausa caffè, espresso macchiato qua, mentre volevo riprendere il messaggio della Barbara prima, che ha detto 9:30 pausa Birkir Müsli, che buono. Quando ero piccola d'estate, nelle serate calde, il Birkir Müsli poteva diventare una cena, tirato fuori dal frigo, fatto fresco fresco, ed era un'assoluta bontà.

da imbuto quasi, no? Bellissime da vedere, sono delle nuvole veramente molto molto belle. Non vi hanno mai affascinato le nuvole? A me fin da piccola ho sempre immaginato che ci fosse qualcuno che le spraiasse. Perché se ci fate caso, ogni tanto quando sono abbastanza tirate per il lungo, un po' sfumate, sembrano spraiate, sembrano fatte apposta, no? C'è un pittore, un artista lassù in cielo, secondo me, che ogni tanto si sbizzarrisce. Oggi le faccio a forma di pecorella, domani le faccio a forma di, aspetta, altocumuli lenticolari. Bello, c'è il catalogo delle nuvole. Oggi le facciamo...

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Telesuona. Telesuona.
1: L'Apollo si ricarica! Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio, gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
5: Garage Maffei non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffei a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Volkswagen, veicoli commerciali.

le nuvole ci fanno sognare, c'è chi si emoziona proprio guardandole, soprattutto quelle enormi, spannosissime che si muovono, che meraviglia. Sono le 10:25 minuti, ci sono pareri discordanti per quanto riguarda la bottiglietta d'acqua da portarsi appresso per in quel di Chiasso, se si va a passeggiare con il proprio cagnolino bisognerà, come dicevamo prima, rinfrescare con un piccolo getto d'acqua la zona in cui il cagnolino ha marcato, ha fatto la pipì in sostanza. Allora c'è chi dice io ho 4 cani e assolutamente non sono i cani il problema a Chiasso, la città dice dovrebbe pensare ad altro, ci sono altri problemi da affrontare molto molto più grossi che i cittadini vivono ogni giorno, le priorità di una città dovrebbero essere ben altre. Poi qualcun altro dice per la bottiglietta ci sta, vero che tra l'aumento della tassa annuale ci stanno massacrando e sono soldi che non vengono nemmeno utilizzati per i cani. Però chi lascia rifiuti in giro, chi spacca le bottiglie sul marciapiede o peggio, ti trovi, vabbè, altre cose, non le leggo perché non sono radiofoniche, però capisco benissimo il problema. Hanno adottato una regola che in Italia esiste da un bel po', dove abito io siamo presi di mira come proprietari di cani di taglia grande per gli escrementi, quando non c'entrano insomma assolutamente loro. Poi qualcun altro dice, ma figuriamoci, il mio cagnolino alza la zampa ogni 5 metri, cosa devo fare? Andare in giro con l'auto botte dei pompieri? E poi qualcun altro dice, vogliamo parlare dei mozziconi di sigarette che girano a Chiasso, quelli chi li raccoglie? O ancora peggio, chi li spegne? Poi qualcun altro scrive, mi ricordate quante aree cani ci sono in centro a Chiasso? Mi sono dimenticata. Ce ne sono, tra l'altro, a Chiasso. So che ce n'è una piccolina al Pens. E quella giusto c'è ancora lungo i binari e quella dovrebbe esserci, però ovviamente una. Poi qualcun altro dice la trovo una giusta iniziativa, ho proprio guardato ultimamente i bei vasi sul corso, sono tutti macchiati alla base ed è un gran peccato. Qualcun altro scrive parlano di siccità e poi acqua sulla pipì del cane. Poi altro messaggino, se hanno messo l'obbligo, scrive Carlo, è perché ci sono in giro una marea di maleducati a due gambe ovviamente. Sì, siamo sempre noi comunque che andiamo a far nascere i problemi, gli animali non c'entrano assolutamente nulla. Un po' di Zara Larsson, è sempre molto rilassante questa canzone, Did Someone.

0: E certo, vuol dire che è comune che deve pensare ad altro, così io non penso alla bottiglietta per i miei cani.
1: Aspetta,
0: no?
1: L'abbiamo velocizzata troppo, rifacciamo. Scusa Luigi, vai.
0: E certo, vuol dire che è il comune che deve pensare ad altro, così io non penso alla bottiglietta per i miei cani, no? I problemi devono risolvere gli altri e io me ne frego, così io vado in giro sporco ancora. Tanto è il comune che deve risolvere i problemi che ci sono.
1: Allora, loro magari intendevano dire le priorità, no? Di mettere delle priorità per problematiche forse più gravi. Poi non conosco la situazione del comune di Chiasso. Allora, altro messaggio dice: sono stata in vacanza in Andalusia, e nelle città, dove peraltro ho notato tantissimi cagnolini, tutti escono con la bottiglia d'acqua, anzi in alcuni casi anche con dentro dell'acqua saponata. Ci riescono loro, vuol dire che non possiamo farlo noi? Io ho due cani taglia grossa e se un domani dovesse esserci un obbligo generalizzato mi adeguo e basta. E questo è il messaggio della domanda.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca,

0: Alex Britti, oggi sono io. Quanti di voi l'hanno cantata? Abbiamo tantissimi messaggi da leggere e direi di dare spazio alla vostra voce. Allora, la Simo dice: ma Lolli, mi sta andando sul nervoso a sentire certi commenti sciocchi. Certo che ci sono anche altri problemi, ma da qualche parte bisogna pure iniziare. A questa legge in altri stati è già in vigore, quindi dovrebbero metterla a livello cantonale. E io sono amante dei cani e ne ho avuto anche uno. Poi, altro messaggino, un'altra riflessione. Cavolo, Lolli, lo vedi? Se ognuno facesse il suo, invece puntano tutti il dito sugli altri. Ognuno vede quello che fanno gli altri, ma non il proprio. Basterebbe occuparsi della propria educazione e non esiste più il senso civico. In tutto questo, ovvio, che non sono i cani il problema. Poi, i proprietari dei cani pensano di poter fare tutto quello che vogliono e imbrattare la città e gli spazi comuni, dove a volte ci giocano anche i bambini. Abbiano un po' di rispetto e si tengano i bisogni a casa loro. Questo è un altro commento che è arrivato. Poi Alba dice: ciao Lolli, vogliamo parlare di chi raccoglie gli escrementi dei propri cani e poi lascia il sacchetto sulla strada? O peggio ancora, non la raccoglie. Ho un nipotino a quattro zampe, ma credo di essere una persona corretta, raccolgo e al primo cestino getto. Ci vuole solamente un po' di educazione e certo, di rispetto per tutti. Anche noi quando usciamo con il cane, scrive Doris, portiamo l'acqua, come facevo con mia figlia da piccola, eravamo sempre attrezzati, ci vuole veramente poco. Assolutamente non credo che sia uno sforzo pazzesco.
1: Perché mi piaci per davvero.
0: Luca, bravo Luchino.
1: Te l'ho detto.
0: Vai, più forte.
1: Bella sta canzone.
0: Vedi che è anche intonato, abbiamo degli ascoltatori che potrebbero veramente vincere premi, fior fior di premi, e invece non partecipano nemmeno ai concorsi. Hai buone possibilità, Una canzone cara a Radio 3i, perché qualche anno fa Danny Morandi la trasformò in Matteo Bellini. Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: Ciao cara Lolly, sono appena rientrata dalla Spagna, da un paesello in Spagna dove probabilmente diventerà casa mia, e quest'anno guardavo tutte le persone amanti dei cani e pienissimo di cani giravano e passeggiavano con una sorta di borraccia con un beccuccio, e all'inizio non ho capito, poi ne ho visto uno, ne ho visto due, e insomma quella la portano appresso perché dove fa pipì il loro cane, loro spruzzano un pochetto d'acqua che sciacqua tutto, non ci sono odori e le persone sono felici insieme ai loro cani. Ciao ciao!
2: Radio 3 d'estate. Alcol e digestione mettono a rischio la tua sicurezza, anche se sai nuotare bene.
3: Divertiti, ma in modo responsabile. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
2: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
4: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
5: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.

0: giusta osservazione. Lolly deve mettere la canzone dei cani, non sui gatti. Year of the Cat. Ma noi diamo spazio a tutti, cani e gatti, sia musicalmente che no. Sono le 10:45 minuti ed è molto interessante ascoltare i vostri commenti, ed è giusto che sia così. Ognuno ha il proprio pensiero, le proprie riflessioni e soprattutto la propria esperienza in merito a questo tema. Vi ricordo che stiamo discutendo su cosa ne pensate di questa decisione di Chiasso. Da metà agosto, se non ricordo male, i proprietari di cani dovranno girare con una bottiglietta dell'acqua per sciacquare, insomma, le pipì del proprio cane. Ci sono molti commenti, c'è anche quello della Ruby. Buongiorno Ruby.
1: Cara Lolly, buongiorno. In merito a questa discussione io dico la mia. Io ho sempre avuto cani. Io quando esco col mio cane vado con la borsa a tracolla, con i sacchettini, il bicchiere per il cane e la bottiglietta d'acqua. Non è che mi devo portare un bidone, una bottiglietta d'acqua. E io abito a Mendrisio, tu dovresti vedere la faccia di chi mi vede quando butto l'acqua sulla pipì che fa il mio cane.
0: Sono scioccati.
1: Cioè mi guardano come se fossi sceso da un astronauta. Incredibile, sì sì, basta poco per vivere civilmente, Lolly, basterebbe poco. Un abbraccio grande, ti voglio bene, ti auguro una felice giornata.
0: Ciao Ruby, ciao, un bacio grande. Poi è arrivata quest'app. Qualcuno mi consiglia un'app? Esiste questa applicazione per sapere dove andare con i nostri pupi, hotel, passeggiate, eccetera eccetera. Io ve la segnalo, adesso la sto scaricando anch'io perché sono curiosa di vedere che cosa offre quest'app. Dicono essere molto carina, i commenti, e si chiama Dog Pack. Si scrive praticamente comunità, parchi e viaggi, credo addirittura a livello mondiale, perché negli esempi che hanno pubblicato sotto, negli screenshot addirittura si parla di Miami, quindi secondo me vale in tutto il mondo, poi pian piano crescerà grazie ovviamente alla community. Quindi se volete sfogliare anche voi questa applicazione, si chiama Dog Pack, vediamo che cosa ci riserva. Io l'ho appena scaricata, adesso l'apro.

0: Fa sempre estate, fa sempre mare, Biagio Antonacci. Questa si intitola l'ultima canzone. Aspetta che non è finita.
1: Solo la mia fantasia.
0: Fino all'ultimo, speriamo che non sia veramente l'ultima, insomma, ma diamoci ancora la possibilità di sognare e di aspettare altre canzoncine. Allora, ci sono veramente numerosi messaggini, noi però ci stiamo preparando per l'appuntamento con l'informazione, per noi tra pochissimo in studio Gianluca Albisetti.

0: again. If you're the one, I want you to drop your hand.
1: And if you're the man. L'estate di Radio 3. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.
3: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
4: Ovviamente Honda, lo so persino io.
3: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
6: Sono le 10:59 minuti.
7: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
8: Ticino News.
9: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. Nell'Artico gli incendi non dipendono soltanto dal cambiamento climatico. Un nuovo studio coordinato dall'Università di Zurigo dimostra che anche la presenza dell'uomo aumenta in modo significativo il rischio di roghi. Alessandro Cocca.
10: Il riscaldamento globale resta il principale motore degli incendi nell'Artico, ma non l'unico. Secondo uno studio internazionale guidato dall'Università di Zurigo, fra il 2001 e il 2013 gli incendi sono stati 2,5 volte più frequenti nelle aree interessate da attività umane rispetto a zone con condizioni climatiche simili ma privi di insediamento e infrastrutture. Lo sviluppo industriale, le strade e gli insediamenti rappresentano quindi un fattore di rischio finora sottovalutato. Lo studio evidenzia inoltre che una migliore prevenzione e una gestione più efficace del territorio potrebbe ridurli. Le conseguenze però vanno ben oltre l'Artico. I roghi accelerano il disgelo del permafrost, danneggiano ecosistemi e biodiversità e rilasciano enormi quantità di carbonio nell'atmosfera, contribuendo ad aggravare il riscaldamento globale. Il fumo può inoltre percorrere migliaia di chilometri, come avvenne nell'estate del 2025, quando gli incendi nel nord del Canada resero il cielo visibilmente velato anche sopra la Svizzera.
9: Duro attacco russo su Kiev nella notte, 17 morti e una quarantina di feriti. Zelensky chiede maggiore impegno per la fornitura dei sistemi di difesa, denunciando attraverso X che più sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi. Mosca intanto ha confermato questo attacco attuato per colpire strutture dei trasporti, logistiche e centri di distribuzione di armamenti ucraini. Intanto lo stretto di Hormuz si dirige verso la riapertura. Stati Uniti, Iran e Oman sarebbero infatti vicini all'accordo provvisorio. Stando a quanto riporta Axios, Washington punta ad annunciare già oggi l'intesa. L'accordo, oggetto di negoziati da diverse settimane, mira a ripristinare la tregua tra Stati Uniti e Iran e a far ripartire i negoziati per un accordo sul nucleare. In chiusura voltiamo decisamente pagina con un fatto curioso nelle Mendrisio 8. Alcune decine di fedeli, scrive oggi il Corriere del Ticino, si sono riunite di prima mattina alla chiesa parrocchiale di Castel San Pietro e hanno ridato vita a una tradizione antica, ovvero il pellegrinaggio per invocare l'acqua in questo periodo di siccità. La nostra vita dipende spesso da ciò che diamo per scontato. Signore, hanno pregato il cielo, donaci il dono della pioggia.
11: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
8: L'infotraffico.
9: Traffico rallentato al momento tra la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Contone.
8: Previsioni del tempo.
9: Giornata soleggiata e molto calda con le massime sui 34 gradi.

Repeated Martin Garrix con Ed Sheeran, una bella accoppiata che ha dato il suono a quest'estate. Ci piace. Repeated, mi è piaciuta. Io l'ho appena presa, scaricata perché mi è piaciuta. Uso sempre la radio come preascolto solitamente. Allora, sono le 11:09, ben ritornati in questa mattina d'estate. Non avevo ancora detto il nome del programma stamattina, eh? Una mattina d'estate. Eccoci qua, l'ultima oretta assieme, quella che ci porta, ci accompagna e ci trascina come se fossimo sul materassino in piscina, con una leggera corrente ci trascina verso la pausa pranzo. Quindi anche voi lasciatevi andare e fatevi trasportare come un petalo su un fiume, un petalo di rosa, pensate, verso il

molto interessante questo studio fatto dall'Università di Berna, prendendo come insomma attori principali i medici in Svizzera. Che cosa hanno fatto? Praticamente hanno preso 1500 persone, quindi già un bel numero, e hanno voluto sfatare un tabù. Praticamente questo studio parla di: se il medico si emoziona, il paziente acquista fiducia. E allora l'Uni di Berna ha voluto analizzare come i pazienti percepiscono i medici quando questi mostrano le proprie emozioni durante la visita. Per molto tempo si è pensato che un medico dovesse apparire sempre distaccato e impassibile, anche un po' freddino. Lo studio dimostra invece che esprimere emozioni in modo appropriato, ad esempio empatia, partecipazione o commozione, non fa perdere professionalità. Al contrario, i pazienti tendono a percepire questi medici come più umani, più autentici e vicini, e questo aumenta la fiducia nei loro confronti. La relazione medico-paziente migliora quando il medico riesce a combinare competenza tecnica ed empatia, senza essere freddo o eccessivamente distaccato. Questo articolo invita anche i lettori a raccontare ovviamente la propria esperienza. C'è un sondaggino molto carino a cui potete rispondere proprio visualizzando il vostro medico, quindi è un medico empatico, siete soddisfatti del vostro medico, lo cambiereste o cosa cambiereste nel vostro medico? Voi, lo chiedo a voi che ascoltate Radio 3i o guardate Teleticino, preferite un medico che mostri le proprie emozioni, quindi vi trasmette fiducia, oppure preferite un medico più distaccato nei vostri confronti? Fatemi sapere. 079 449 9537.

mesi buttati via, soldi e soldi stando male per avere una diagnosi corretta. Poi altro messaggino: empatico, spiritoso quel che basta, penso che ci si apra di più e si riesca meglio a esporre i propri malori, e questo è un altro dei vostri messaggi. Poi è arrivato un messaggio lunghissimo vocale che riassumo: in sostanza dice che sicuramente un medico più empatico mette più a proprio agio il paziente e quindi ben venga, però dice che la maggior parte dei medici, parla del Ticino perché è nata in Ticino, dovrebbero fare un corso di comunicazione perché non sono in grado di comunicare correttamente in presenza del paziente. Questo è un tema che emerge anche in altri messaggi, quindi secondo me molto importante. Sono capaci a comunicare in maniera corretta i nostri medici?

0: L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3.
1: Da Manor, ultimi giorni di sconti eccezionali. Migliaia di articoli con il 70% di sconto. E acquistando 3 articoli in saldo nella moda, sport e accessori, ottieni un ulteriore 30% di sconto. Ora da Manor.
2: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
3: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
4: caffè Jacobs lungo classico, intenso, espresso intenso o ristretto, 40 capsule, a soli 10,95 franchi invece di 18.
3: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

Piccolo esperimentino fatto dall'Università di Berna. Ai medici hanno mandato dei pazienti fittizi che raccontavano la propria situazione di vita o di salute, anche familiare, e valutavano un pochino la reazione dei medici. Praticamente dicono: se ad esempio un dottore o una dottoressa mostrava tristezze, aveva le lacrime agli occhi, ciò aumentava sensibilmente la percezione di empatia. Anche il racconto di un'esperienza personale adeguata, ad esempio riguardo alla malattia di una persona cara, incrementava in modo significativo le valutazioni relative a fiducia e professionalità. Ecco, non devono diventare degli attori i medici, ovviamente, però sorge spontanea questa domanda: secondo voi oggi i medici dovrebbero seguire dei corsi di comunicazione ed empatia, oltre ovviamente alla formazione tecnica, quella in primis non va toccata? Quanto conta il modo di comunicare di un medico, il modo in cui comunica una diagnosi o si relaziona con il paziente? Ma non solo il medico, penso anche tutto il personale sanitario. Ecco, mi piacerebbe dare dei corsi in quel senso di comunicazione ai medici e al personale sanitario. Ci si pensa, dai. Sono le 11:28, c'è Ultimo.

Credo fermamente che questi messaggi che abbiamo ricevuto, i vostri messaggi e le vostre parole, dovrebbero essere inoltrati o comunque fatti leggere a parecchi medici, perché ti danno la possibilità di fermarti un attimino e di riflettere, eh? Perché è giusto anche mettersi in discussione, mettersi in gioco, malgrado si sia un medico con anni e anni di studio alle spalle e di esperienza probabilmente, però è anche giusto dire: sto andando dalla parte giusta, cosa comunico ai miei pazienti, come comunico ai miei pazienti, no? A parte le informazioni tecniche degli esami o delle visite, c'è tanto altro attorno, eh? Lo stiamo capendo questa mattina proprio con i vostri messaggi. Allora, c'è chi dice: per me la comunicazione del medico è fondamentale, una diagnosi detta con freddezza può fare più male della diagnosi stessa. Corsi di comunicazione? Per un paio di medici che ho avuto, assolutamente sì. E questa è una delle vostre esperienze arrivate al nostro numero di WhatsApp. Poi invece c'è chi è totalmente dalla parte opposta e dice: non mi interessa se il medico mostra emozioni o no, basta che sia competente e mi curi bene. L'empatia, dice, è un valore aggiunto, ma non deve assolutamente sostituire la professionalità. Quindi qua fa nulla se c'è un po' di freddezza, basta che sia competente. Poi qualcun altro dice: io ho cambiato il medico di famiglia perché ogni visita sembrava una catena di montaggio. 2 minuti, nessuna spiegazione e via. E un po' di ascolto farebbe bene, farebbe la differenza. Questo è un altro dei vostri messaggini. Poi ci scrive una mamma e dice: ciao, mia figlia ha paura degli ospedali. La pediatra le parla con calma, scherza e la mette a suo agio. Secondo me anche questa è bravura professionale. Io penso che i pediatri siano proprio di un'altra categoria. Hanno un cuore di Peter Pan e questo sicuramente aiuta l'approccio con la medicina e con l'ambiente sanitario per i bambini. I medici sono esseri umani, scrive qualcun altro. Buongiorno Lolli, non robot. È normale che si emozionino, l'importante però è che mantengano lucidità nelle loro decisioni. È vero, è vero. Ma c'era anche un detto, com'era? La riverenza aspetta? Come faceva quel detto antico dei nonni? Non mi ricordo più, parlava di riverenza però, eh? Potremmo prendere in gioco anche questa cosa. È veramente un discorso delicato, un discorso di equilibrio molto delicato. Qualcun altro scrive: ciao a tutti, secondo me i corsi di comunicazione per i medici dovrebbero essere obbligatori, non solo per i medici ma per tutto il personale sanitario. Saper parlare con un paziente è importante quanto saper leggere un esame. Poi abbiamo anche il messaggio di qualcuno che lavora nell'ambiente e dice: buongiorno, da infermiere vedo ogni giorno quanto una parola detta nel modo giusto possa cambiare l'umore e la fiducia in un paziente. Vedi, sono sempre più convinta, cioè modesta, voglio essere assolutamente modesta, ma mi piacerebbe dare lezioni ai medici di comunicazione. Cosa faccio? Lo faccio? Apriamo il business?

0: io sono emozionata. Quando sono in difficoltà e chiedo aiuto a voi, arrivate in tantissimi. Non mi tornava in mente una frase prima importante, una frase dei nonni che ricordiamo, secondo me, racchiudono tante verità, queste riflessioni. E prendo un vocale a caso perché ne sono arrivati tantissimi e altrettanti ne stanno ancora arrivando, quindi ringrazio tutti per l'aiuto. Sentiamo:
1: la confidenza la fa per la riverenza.
0: Ecco, quindi partiamo da questo presupposto, quindi ne parleremo dopo la pubblicità.
2: L'estate di Radio 3i.
3: Naturale, biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

belli i vostri messaggi. Siamo quasi addirittura d'arrivo, come si suol dire, per questo mercoledì mattina, e quindi ci stiamo avvicinando alla pausa pranzo. Bello questo messaggio che racconta della propria infanzia e dice: purtroppo non ci sono più i medici di una volta. Io sono cresciuta in una famiglia di dottori e vi assicuro che l'empatia c'era, e come. Ora ruota tutto attorno ai soldi e di umanità ne è rimasta ben poca, per molti è tutta una facciata. Mio papà, scrive sempre la nostra ascoltatrice, veniva chiamato di notte, pur non essendo di picchetto, e lui prendeva la sua meravigliosa borsa e partiva. Non c'erano i telefonini, quindi suonava sempre il telefono di casa ad ogni ora. Certo, non dobbiamo fare di tutta l'erba un fascio, però questo è il messaggio di qualcuno che è cresciuto con in casa dei medici. Poi Stefano invece sposta il problema della comunicazione in ambito sanitario non tra medico e paziente, ma tra medico e medico, quindi tra professionisti, raccontandoci la sua situazione. Dice: ma secondo me sarebbe più importante che la comunicazione ci sia prima di tutto tra i medici, perché tu autorizzi sempre la comunicazione tra ospedale, specialisti e medico di famiglia, e puntualmente qualcuno non fa il suo lavoro. Fai un prelievo in ospedale, chiedi che i risultati vengano comunicati anche al tuo medico di famiglia, puntualmente lui non riceve risultati. Vedo molta diffidenza da parte di alcuni medici di scambiarsi risultati e diagnosi tra loro, e ad ogni visita bisogna sempre ripetere le stesse cose: perché sei lì, quali sono i sintomi, che cosa hai preso, quando sarebbe più semplice inviare i dati allo specialista di turno. Ed è successo anche a me, scrive Stefano, per una cura oncologica. Vabbè, alla fine adesso sto benone. Sicuramente questo è un tema delicato, tu hai autorizzato la condivisione delle tue informazioni. Non è possibile, sulla base comunque del tuo messaggio, parlare di diffidenza, secondo me, tra i medici. Io penso che ci siano più problemi organizzativi, magari informativi o amministrativi. Però è certamente una testimonianza che evidenzia una difficoltà nel nostro coordinamento delle cure in Ticino, quindi la comunicazione tra professionisti. Però, se posso dire la mia, io preferisco che tu mi ripeta la situazione, così da poter fare ovviamente un punto, da poter rinfrescare, e credo faccia bene sia a te che al medico. Capisco che può essere stancante ogni tanto, no? Però ben venga anche questo. Andiamo avanti con la musica. Stavo tenendo d'occhio il nostro timer perché è iniziato il conto alla rovescia per l'informazione, quindi non possiamo assolutamente sforare.

Allora, l'ultimo messaggio lo leggo ed è quello di una giovane medico ticinese, scusate, mi stavo correndo, ormai ho una certa età, che lavora in pronto soccorso in un grande ospedale d'Oltralpe e dice: voglio sottolineare quanto sia importante per noi fare le domande anche se sono già state poste, alcune informazioni vengono magari mal interpretate e altre magari vanno perse, quindi abbiate pazienza e lasciateci fare il nostro lavoro con precisione. Grazie per il tuo contributo, ci voleva e ne faremo tesoro sicuramente. Io vi lascio in compagnia di Luchino per il pranzo, ma prima ancora dell'appuntamento con Ticino News.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
4: Gorla.ch.
5: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
6: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
7: Buongiorno a tutti, sono le 11.59.
0: Ticino News, giorno.
8: Si apre il sipario sulla 79esima edizione del Locarno Film Festival, spazio ai tradizionali discorsi di apertura quest'oggi, stasera in Piazza Grande, la prima proiezione ufficiale.
9: In programma 233 film in 11 giorni, di cui 103 prime mondiali e 28 produzioni svizzere, in concorso per il Leopardo d'Oro 17 pellicole, fra cui la coproduzione elvetica O Jacaré du Basio da Cugna.
8: Massiccio attacco russo su Kiev, riaccende le richieste di Volodymyr Zelensky, i sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi. I morti sono almeno 17.
9: Siamo al meteo, soleggiato e molto caldo, a basse quote, temperatura massima sui 34 gradi, localmente fino a 36.
8: Ticino News giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata, sempre in diretta. Al mio fianco lo avete sentito, Gianluca Albisetti. Ciao Gianluca, buongiorno.
9: Buongiorno anche da parte mia.
8: L'attesa è dunque finita, la 79esima edizione del Festival del Film di Locarno apre ufficialmente i attenti, oggi previsti discorsi ufficiali così come le prime proiezioni. Robert Kröschmar.
10: Il Locarno Film Festival prende ufficialmente il via oggi con una giornata inaugurale ricca di appuntamenti. La 79esima edizione partirà con il cineconcerto dell'Osi, che accompagnerà il film muto The General di Buster Keaton. Alle 18 nel cortile della Magistrale sono in programma i tradizionali discorsi di apertura degli organizzatori della rassegna e delle autorità comunali, cantonali e federali. Una cerimonia che, come da tradizione, segna l'avvio ufficiale del festival. In serata l'attenzione si sposterà in Piazza Grande, dove si terrà la prima proiezione ufficiale. Ad aprire il programma sarà l'anteprima mondiale di Lesio Vers, diretto da Fanny Liattard e Jérémy Truy. Il film racconta di un percorso di crescita attraverso una storia che intreccia amore, meraviglia e coraggio. Prima della proiezione, l'attrice Isabella Rossellini riceverà l'Excellence Award. La rassegna proporrà 233 film in 11 giorni, di cui 103 prime mondiali e 28 produzioni svizzere. In concorso per il Pardo d'Oro 17 pellicole, tra cui la coproduzione elvetica O Jacaré di Basil da Cugna.
9: Una programmazione unita da una moltitudine di temi che si incontrano nelle varie pellicole, così il direttore artistico John A. Nazzaro.
11: Questa 79esima edizione in realtà è attraversata da una serie di tematiche che riflettono le inquietudini del tempo che ci troviamo a vivere, questa situazione dove ogni mattina ci alziamo e la prima cosa che facciamo, leggiamo le notizie relative ai conflitti in atto in moltissimi posti del mondo, e la reazione ovviamente che abbiamo colto nei film che abbiamo visto è questa riflessione su quello, su come questi elementi si riflettono all'interno delle comunità, nelle società, su come l'idea stessa di patto sociale viene investita da questi timori e queste preoccupazioni. Queste stesse pressioni poi vengono a volte in altri film rielaborati all'interno del nucleo familiare, non necessariamente binario o nucleare. E infine credo che un altro elemento che attraversi diagonalmente questa selezione riguarda la preoccupazione relativa al corpo, cioè cosa accade ai nostri corpi quando l'idea di comunità inizia a essere erosa, quando la presenza delle persone all'interno di un'idea di famiglia viene messa in discussione, quindi il mio corpo, la mia pelle diventano l'ultima barriera, l'ultima frontiera, e quindi a partire da questa come interagisco con le comunità al di fuori di me.
8: Le finanze cantonali, ora in un aggiornamento stampa, il Consiglio di Stato ha comunicato l'andamento sul rendiconto intermedio a fine giugno. L'aggiornamento delle principali voci di spesa e ricavi determina un disavanzo stimato di meno 49,7 milioni di franchi, comunque migliore di 8,3 milioni rispetto al precedente preconsuntivo, a fronte del disavanzo di esercizio di meno 109 milioni di franchi previsto preventivo. Per quanto attiene alle spese, l'aumento previsto è determinato in particolare dall'incremento dei costi del settore sanitario.
9: Gli esteri: duro attacco russo su Kiev nella notte, morti e feriti. Zelensky chiede maggiore impegno per la fornitura dei sistemi di difesa. Sentiamo Giorgio Doinelli.
4: I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo il massiccio attacco russo su Kiev e la regione circostante. Il bilancio dei morti è salito a 17, mentre i feriti sono una quarantina. È fondamentale, ha aggiunto Zelensky parlando dei sistemi militari, che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni così terribili. Secondo il leader ucraino, sono necessari nuovi passi da parte del G7, dell'Unione Europea e di tutti coloro che sostengono la protezione della vita. Mosca ha intanto confermato l'attacco missilistico di questa notte, attuato per colpire strutture dei trasporti, logistiche e centri di distribuzione di armamenti ucraini.
8: L'abbiamo sentito in copertina, oggi vivremo un'altra giornata canicolare, l'ennesima di quest'estate, tanto che nel Mendrisiotto una sessantina di fedeli si sono riuniti di prima mattina alla chiesa parrocchiale di Castel San Pietro, hanno ridato vita ad una tradizione antica, vale a dire il pellegrinaggio per invocare l'acqua in questo periodo di siccità. Abbiamo raggiunto l'arciprete di Balerna, Don Gianpietro Ministrini.
12: È stata una cosa proprio un po' improvvisata ed estemporanea, e per essere precisi è stato Don Simone, rettore del santuario di Morbio, che ieri ha raccolto voci di contadini, alpigiani che non mancano qui nella valle sulle pendici del Generoso, che sapendo che ogni tanto si veniva al Santo Crocifisso di Castello a invocare la pioggia, hanno detto ma non facciamo niente, ormai siamo arrivati al culmine, ecco, di questo disagio della siccità. E Don Simone mi ha chiesto come vicario forano un parere, ho subito detto perché no, il Mendrisiotto è anche un po' famoso per fare cose un po' non più in uso, anche devozionali, perché no, l'abbiamo programmata e diffusa così per un passavoce, in poche parole.
0: Infotraffico.
8: Sulla 13 la galleria del San Bernardino chiusa in entrambe le direzioni per un veicolo in avaria, ci sono 4 km di colonna al portale sud del Gottardo, ritardi di 40 minuti in direzione di Lucerna, 20 minuti invece in direzione del Ticino. Ricordiamo infine che questa notte dalle 23 fino a domani all'1 sarà chiusa la galleria del San Gottardo a causa di un trasporto eccezionale.
0: Previsioni del tempo.
9: Oggi soleggiato e molto caldo, con le massime fino ai 34 gradi.
0: Non si dorme? Questa non è la siesta.
7: E lasciamo andare i nostri amici, fratelli giornalisti a mangiare, e lasciamo mangiare anche tutti voi. Con la radio in sottofondo, l'appuntamento è di Non è la siesta, non si dorme, quindi in ogni caso fino alle 15. Poi con la Marghe, a maggior ragione, non dovete dormire. Quindi oggi il pomeriggio, niente, non potete neanche chiudere gli occhietti neanche un secondo. Che poi lo sappiamo, abbiamo letto un sondaggio qualche mesetto fa che parlava proprio del pisolino pomeridiano, che in realtà, se contenuto, fa molto bene. fa molto bene alla lunga, chiaramente. Se lo fai una volta sola e poi di notte non dormi, non funziona. E poi non so voi, ma io in queste notti tropicali così non riesco proprio a dormire come una volta. Ed è un problema, perché poi ti porti addosso tutta quella stanchezza, tutta quel nervosismo, soprattutto il giorno, che non fa tanto bene. Mi chiedono quale galleria è chiusa. Luca, per favore, me lo puoi ridire? Assolutamente sì. Lui parlava, Alessandro, della galleria del San Bernardino, perché in entrambe le direzioni, a causa di un veicolo in avaria, è chiusa. Ci troviamo sulla A13. Questa segnalazione e tante altre nel nostro appuntamento, come detto, fino alle 15, con me al timone. Devo cercare di saperlo guidare, questo barcone incredibile con tanto di timone. Un volante normale non bastava? No, dobbiamo avere il timone per forza. Vabbè, almeno fa più marinaio, fa più figo, fa più capitanuncino. Maroon 5, il primo disco, si chiama This Love. I was

Che bello questo disco dei Maroon 5, questo amore di Slove raccontato da loro con una delle prime scritture che ci hanno fatto conoscere la band di Adam Levine & Company. Tra l'altro Adam Levine & Company che saranno a Manila in questi giorni, nelle Filippine, per un concerto meraviglioso. Manila è uno di quei paesi almeno da visitare una volta nella vita. Non lo dico io perché non l'ho ancora visitato, ma me l'hanno detto, quindi me lo ricordo ed è una cosa che farò con molto piacere. Promesso, promesso, promesso. Dovrebbero essere a Manila il 13 di agosto, quindi mancano pochi giorni, presumo che siano già da quelle parti, può essere, magari arriveranno il giorno stesso, chi lo sa. Sai che non ho mai capito come vengono gestite queste cose?

Chaka Khan, I'm Every Woman, questo disco del 78. Che dire di Chaka Khan? Una voce così è difficilissima da trovare. Tra l'altro ultimamente la stiamo ascoltando con la produzione insieme a Snoop Dogg, e c'è questo paragone che è stato fatto con Through the Fire, sempre di Chaka Khan, e un brano che è sempre Through the Fire, ma fatto tipo qualche mesetto fa, quindi con lei che ha 70 anni, presumo, o ha la stessa voce di quando era una ragazzina. Incredibile, incredibile. È vero che se hai un talento poi e preservi questo talento, soprattutto curando la tua voce, non facendo cose che ti portino danni, questa voce poi, soprattutto se è un dono di natura, si mantiene nel tempo. Harry Styles ora su Radio 3, questa si chiama Dance No More. I think I did, never did.

0: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
1: Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude e HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9, Davesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.

Vedo Nero Zucchero, questo disco del 2011 qui su Radio 3. Beh, sapete che ho letto sul web che Shakira, non lo sapevo, ma fu rifiutata dal coro scolastico perché l'insegnante diceva che aveva una voce da capra. E vabbè, mi viene da dire, ti è all'insegnante, probabilmente l'avrà fatta anche Shakira, che ha questo timbro di voce un po' particolare, dai, magari non proprio capra, però un po' risulta nasale. In ogni caso, la bella Shakira è riuscita a diventare qualcuno ed è riuscita a fare qualcosa di grande, di tanto grande, per cui in ogni caso il fatto di non essere omologata alle altre persone, quindi avere la stessa voce, l'ha fatta spiccare. E anche dopo questo rifiuto è riuscita a diventare l'artista che conosciamo tutti ad oggi. Ecco, voi siete mai stati rifiutati da qualcuno? A livello lavorativo, a livello di chance, di lavoro più che altro, per capire un pochino dove stiamo andando a parare? Facciamo riferimento proprio alla notizia di Shakira. E non so, ripensate a quella volta che avete fatto un provino anche... ma anche da calciatore, un provino da pallavolista, sport e lavoro, ok? Voi siete mai stati rifiutati da qualcuno? Magari qualcuno è stato rifiutato dal coro scolastico, come Shakira, magari per la stessa cosa, che aveva una voce da capra. Oh, in quel caso lì, ma date i provini a noi e poi ci pensiamo noi. Eccola Shakira!

0: la faccia della capra. No, lo dico perché se non avete sentito il mio intervento pochi minuti fa, ho parlato di Shakira e del fatto che la sua insegnante a scuola l'abbia rifiutata perché a parer suo aveva proprio la voce da capra. Vabbè, intanto la capra ha fatto i miliardi con la sua voce da capra e soprattutto con la musica, quindi tanta roba. Whenever, Wherever, il disco di Shakira su Radio 3i nella pausa pranzo di Non è la siesta. Sono le 12.34 e al San Bernardino c'è un po' di traffico, nel senso che localizziamo bene il tutto: a 13 Bellinzona, appunto direzione San Bernardino. Il tratto esatto è tra Pastrasse e la galleria del San Bernardino Tunnel. C'è colonna a causa di un veicolo in avaria e in tanti ce lo state segnalando. Qualcuno mi dice: ciao, galleria di San Bernardino, attivi semaforo. Tutto fermo già da Pian San Giacomo. Barbara, grazie Barbara. Poi c'è Vani invece che mi dice: Luchino, io gli avrei regalato una capra a ciascuno. Avrebbe fatto bene a farlo. Grazie a te per il messaggio. Ciao Luca, lo mandiamo un saluto a Tommy e alla sua ragazza fino in Grecia, da Mister Francesco, e un saluto anche a te? Certo Franci, ti saluto anch'io però, saluto io te personalmente. Ciao Franci, buona giornata, buon lavoro. Francesco Gabbani, questo è un disco dell'anno passato, è intitolato Viva la vita.
1: Ma non lo vedi, e non conta se non ci credi.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Garage MaFace non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da MaFace. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen.
3: In montagna, presta attenzione agli animali al pascolo. Vacche nutrici e cani da protezione delle greggi possono reagire se si sentono minacciati. Mantieni le distanze e aggirali. Tieni il cane al guinzaglio. Se sei in bicicletta, prosegui a piedi o torna indietro.
4: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
3: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.

Tu cosa fai questa sera? Sai che non lo so? Devo ancora organizzarmi, però magari qualcosina di mercoledì che non c'è tanta gente in giro si potrebbe fare. Noemi e Vito Salamanca a ricordarcelo e a farci pensare al caldo e di conseguenza a tutto quello che puoi fare con quel caldo, perché non è che puoi fare tantissime cose. Però non vorrei neanche rimanere a casa sdraiato sul divano lasciando praticamente la forma del mio corpo, ma magari uscire, prendere un po' di aria, vedere persone, non è male, non è male. Buon appetito intanto da Luca Ventura nell'appuntamento di Non è la siesta. È mezzogiorno e 51, ci sono ancora tante lunghe colonne in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria, si parla della A13 all'interno della galleria del San Bernardino, che però al momento è stata riaperta, quindi si tratta solamente di qualche decina di minuti, insomma, da pazientare in modo tale che il traffico defluisca bene e il tutto si liberi. Ripeto, sulla A13 la galleria del San Bernardino è stata riaperta in seguito all'incidente che abbiamo citato prima. Sulla 2 al portale sud della galleria del San Gottardo tra Quinto e Irolo però ci sono ancora 5 km con all'incirca 50 minuti da pazientare. Tra poco ci sarà l'informazione, ne parleranno anche i nostri colleghi. Subito vi regalo una canzone del 1978 che mette tutti di buona allegria, secondo me. Si chiama Part-Time Love, lui è Elton John.

Hard Time Love, Elton John, Radio 3. Ora un gruppo norvegese, oggi, cioè quest'anno il loro è stato secondo me il loro anno, perché hanno spaccato con i brani che conosciamo, Magnetic, Addicted to Your Love e tanti altri. E poi la Norvegia, ragazzi, ha buttato fuori il Brasile, quindi per la Norvegia quest'anno

0: bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
3: Sono le 12.59.
4: Ticino News.
5: Alessandro Cocca al microfono. Ci sono novità sulla navigazione sul Verbano. SNL non ci sta a fare ricorso contro la decisione del cantone. Gianluca Albisetti.
6: Per la società navigazione del lago di Lugano, la SNL, il cantone non ha alcuna voce in capitolo sulla concessione di navigazione sul lago Maggiore. Negli scorsi giorni la società ha dunque intrapreso i passi giuridici necessari per ovviare alla decisione con cui il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento del Territorio, ha manifestato l'intenzione di concedere ad un altro operatore il collegamento lacuale Locarno-Tenero-Magadino alle FART, le ferrovie autolinee regionali ticinese. La notizia delle prossime azioni legali è stata comunicata dalla stessa società, che rivendica il diritto esclusivo fino al 2046 del servizio pubblico di navigazione sul bacino svizzero del Lago Maggiore.
5: La stagione estiva degli impianti di risalita svizzeri con il vento in poppa tra maggio e luglio. L'affluenza è cresciuta del 7% rispetto al 2025, favorita dal caldo che ha spinto molti verso la montagna. Ticino registra un modesto più 1%, l'Overland Brennese guida la crescita con più 24%. Rispetto però alla media degli ultimi 5 anni, il Ticino ha segnato comunque un aumento del 12%. Nel focolaio di legionellosi a Basilea si registrano due nuovi casi, portando il totale dei contagi a 28, 6 persone restano ricoverate, un paziente ha lasciato la terapia intensiva, un decesso è stato registrato. La fonte più probabile sono due torri di raffreddamento sul tetto della sede Manor, ora disattivate sotto analisi. A causa invece di lavori di manutenzione preventiva, la galleria autostradale del Gottardo sarà chiusa al traffico fra il 10 e il 27 agosto per 12 notti tra le 23 e le 5, lo ha comunicato l'Ufficio Federale delle Strade, aggiungendo che il blocco al traffico riguarderà le notti dal lunedì al giovedì.
4: L'infotraffico.
5: Andiamo sulle strade, dove attualmente il traffico risulta essere regolare.

perdono il disco di Tiziano Ferro degli anni 2000, un tizianino possiamo dire così perché era un po' più piccolo, beh, ragazzino sempre, comunque tanta roba, tanto talento, ritrovato su Radio 3IA, il primo disco per ripartire in questa seconda ora. Mi presento per chi magari avesse acceso la radio in questo momento o magari transita dal nostro cantone senza fermarsi e sta ascoltando però a Radio 3, come si faceva una volta, magari sta scanalando, brutto termine ma che fa capire realmente quello che stanno facendo, tra le varie radio, ed è capitato su di noi che parliamo lingua italiana e quindi si trova un pochino. Quindi, come dicevo, noi siamo quelli di Radio 3, io Luca Ventura, fino alle 15 con voi, con l'appuntamento di Non è la siesta. E sulle notizie che ho cercato per voi quest'oggi posso mettere, secondo me, adesso il tic su questa, che è molto carina e anche molto molto light, molto semplice, leggera per la pausa pranzo. E vi cito i modi, i 7 strani modi per controllare un po' il tuo corpo, no? Sappiamo che ci sono dei meccanismi fisiologici che sono immediati da un certo punto di vista, che influenzano lo stato emotivo e cognitivo in pochi secondi, no? Attraverso delle stimolazioni però mirate, no? Quindi dei semplici gesti, se vogliamo fisici, come per esempio posizionare la mano sul cuore, che ha una capacità di magari abbassare i livelli di stress, no? Agendo direttamente su quel riflesso naturale. E quindi andiamo a leggerli insieme. Parlano dell'insonnia. Tu non riesci a dormire? Fai fatica? Non ti preoccupare, non sei l'unico, in primis. E poi, seconda cosa, dovresti sbattere le palpebre velocemente per un minuto per addormentarti. È una cosa strana, particolare, ma questo in teoria dovrebbe andare a stimolare un pochino per stancare gli occhi e favorire l'addormentamento in caso di insonnia. Oh, provatele poi queste cose qua e fatemi sapere. Oppure posizionare la mano sul petto, come dicevo prima, e eseguire dei respiri lunghi e profondi attiva il sistema nervoso parasimpatico e riduce i picchi di ansia. Questo, posso dirvelo, funziona. Questo già l'ho testato e funziona. Poi lavare i denti utilizzando la mano non dominante costringe il cervello a creare nuove connessioni neurali, stimolando la prontezza mentale e contrastando la pigrizia. Questo non l'ho mai provato perché se dovessi fare qualcosa con la mano sinistra, che è la mia mano non pro, per dire, non dominante, mi scartavetrerei tutte le gengive. Quindi meglio farlo fare a chi è mancino, però se avete voglia e volete provare, fatelo. Oppure l'applicazione di un cubetto di ghiaccio contro il palato stimola i recettori termici e favorisce la costrizione dei vasi sanguigni. E questo cosa fa? Aiuta a liberare temporaneamente le vie nasali. Questa è una cosa che avrei dovuto provare prima, quando soffrivo tanto di allergia. Magari avrebbe funzionato. Non lo so, magari no, magari è una di quelle cose da ciarlatani e non funziona. Ma però. Oppure chiudere le narici attendendo brevemente il respiro modifica i livelli di anidride carbonica nel sangue, un meccanismo biologico che contribuisce a resettare il ritmo cardiaco e a calmare il sistema nervoso. Che questo da provare. Tu magari hai mai sciacquato il viso con acqua fredda? Sai cosa ti succede? Attiva il riflesso di immersione, riducendo la frequenza cardiaca e direzionando l'ossigeno verso il cervello per un immediato incremento di energia. Ed è per questo che forse lo consigliano per tutti quelli che si alzano la mattina. Una bella sciacquata con acqua fredda e si parte con una giornata a dir poco perfetta. Poi dura poco, perché poi mi ritorna il sonno praticamente subito, però adottandolo tutte le mattine ha qualche beneficio. Oh, provatelo e poi ditemi. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can know.

Sono Dave Thames, si chiama Rain Dance, questo disco che ci fa pensare alla danza della pioggia quando eravamo bambini, quante volte l'abbiamo provata per scacciare le nuvole e quindi poter andare in piscina o fare qualcosa di molto piacevole. Tutti l'avranno fatto almeno una volta nella vita. C'è un'ascoltatrice che ci segnala problemi al dub. Facciamo così, dato che siete in tantissimi là fuori, lancio la domanda a voi. La radio a voi funziona bene? Top, dub, FM, tutto ok?

E quando passano dischi come questo va tutto bene. Tears for Fears si chiama Shout 1984. Noi siamo quelli di Radio 3, quelli arancioni, quel logo arancione, tutto estivo se vogliamo. Ho chiesto se ci fossero problemi legati al DAB, all'FM, alla nostra radio in generale. Ho scoperto che tante persone ci ascoltano da diversi device, che è molto interessante come cosa. Però mi è colpito un messaggio su tutti che dice: DAB Milano Malpensa, tutto ok. Milano Malpensa vuol dire che tu stai per partire, oppure stai tornando a casa da una vacanza. Sai che faccio? Io ne approfitto per mandare un saluto a tutti quelli che ci stanno veramente ascoltando per andare in un aeroporto, magari anche quello di Zurigo, e non vogliono lasciare il Ticino fino all'ultimo. Ma ci sta, per sentire, perché casa ti fa sentire bene. Dai, buon viaggio a tutti quelli che partiranno in questi giorni e soprattutto buon rientro a quelli che stanno tornando e devono affrontare un po' la malinconia del posto dove sono stati, di quei giorni tanto tanto belli. Samurai J ora.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i. Lo sconto We Are Family di Swisscom.
1: Un abbonamento a prezzo pieno. Nonno?
0: Fino a 4 abbonamenti Blue Mobile ulteriori a metà prezzo.
1: Esatto, perciò il mio abbonamento Blue Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
2: Tutte le informazioni sullo sconto We Are Family su swisscom.ch/WeAreFamily.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
6: caffè Jacobs lungo classico, intenso, espresso intenso o ristretto, 40 capsule, a soli 10,95 franchi invece di 18.
5: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

We don't talk anymore, Charlie Puth e Selena Gomez su Radio 3, le 13:26 minuti. Voi che vi raccontate dall'altra parte la vostra pausa pranzo, io che lascio raccontare la musica ai nostri artisti, come Sam Smith, si chiama Diamonds.

Man in Black, Will Smith, bellissimo quel film. Voi ve lo ricordate? Era del 97, quindi io chiaramente lo vidi anni dopo, però mi è piaciuto tantissimo. Questo è un pezzo un po' hip hop, un po' funk, molto orecchiabile, carino, ed era la colonna sonora appunto del film che avete visto anche voi, e sono sicuro al 100%. Tra l'altro questa canzone vinse un Grammy, se non vado errato, forse l'anno successivo. E se li merita tutti. Primo perché è iconica, e secondo perché è uno dei nostri cavalli di battaglia della nostra radio, di quelle canzoni di quegli anni lì, in poche parole. Nel 2008 poi usciva un altro brano memorabile, quello di Kid Rock, lo ricordiamo, si chiama All Summer Long.

0: La Polo si ricarica! Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio, gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.
1: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
2: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
3: Da Manor, ultimi giorni di sconti eccezionali. Migliaia di articoli con il 70% di sconto. E acquistando 3 articoli in saldo nella moda, sport e accessori, ottieni un ulteriore 30% di sconto. Ora da Manor.
4: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

This is the right time, Lisa Stansfield. Questi erano i bellissimi anni 80, però siamo sul finire degli anni 80, perché siamo quasi nel 90. Buon pomeriggio da Luca Ventura alle 13:44 minuti. Dai, saluto qualcuno, anche perché li ho lasciati un attimo in stand-by per i vari problemi che ci sono stati e che ci sono ancora sulla A13 per quanto riguarda la A2, direzione nord, tra Giornico e la Galleria della Biaschina e tra la Galleria della Piumogna e il tunnel Casletto, a causa di un veicolo in avaria. Dicevo, appunto, li ho lasciati un attimo in stand by, però non mi sono dimenticato, quindi devo salutare Greta e Fulvio, che stanno partendo in questo momento, approfittando del fatto che agosto ha messo un po' ai box l'edilizia e appunto lei mi ha raccontato un po' tutta la storia. Bene, buon viaggio, grazie per ascoltare sempre Radio 3i. Loro, destinazione Fuerteventura. Ok. Hola, hola amigos, Fuerteventura è uno di quei paesi che mi manca, dell'Europa da visitare. Prima o poi andrò anche lì, anche perché non è neanche lontanissimissimo. Sì, quante ore sono di volo? 3? 3:30 forse? Forse 4. Vabbè, è tra il lontano e il vicino, mettiamola così. Però 4 ore, se te le fai dormendo, ti passano molto veloce. A me va sempre di fortuna che riesco a dormire, mi faccio di quei pisoli, mi sveglio quando... Welcome to Wilson's Ranch, Kids Quants. Poi devo salutare anche Stefania e Stefano. Che bello avere lo stesso nome ed essere fidanzati. Grazie ragazzi per il messaggio. Loro mi stavano raccontando che oggi pensano di andare al Lido. Ma io ve lo auguro, perché come fai a rimanere con sto caldo in giro? Se hai la possibilità, prendi e vai. Anzi, verrei con voi, ma ho un programma da condurre, faccio fatica, non posso. Vi regalo anche la nuova canzone di Dolce Nera. Lei è tornata dopo un po' di tempo. Dolce Nera, che vi ricordate, è sempre la stessa. Questa è intitolata Epopea su Radio 3i.

0: musica di The Weeknd su Radio 3. Non è la siesta, qualcuno invece non prende caldo perché è lì. Ciao. A San Bernardino. Ciao.
1: Io volevo augurarvi buona giornata e farvi sapere che io sono qua al fresco in montagna che fa 23 gradi.
0: Beata te.
1: Da Dio, benissimo. Buona giornata e buon lavoro. Ciao.
0: Ciao, grazie. Buona giornata anche a te. Qua invece devi invertirli. Diventano 32, aggiungine 6, diventi magari arriviamo a 38, eh. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
1: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
2: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
3: Sono le 13:58.
4: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
5: Ticino News.
6: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. Il grande caldo dell'estate sta spingendo sempre più persone a cercare il freddo in montagna, una tendenza che sorride gli impianti di risalita svizzeri, anche se il Ticino cresce meno rispetto ad altre regioni alpine. Sentiamo Alessandro Cocca.
7: L'estate 2026 si conferma positiva per gli impianti di risalita svizzera. Secondo i dati degli operatori del settore, fra maggio e luglio l'affluenza è aumentata del 7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, complice anche il caldo eccezionale che ha spinto molti a trascorrere il tempo libero in alta quota. Ancor più marcato il confronto con la media degli ultimi 5 anni, che evidenzia una crescita addirittura del 29%. Non tutte le regioni però hanno registrato lo stesso andamento. L'incremento più importante è stato osservato nell'Oberland bernese con un più 24%, mentre il Ticino si ferma ad un più 1% rispetto al 2025, pur segnando un aumento del 12% nel confronto con la media pluriennale. Secondo l'associazione di categoria, il buon risultato di mostra che la stagione estiva sta diventando sempre più importante per il settore grazie ad una clientela diversificata che contribuisce a rendere più stabile l'attività degli impianti anche durante i mesi più caldi.
6: Aumentano intanto i casi di legionellosi. Il numero complessivo dei contagi legati al recente focolaio di Basilea è salito così a 28. Secondo il Dipartimento Cantonale della Sanità, una delle persone infette ha dovuto ricorrere a cure ospedaliere. Attualmente 6 persone sono ancora ricoverate in ospedale. Una, che ieri pomeriggio era ancora in terapia intensiva, è nel frattempo riuscita a lasciare il reparto. L'attesa è finita, voltiamo pagina. La 79esima edizione del Festival del Film di Locarno apre ufficialmente i battenti. Sentiamo Robert Kroczmar.
8: Il Locarno Film Festival prende ufficialmente il via oggi con una giornata inaugurale ricca di appuntamenti. La 79esima edizione partirà con il cineconcerto dell'Osi, che accompagnerà il film muto The General di Buster Keaton. Alle 18 nel cortile della Magistrale sono in programma i tradizionali discorsi di apertura degli organizzatori della rassegna e delle autorità comunali, cantonali e federali. Una cerimonia che, come da tradizione, segna l'avvio ufficiale del festival. In serata l'attenzione si sposterà in Piazza Grande, dove si terrà la prima proiezione ufficiale. Ad aprire il programma sarà l'anteprima mondiale di Lesio Verse, diretto da Fanny Liattard e Jérémy Truy. Il film racconta di un percorso di crescita attraverso una storia che intreccia amore, meraviglia e coraggio. Prima della proiezione, l'attrice Isabella Rossellini riceverà l'Excellence Award. La rassegna proporrà 233 film in 11 giorni, di cui 103 prime mondiali e 28 produzioni svizzere. In concorso per il Pardo d'Oro, 17 pellicole, tra cui la coproduzione elvetica O Jacaré di Basil da Cugna.
6: In chiusura agli esteri, il Financial Times, citando fonti familiari con i colloqui, scrive che nell'incontro della settimana scorsa alla Casa Bianca, Donald Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornire centinaia di nuovi missili intercettori Patriot. Le fonti hanno aggiunto che il presidente americano ha motivato la sua decisione affermando che tali missili sono necessari agli Stati Uniti per difendere i loro interessi nel Medio Oriente e nel Golfo Persico nella guerra con l'Iran.
9: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
5: L'infotraffico.
6: Al momento via Swiss non ci segnala particolari disagi.

Shiver, le 14:06 minuti, questo vuol dire che abbiamo ancora un'ora da vivere insieme. Con me Luca Ventura, buon pomeriggio, buon fine pausa pranzo magari per qualcuno che ha già terminato e quindi si aspetta un po' di musica. Sì, canzoni che hanno fatto la storia, ma anche canzoni un po' più moderne, tipo questa di Bambole di Pezza, si intitola Resta con me.

Eyes Without a Face. Lui è Billy Idol. L'anno ve lo ricordate? Non ve lo dico questa volta. Secondo me lo ricordate molto bene. Le 14:14. Buon pomeriggio, benvenuti e bentrovati. L'appuntamento di Non è la siesta. Non si dorme, tradotto letteralmente. Anche perché con i Gotthard cosa vuoi dormire? Cosa vuoi?

0: ebraiche a Grancia.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

voi avete un cane a casa? E ve ne occupate gratis, cioè non c'è nessuno che vi paga. Al contrario, invece, il Regno Unito è arrivato un annuncio di lavoro abbastanza insolito, proveniente proprio dallo UK, che ha, diciamo, catturato l'attenzione di tantissime persone. C'è questa ricompensa di, cioè più che altro un compenso, non è una ricompensa, è proprio uno stipendio che vi danno di circa 70.000 franchi per prendersi cura del cane di una famiglia abbastanza ricca, dove tra l'altro, oltre ai soldi che ti danno, che sono fuori dal comune, questa posizione prevede la concessione di un alloggio indipendente gratuito all'interno della tenuta, che poi trasforma così l'offerta in una sorta di caso virale, se ci pensate, perché spopolato incredibilmente. E la figura richiesta non si limiterà a una semplice attività di custodia, ma dovrà supervisionare la salute, le visite veterinarie, l'alimentazione dell'animale. Inoltre dovrà vigilare sulla proprietà e gestire le commissioni domestiche durante l'assenza dei titolari. Vabbè, ma tra i requisiti che vogliono i proprietari per accedere alla selezione spiccano la massima riservatezza e la disponibilità a un impiego a tempo pieno dal giovedì alla domenica. Diciamo che questo annuncio è stato preso d'assalto da un sacco di persone che hanno anche un po', diciamo, approfittato di questi 70.000 franchi improvvisandosi dog sitter, e qualcuno invece ha proprio detto: vabbè, io darei la vita per un lavoro del genere. Prima dicevo, vabbè, tu del tuo cane te ne occupi gratis. Pensa avere un compenso di 70.000 franchi. Sono tanti, sono tanti tanti tanti. Poi stai con un animale che è meraviglioso. Voi lo fareste, eh?

si chiama Lady Mojo, due anni, sì, primi anni 2000, stavo dicendo due anni, avevo due anni, sì, quello sì. Le 14:34 minuti, tra poco la Marghe, 20 minuti e ce l'avete qua al microfono, che vi accompagnerà con la sua allegria fino alle 18. Ormai sta capitando ormai da tutta la settimana, questo è un po' il palinsesto classico, quindi io il primo pomeriggio, poi la Marghe e poi arriva il nostro Rub. Quindi tra poco ci salutiamo, ma ovviamente non qui, anche perché abbiamo un bel po' di musica da ascoltare. È uno di quei dischi, e soprattutto uno di quei dischi che fanno sempre bene al cuore. È intitolato Ragazza Magica, lui è il Giova.

0: estate. Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
1: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori subsportivi, affidabili e garantiti.
2: Ovviamente Honda, lo so persino io.
3: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HRV, ZRV e CRV. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9 d'Avesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. 1

camera a poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

Bamboline e Barracuda dell'Iga. Radio 3, le 14:44 minuti. Magari ne avete già sentito parlare, però volevo parlarne anche io, perché è una cosa da fuori di testa. È una cosa fuori di testa quella che è successa. Vi porto nella vicina Italia. Precisamente ci troviamo a Bitonto, localizzata a Bari, in Puglia. E cos'è successo a questo ragazzo? Praticamente ha grattato ha fatto un'estrazione, si chiama Million Day. Non vogliamo portare alla ludopatia, nient'altro, mi limito solamente a leggere quello che è successo. E questo signore ha vinto, ok? Ha vinto 1 milione di euro con appunto questo biglietto vincente. Lui in poche parole ha beccato tutti i numeri che aveva segnato, erano stati estratti. E questo tizio qua cosa ha fatto? Prendendo il tagliando, lo ha buttato nel bidone del secco. Ma per quale motivo? Perché ha letto non esigibile o non pagabile, e quindi l'ha scambiata come dire, vabbè, è da buttare, ormai hai già perso. Dopo che l'ha buttato, praticamente si è accorto dell'errore. Non chiedetemi per quale motivo, probabilmente è andato a cercare su internet, ma ormai il danno era fatto. Quindi che cosa è successo di conseguenza? Sto tizio si è impanicato, ha iniziato a chiamare l'ente che si occupava della spazzatura, e grazie a una ricerca capillare dei vari sacchetti che erano stati portati via, sono riusciti a risalire al sacchetto. Quindi viene ritrovato questo sacchetto, viene aperto e finalmente viene ritrovato questo tagliandino che gli ha permesso di vincere così tanti soldi. Vabbè, in altre parole, questo tizio l'ha buttato via perché pensava che non aveva vinto nulla, no? Nonostante lui avesse preso tutti i numeri. Ma in realtà il biglietto voleva dire che quei soldi lì non potevano essere ritirati in ricevitoria, ma dovevi andare per forza in banca, secondo, adesso non so quali sono le procedure. E cosa posso dire in seguito a questa lettura? Che se ha tenuto il cuore di questo ragazzo non morirà mai più. Nel senso, uno stress del genere è una cosa che poche cose nella vita ti danno. Tu hai 1 milione di euro, in quel caso li hai vinti, sono tuoi, ma così butti via il tagliandino e quel milione di euro è perso per sempre. Poi fortunatamente è riuscito a risalire al tutto e a recuperarli. Però voglio dire, che ansia. Voi fate così, non giocate, così tagliamo la testa al toro, mi raccomando.

The Party Never Ends, Royal Friends, bello questo disco 2015. Noi siamo arrivati però alla fine, vi faccio ciao ciao con la manina, anche se non mi vedete. E vi ringrazio per aver condiviso questo piccolo spazio di 3 orette, che poi tanto piccolo non è. Spero di non avervi annoiato e tediato. Tra poco la Marghe ad accompagnarvi per le prossime 3 ore. Venturino torna domani. Ciao!

0: l'estate di Radio 3.
1: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
2: Ciao Marco, tutto bene?
3: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
2: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
4: Carrozzeria Cell System.
3: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
4: Cell System.
5: A Coldredio, via San Gottardo 28. Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF, car wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
6: Gorlace!
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
2: Tra due minuti sono le 15, io sono la Marghe con voi fino alle 18, buongiorno.
9: Ticino News.
10: Ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. La cronaca in apertura con un annegamento avvenuto all'altezza del Ponte del Diavolo di Lugano Castagnola. Questa mattina, poco prima delle 5, un 25enne cittadino italiano residente nella regione stava nuotando nelle acque del lago quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è scomparso. Il corpo privo di vita dell'uomo è stato successivamente individuato e recuperato a circa 4 metri dalla riva e a una profondità di circa 3 metri. Cambiamo tema, lieve miglioramento dei conti del Canton Ticino, stando al preconsuntivo di metà 2026. Rispetto alle stime precedenti, il disavanzo sarà inferiore ai 50 milioni. Barbara Venneri.
11: Il disavanzo del Canton Ticino dovrebbe attestarsi nel 2026 a 49,7 milioni di franchi. Rispetto alla stima precedente il miglioramento è di 8,3 milioni, mentre nel preventivo era stato calcolato un deficit più che doppio, ovvero 109 milioni di franchi. Stando all'aggiornamento delle principali voci di spesa e ricavi pubblicato oggi, le maggiori uscite per 46 milioni di franchi sono dovute soprattutto alle prestazioni complementari AVS e AI, ai sussidi di cassa malati, al settore dell'asilo e al personale docente, ma sono più che compensate dalla quota sull'utile della Banca Nazionale Svizzera, 106 milioni di franchi, e che non era stato inserito a preventivo. Dati, avverte il Consiglio di Stato, da prendere comunque con le pinze, non solo perché provvisori, ma anche in relazione alle incertezze e alla volatilità del momento.
10: Il Tribunale Cantonale Amministrativo ha respinto il ricorso contro la decisione del Consiglio di Stato di annullare il concorso per l'assunzione di un capo sezione dell'insegnamento medio superiore, concorso che ricordiamo portò alla nomina di 2 candidati in job sharing, nomina impugnata da un vice direttore liceale che riteneva di avere i requisiti migliori. Se la sentenza del TRAM non verrà impugnata, prossimamente verrà dunque pubblicato un nuovo concorso. Nel frattempo il coordinamento della sezione rimane affidato all'attuale aggiunta Francesca Pedrazzini Pesce. In chiusura, questa mattina all'alba, alcune decine di fedeli si sono riuniti per ridare vita a una tradizione antica, il pellegrinaggio per invocare l'acqua e la fine della siccità, di cui l'agricoltura ticinese ha un gran bisogno, e lo ha fatto da Morbio Inferiore a Castel San Pietro. A guidarli c'era l'arciprete Don Gianpietro Ministrini. Sentiamo.
12: È stata una cosa proprio un po' improvvisata ed estemporanea, e per essere precisi è stato Don Simone, rettore del santuario di Morbio, che ieri ha raccolto voci di contadini alpigiani che non mancano qui nella valle sulle pendici del Generoso, che, sapendo che ogni tanto si veniva al Santo Crocifisso di Castello a invocare la pioggia, hanno detto: "Eh beh, ma non facciamo niente, ormai siamo arrivati al culmine, ecco, di questo disagio della siccità". e Don Simone mi ha chiesto come vicario forano un parere, subito ho detto perché no, il Mendrisiotto è anche un po' famoso per fare cose un po' non più in uso, anche devozionali, perché no, l'abbiamo programmata e diffusa così per un passavoce, in poche parole.
3: L'infotraffico.
10: Via Suis segnala 5 km di colonna e attese di circa 50 minuti sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, sempre in direzione nord e sempre tra Quinto e Airolo. Tra l'altro c'è anche un veicolo in avaria e di conseguenza a causa delle lunghe code davanti al Gottardo, il raccordo autostradale in entrata di Airolo è chiuso al traffico.
3: Previsioni del tempo.
10: Altra giornata, quella odierna, soleggiata e molto calda, nel pomeriggio qualche cumulo sui rilievi più estesi nella zona dell'Alta Valle Maggia e della Valle Bedretto, dove nel tardo pomeriggio sono possibili alcuni rovesci o temporali, a basse quote temperatura massima attorno ai 34 gradi.
6: Lasciatemi fare i consueti saluti. Buongiorno George.
10: Buongiorno, buongiorno Marghe, buongiorno a tutti.
6: Buongiorno. Ho letto una spoilerata, forse intorno al 7-8 un po' si assesta, un po' ci dà tregua il caldo.
10: Sì, teoricamente la canicola dovrebbe finire venerdì, così ci hanno detto i nostri amici di Meteo Svizzera, a sud delle Alpi, a nord delle Alpi oggi, quindi già...
6: Tutti su!
10: Tutti su, se si vuole un po' di fresco, sì, fresco, relativo fresco.
6: Ecco, va bene Giorgio, grazie mille, tanto ci vediamo per il prossimo appuntamento informativo, buon lavoro.
10: Grazie.
6: Amici, eccoci qua, togliamo subito la sigla del tempo e...
3: Radio 3 ti presenta Granita.
6: Ci facciamo una granita insieme anche oggi, ciao! Io sono la Marghe, con voi rigorosamente live fino alle ore 18. In caso foste delle new entries, quelli delle nuove squadre che dicono ma insomma di chi è questo vocione? Sono io, quella voce solitamente che vedete accompagnare il Super Maxi B dalle 7 alle 10 al mattino, dal lunedì al venerdì. Durante l'estate ci piace divertirci un po', fare un po' cambio coppie, sempre radiofonico, giusto specificarlo. E quindi eccomi qui con voi per tutta la settimana, la prossima cambierà, ma è inutile spoilerare, godiamoci il pomeriggio di oggi, un sacco di novità, di curiosità, ricchi primi cotionno, ricchi primi non è vero, però vabbè, è un premio anche stare insieme, comunque 3 ore con questo caldo farle passare non è proprio la cosa più semplice del mondo, quindi se vi va, cambiano i volti, cambiano le voci, ma il numero rimane sempre quello, lo 079 449 9537. Allora, come dico sempre, sul volume e giù i pensieri, si comincia.

Ma che belli, vi vedo già sintonizzati. Ciao Mirko, ciao a tutti. Questa è quella pausa di 3 ore insieme a me e la Marghe fino alle ore 18 qui ovviamente su 3. Solitamente si parte da una notizia, da un evento accaduto. L'evento è arrivato e quindi se vi va di condividere con me, parto dalla domanda, poi vi racconto e vi leggo tutti, belli e brutti. Domanda: vi è mai capitato di rendervi conto di aver firmato o comunque accettato un abbonamento a qualcosa contro la vostra volontà? Cioè voi non ne sapevate nulla e vi arriva a casa il coupon piuttosto che vi arriva la mail di conferma, grazie per l'acquisto. Fermi tutti, quale acquisto? È quello che mi successe tanti anni fa, dopo aver firmato per, oddio, cos'era, un'enciclopedia in 30 volumi, una roba, perché ai tempi consultavamo l'enciclopedia, non c'era mica come adesso, ma neanche l'intelligenza artificiale, probabilmente era anche un casino prendere, andare sul computer, sul web, no? E c'erano quei gruppettini lì che ti fermavano, senta lei quanti libri legge all'anno? Però sapete quando non volete essere scortesi, poi io penso sempre poverini sotto la stecca del sole, stanno lavorando. E mi ricordo che oltretutto avevo sparato anche una boiata a caso, avevo detto tipo 30 libri, veramente, aspetti allora, a tempo di far due chiacchiere, mi hanno detto guardi il nostro ufficio è qua di fianco. E mi ricordo che siccome avevano l'aria condizionata ho detto boh senti, vado, faccio due chiacchiere, non penso che due chiacchiere abbiano mai ucciso nessuno, mi faccio offrire un caffè e me ne vado. Ma in tutto quel chiacchiericcio io devo essermi persa, strano. E quindi a un certo punto mi danno dei fogli, mi fanno firmare, un po' come a dire, confermare il fatto che avessimo fatto due chiacchiere, che potessi prendere in considerazione una potenziale enciclopedia a 13 volumi, eccetera, eccetera, eccetera. Firmo, vado via di lì, me lo ricordo come fosse ieri, ero a Venezia. Avevo un ex là, mi ricordo che ero là per l'estate. Passa un po' di tempo e mi arriva la conferma. Via posta, grazie per l'acquisto dei 13 volumi della nostra enciclopedia. Oh mio Dio! Ai tempi poi le buste della posta mi arrivavano a casa dei miei, l'apri mio padre. Ricordo ancora come fosse ieri la chiamata di fuoco. Quante volte ti devo dire che non si accettano le caramelle dagli sconosciuti? Perché io lì, cioè, stavo una fragola, li ho seguiti, tutta contenta. E quella cosa lì mi sarebbe dovuta essere di insegnamento, no? Poi si è arrivata all'era social e tra poco vi racconto cosa mi è successo. Questa mattina ho perso una roba tipo 2 ore e mezza, un botto di tempo, ho sudato 70 camicie, spero di averla risolta. Ma nel frattempo mi appello a voi, quella volta in cui vi siete resi conto, avevate firmato un abbonamento, qualcosa di sbagliato era andato, era successo.

Il sound di Paul Russell ci regala sempre grandi emozioni. Va bene, ovviamente siete su Radio 3 come la Marghe fino alle ore 18 parlando di disagi legati a abbonamenti che non pensavate nemmeno di aver sottoscritto. Uno dice: ma da quando, scusatemi? Ma io non ho ordinato un'enciclopedia a 13 volumi. Eppure capita. Metta una firma qui, aspetti la conferma di là che abbiamo fatto due chiacchiere. Se non si leggono bene tutte le clausole, è la fine. E ve lo dice la sottoscritta perché l'ho vissuto sulla mia pelle. Non paga a distanza di 20 anni, 30 anni, non lo so. Stamattina mi alzo, vedo una mail. Conferma dell'ordine, tutto in inglese. Ordine, numero, bla bla bla bla bla bla. E alla modica cifra di $80 ho letto, faccio: no, aspetta, ma io non ho fatto nessun ordine. Sapete cosa è successo, amici? Tempo fa, ma si parla di aprile, mi feci convincere da una pubblicità su Instagram. Vedevo questa ragazza con una chioma pazzesca e diceva: ah, due pastiglie al giorno di sta roba qui. Io ho comprato subito. Pastiglie arrivate a casa mai utilizzate per due motivi. Uno, ho letto le controindicazioni, dicevano potenziale crescita di peli. Per chi mi segue al mattino insieme a Maxi lo sapete bene, io ho avuto un problema con delle pastiglie prese tempo fa e mi ero trovata una donna barbuta. Va bene che donna barbuta è sempre piaciuta, però... Quindi non le ho neanche mai provate e sono andata su un'azienda svizzera bravissima e sto prendendo quelle là, ok? Quindi quelle pastiglie lì che mi erano arrivate via posta non me ne sono mai filate, mai. E figuratevi se mai mi fosse venuto in mente, poteva venire in mente di fare un abbonamento. Eppure, chissà dove, quale vocina, quale piccolo pulsantino virtuale, non lo so. Ragazzi, ho fatto il pagamento, sapete quelli continuativi? Oh, per carità divina! Ci sono state in ballo 2 ore e un quarto, 2 ore e mezza, dovrebbe essere risolto. Ma ragazzi, momenti del terrore veri, poi questi stanno negli Stati Uniti. Va bene. Quindi succede, aspettate che intanto vi leggo, Tanto il numero è sempre quello 079-449-9537. La persona in questione è Ale, non so se Alessandra o Alessandro, ma Gianni, andiamo. Non mi sono abbonata per sbaglio a un servizio, ma stavo giocando con uno di quei giochini sul telefono e con un click involontario, invece di continuare a giocare, ho acquistato 180 franchi di vite. Sapete che volendo nei giochi puoi acquistare delle vite in più per continuare a giocare? Ecco, mi sono ritrovata con una scorta infinita di vite che non avevo assolutamente intenzione di comprare. Direi che è stata la pressione del tasto più costosa della mia vita. Ale, ma sei un fenomeno. Comunque 180. Oh, qui si ride e si scherza. Tanto, Mi è l'ansia. Un po' di musica per tirar su l'umore, direi, per te.

0: per tecnica levabolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
1: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
2: Gorla.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.

giocato con noi Beyoncé con Love on Top. Ovviamente qui sul palcoscenico di Radio 3 come la Marga è con voi, che interagite con le vostre confessioni allo 079 449 9537. Gioca con noi la nostra Mary. Scusatemi, non trovo il nome. Gioca con noi la nostra Mary. Parlavamo di abbonamenti firmati senza neanche rendercene conto, quelle robe involontarie, ti scappa una vocina sul web, ti chiedono una firma, grazie per aver partecipato, poi tu ti rendi conto che in realtà stai pagando un qualcosa di continuativo per mesi, mesi e mesi. Ciao, dice Mary, diversi anni fa ricevo la fattura della carta di credito, oltre 700 franchi da pagare, panico totale. Controllo tutti i giochi scaricati dall'Apple TV. In pratica era mio figlio piccolo che quando lo facevo giocare cliccava acquista. Oddio, mi ero totalmente dimenticata, dice Mary, che anni prima avevo registrato la mia carta di credito. Ho chiamato l'assistenza Apple che mi ha annullato ogni acquisto. Beh, hai ragione, hai scritto, sono stata molto fortunata. Mary, sei stata fortunatissima, perché lo sai che dipende veramente un sacco anche da con chi ti interfacci? Perché vai a spiegare, qualcuno può dire, senta, lei è una malata di gioco, dica la verità. Perché poi sembra che anche quello con la luna storta, no? Quindi per fortuna che ti hanno ridato tutto. Mi ricordo una cara amica che ha avuto lo stesso problema sul telefono con il figlio, che in realtà non faceva apposta, ma continuava a cliccare su una vocina che usciva. Mi ha detto, Marghe, io ho perso 20 anni di vita, ma lei poveraccia era arrivata una roba tipo, aiutatemi a dire, 7000 franchi di danno? No, ma l'ha chiamato in lacrime. Poi sapete che non ho memoria, non ricordo bene esattamente cosa fosse successo, ma l'ha risolta. Massimo dice, io una volta sono andato a firmare una cassa malati e da quella cassa malati qualsiasi cosa dovevo fare e da quella cassa malati qualsiasi cosa dovevo fare un'assicurazione per auto o per moto, avevo il tutore, dovevo chiedere a lui se potevo farla. Poi ho tagliato subito i ponti con la persona e con l'assicuratore. Massimo, sai che non l'ho capita bene? Cioè, tu hai pagato, hai firmato per la cassa malati, però qualsiasi cosa poi dovessi fare con quella cassa malati, dovevi pagare anche il tutore? Il tutor? Sai che non ho ben capito? Comunque ho capito che nel dubbio non era una cosa che volevi. Ecco, se proprio la vogliamo dire tutta. Sentite, allora, ho scoperto ieri, girovagando un po' sul web, che è diventato virale il suggerimento di portarvi in volo, in caso doveste ancora andare in vacanza o doveste muovervi anche solo per lavoro, una barra due palline da tennis. Quando l'ho visto sono rimasto un attimo spiazzata, figuratevi, io curiosa come una scimmia, ho cliccato, ho fatto, ah, hai capito, ma allora domani pomeriggio lo racconto ai miei amici. Quindi se vi va di stare con me, tra pochissimo vi suggerisco non solo di portarvi due palline da tennis in volo, ma ovviamente vi svelo anche il segreto che si nasconde dietro a quelle due piccole pallette.

0: dalla Marche.
1: Ciao tesoro, buongiorno.
0: Volevo avvisarti che in autostrada, prima della galleria del Monte Ceneri, in direzione sud, c'è una macchina in panne. È sulla corsia d'emergenza, però, con giù il triangolo, però da fare attenzione perché ci sono anche lì delle persone, quindi la corsia d'emergenza è bloccata da queste macchine. Un abbraccione. Ah, se hai tempo, mi dici com'è la situazione zona Lugano Sud in autostrada, così vedo se evitare il traffico oppure no. Un abbraccione.
1: Ciao tesoro, grazie, grazie per le segnalazioni che condividete sempre con il resto della community allo 079-449-9537. Do un'occhiata al resto dell'estate nel nostro cantone e torno, eh.
2: Estate 3.

0: un po' un'occhiata alla situazione traffico lungo le strade del nostro cantone per farci un attimo un'idea e capire che strada prendere nella vita, perché a quest'ora sempre meglio comunque dare un'occhiatella. A Due Chiasso direzione San Gottardo, amici, tra Quinto e l'area di dosaggio Airolo, traffico congestionato, quindi calcolate che il traffico è bloccato più o meno per 5 km. Si attendono purtroppo ritardi fino a 50 minuti. Ricordatevi, come vi ho detto anche ieri e l'altro ieri, che la corsia preferenziale Cupra è aperta. E a Due Chiasso direzione San Gottardo e ad Airolo chiuso il raccordo autostradale in entrata, va bene? Poi mano a mano, insomma, io un occhio lo butto sempre, in caso dovessero esserci novità vi tengo informati. Ma torniamo subito alle palline da tennis. Sta spopolando sul web il suggerimento di portarvi dietro, in caso doveste affrontare un volo, non una, ma due palline da tennis. Ah, dimenticavo, nel kit della sopravvivenza mettete anche una calza in spugna. Sapete quella un po' lunga, la calza di spugna? Dai. E voi dite, aspetta un attimo. Allora, due palline da tennis, una calza di spugna. Cosa faccio, giocoliere? Amici, no. Allora, i benefici sono due. Soprattutto se dovete affrontare un lungo viaggio, adesso se dovete prendere andare, che ne so, in Sardegna, no. Però sapete, già un bel viaggio di dalle 5 ore in su è importante. Allora, la pallina da tennis singola, visto che si sta seduti tanto e fa malissimo a tutta quella che è la circolazione, si gonfiano le caviglie, si gonfiano i piedi, si gonfiano le gambe e spesso e volentieri abbiamo male alla schiena, va bene? Quindi per i piedi voi prendete la pallina da tennis, se riuscite magari fatelo anche da in piedi e non da seduti perché la pressione sarà maggiore sulla pallina. Se proprio non ci avete sbatta ad alzarvi, state seduti, ecco. Mettete ben bene la pallina da tennis sotto la pianta del piede nella parte centrale. Sapete che la pianta del piede ha un punto in cui è concavo, no? Avete in mente un po' più rientrante, ecco. Sicuramente ha anche un nome tecnico quella parte, Passate il piede premendo sulla pallina avanti e indietro, anche un po' laterale, così. Ma sapete quanto bene fa? Per il sistema linfatico è una meraviglia. Adesso mi rendo conto che sembra veramente la rubrica di K33 dai 90 in su. Però cavolo, fa tanto arrivare dopo 5 ore di volo con i piedi stravolti, gonfi, che non ti stanno neanche più nella scarpa. Non è divertente, Poi magari indossate già le calze a compressione graduate, non si pone il problema. Ma perché a inizio intervento vi ho proposto di portarvi dietro anche la calza di spugna? Perché se mettete le due palline da tennis dentro nella calza di spugna diventa una specie di salsicciotto, va bene? Mettete quel salsicciotto dietro la schiena con una pallina da tennis a destra e una pallina da tennis a sinistra, va bene? E vi fa praticamente, avete in mente quei massaggiatori che vendono, poi a volte alcuni sono anche con le pile, puoi ricaricarli e ti massaggiano. Ecco, voi fate su e giù con la schiena, destra e sinistra, vi massaggia soprattutto nei punti che vi fanno più male, perché insomma stare seduti così tante ore non fa bene, o scendete da quel volo che è stata una fragola.
1: L'estate di Radio 3i.
2: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen, veicoli commerciali.
5: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.

sì, ragazzi, non ne abbiamo parlato. Visto che abbiamo toccato l'argomento voli lunghi e come affrontarli per non arrivare gonfi come balene arenate, no, alla riva, su 3 su Sound dei Rolling Stones, che sound, ragazzi, mi è venuta in mente una cosa che ho letto l'altro giorno e che in effetti non mi aspettavo. Ci aspettiamo purtroppo di rischiare di subire furti un po' ovunque, soprattutto nell'ultimo periodo. Figuratevi che io ho subito un furto a Pazzallo nel mio parcheggio che è chiuso. Cioè, io ho subito un furto l'anno scorso a Pazzallo nel mio parcheggio privato, cioè privato mio del palazzo, no? Chiuso con tanto di telecomando. Durante una notte mi avevano preso tutto quello che avevo in macchina. Mi ricordo che ero arrivata per fare il classico click col telecomando, guardo la macchina, oddio, ma è già aperta. Però sapete quando la vostra mente ci mette anche un attimo a realizzare, beh, ma non voglio parlarvi del mio furto, però devo ammettere che c'ero rimasta malissimo, perché ho detto no, dai, a Pazzallo no, ma non ce lo meritiamo, no, vabbè. Infatti ho smesso di lasciare i finestrini mezzi aperti se magari era entrata dell'umidità, per carità, tutto chiuso e via. Beh, ragazzi, sono stati segnalati nell'ultimo periodo un sacco di furti nei voli a lungo raggio. È brutto questo, Quante volte vi è capitato di salire su un volo quando vedono la gente che fa botte e corre dal pulmino per salire prima in aereo? Non è tanto per potersi sedere, o uno dice, beh, tanto arriviamo tutti nello stesso momento. No, è per riuscire ad avere il proprio trolley, proprio la propria valigetta sopra di sé. Perché se la riempiono, ti dicono, no, guardi, qua non c'è spazio. Tu magari sei alla 27B e te la fanno mettere alla 11C. Ho capito. Ma poi quando bisogna scendere, aspetta che arrivi, che passino gli altri. Sì, va bene, ok. Però io l'ho sempre vista come una roba scomoda, che porta via tempo, perché dimmi te se devo aspettare tutti gli altri per, e di certo non è che appena tocca terra l'aereo mi fiondo alla 11C a recuperare la mia valigia, ok? Il problema è che un sacco di compagnie, soprattutto dell'est, hanno segnalato furti, ma secondo voi i furti quando li fanno? Durante decollo atterraggio? Ma amici, no, purtroppo. Durante la crociera. Avete in mente quel momento quando poi abbassano le luci, vi hanno servito da mangiare, voi vi spaparanzate, per quanto ci si possa spaparanzare, che meraviglia, vi mettete lì. Raga, i furti sono dietro l'angolo e voi magari state dormendo e la vostra borsa non è sopra di voi. Ne parliamo tra poco, perché nel frattempo arriva lei, pazzesca, meravigliosa. Ed è un po' come il vino. Più invecchia, più piace. Forse non tutti i vini sono così, però lei mi piace.

fermo sul sound di Miley Cyrus. Grande preoccupazione di parecchie compagnie aeree, soprattutto asiatiche, che hanno riscontrato un sacco di lamentele di furti durante i voli a lungo raggio. E ragazzi, non una cosa divertente, onestamente, perché sai, scendi, hai la tua borsa, la ritrovi, arrivi in albergo, apri, mancano. Ho visto un po' di denunce, laptop, portafogli. Insomma, sapete quante volte a me è capitato di dire, vabbè, questa roba che è preziosa me la porto nel bagaglio a mano, che almeno ce l'ho sotto controllo. È finita anche quella pacchia lì. Insomma, cosa hanno scelto di fare per ovviare il problema? Hanno creato una figura, quella del passeggero sentinella, ok? Quindi sembra un passeggero esattamente come noi, seduto in qualsivoglia fila, non lo so. Ma quando tutti dormono e sono lì a schiacciare un pisolino dopo aver trangugiato quel panino riscaldato, per me i pasti dell'aereo sono pazzeschi, saranno anche chimici, non lo so, ma mi piacciono da matti. Arriva lui, che non chiude un occhio neanche a pagamento e rimane, a scrutare la situazione. Però la mia domanda è, scusatemi, come fai a non farti beccare? Cioè, se io, Margherita Zanata, mi alzo durante il volo e vado sette file avanti a mettere mano alla mia valigia, ok? Cosa arriva lui a dirmi, scusi, questa è la sua valigia, lo vedono gli altri, e a quel punto viene beccato, no? O magari io, Margherita Zanatta, metto mano a una valigia sopra di me che non è la mia. Cosa ne sa il viaggiatore sentinella? Cosa viene a dirmi? Questa è la sua? Non lo so, cioè non mi sembra così di facile gestione, eh? Era giusto per dirvi, se vi dovesse capitare un volo lungo e impegnativo, sì, dormite pure, ma non sonni troppo sereni. Io un occhietto aperto lo terrei, o comunque un check ogni tanto che un potenziale ladro dice, oh mamma, questa che continua a guardare, senti, sai che c'è? Vado a rubare da qualcun altro.

0: È sui pinguini tattici nucleari che chiudiamo la prima, ma ovviamente non ultima ora insieme di questo pomeriggio fino alle 18 con Mela Marghe qui a 3i. È arrivato anche il nostro Giorgio Doninelli, quindi tra pochissimo aggiornamento con la nostra redazione.
1: Questa è Radio 3i, telesuona. Vieni questo sabato da Ikea Grancia. Ai soci Ikea Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da Ikea Grancia.
2: Braccioli e gonfiabili non sono una garanzia di sicurezza, nemmeno quando si sa nuotare.
3: Sorveglia sempre i bambini. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
4: Acquesicure.ch, una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
5: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. Attenserete, il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Volkswagen. Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
0: Tra due minuti sono le ore 16, buon pomeriggio.
1: Ticino News.
8: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Tragedia all'alba nelle acque del Ceresio. Un 25enne italiano residente nel Luganese ha perso la vita poco prima delle 5 all'altezza del Ponte del Diavolo di Lugano Castagnola. Scomparso durante una nuotata, il corpo privo di vita dell'uomo è stato successivamente individuato e recuperato a circa 4 metri dalla riva e a una profondità di circa 3 metri. Cambiamo tema, il Consiglio di Stato ha incontrato oggi i rappresentanti sindacali di Unia, OCST, Unione Sindacale Svizzera e VPOD per discutere e approfondire la questione delle condizioni di lavoro durante i periodi di canicola e le ondate di calore. Ma quali temi messi sul tavolo dei sindacati? Sentiamo il segretario regionale di Unia, Gian Giorgio Gargantini.
9: Abbiamo nuovamente segnalato le numerose situazioni problematiche alle quali abbiamo assistito, abbiamo segnalato la necessità di avere delle misure concrete ed efficaci e di poterle discutere in modo approfondito sul modello di quanto fatto ad esempio dall'autorità del Canton Vallese. Il Canton Vallese ha determinato con degli indici scientifici e precisi delle soglie al di là delle quali intervenire, specificando che ci sono diverse soglie per diverse realtà professionali e si possono immaginare diversi tipi di intervento. Il governo si è dimostrato sensibile alla problematica, ha aperto la discussione che sarà organizzata attorno al gruppo operativo Società Ambiente Algosa, che ha al suo interno già una serie di esperti in materia, e in questo contesto sarà portate le specifiche del mondo del lavoro.
8: Si riparte invece da zero nelle nomine all'interno del DEX. Il Tribunale Cantonale Amministrativo ha infatti respinto il ricorso contro l'annullamento del concorso per l'assunzione di un capo sezione dell'insegnamento medio superiore, concorso che ricordiamo portò alla nomina di due candidati in job sharing, poi impugnata da un vice direttore liceale che riteneva di avere requisiti migliori. Se la sentenza del TRAM non verrà ulteriormente contestata, prossimamente verrà dunque pubblicato un nuovo concorso. Nel frattempo il coordinamento della sezione rimane affidato all'attuale aggiunta Francesca Pedrazzini Pesce. In chiusura, la 79esima edizione del Festival del Film di Locarno apre ufficialmente i battenti. Oggi i discorsi ufficiali e le prime proiezioni all'interno di una programmazione contraddistinta da una moltitudine di temi, come illustra il direttore artistico Giona Anazzaro.
10: Questa 79esima edizione in realtà è attraversata da una serie di tematiche che riflettono le inquietudini del tempo che ci troviamo a vivere questa situazione dove ogni mattina ci alziamo e la prima cosa che facciamo leggiamo le notizie relative ai conflitti in atto in moltissimi posti del mondo e la reazione ovviamente che abbiamo colto nei film che abbiamo visto è questa riflessione su come questi elementi si riflettono all'interno delle comunità, nelle società, su come l'idea stessa di patto sociale viene investita da questi timori e queste preoccupazioni.
11: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
12: L'infotraffico.
8: Al portale sud della galleria autostradale del San Gottardo, dunque tra Quinto e Airolo, ci sono code di 5 km con conseguente attese di circa 50 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa al traffico in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta nella direzione opposta invece, dunque in direzione del Ticino c'è un chilometro di colonne, le attese sono di circa 10 minuti.

bella combo qui su Trey, devo dire. David Guetta e Sia insieme con questa Flames. Apriamo la seconda ma non ultima ora insieme qui con Mela Marghe, rigorosamente live fino alle ore 18. Lasciamo alle spalle gli argomenti appena trattati, comunque estivi, da cosa vi conviene portare in aereo per arrivare belli asciutti e non troppo, beh, belli asciutti, non troppo provati dalla pressurizzazione dell'aereo. Abbiamo parlato di furti e come avvengono un sacco di furti ultimamente sui voli a lungo raggio, questo è un problema. Abbiamo insomma trattato argomenti vari ed eventuali, anche quelle mezze truffe, insomma, quando ti ritrovi a sottoscrivere un abbonamento ma neanche lo sapevi, dici, ma ragazzi, ma da quando, ma perché? Ed era solo la prima ora. Ma secondando il mood estivo, quindi più leggero e più friccicarello, non so se ve ne siete accorti, ma amici, amiche, ragazzi, è tornato di moda il ventaglio. Fermi tutti. Ma proprio entra nelle classifiche come il mai più senza dell'estate 2026. Io ricordo quando ai tempi, adesso non vi chiedo uno sforzettino anche voi di andare a buttare le mani nei ricordi di qualche anno fa, quando eravamo più piccoli noi, il ventaglio era proprio visto come da signora di una certa età. Cioè, non ti aspettavi una ragazza di 16-17 anni, ma men che meno di 25, col ventaglio in vacanza. Cioè, ma dove vai con quel ventaglio? Ma dai! Oh ragazzi, sta spopolando! Sarà che con queste temperature, insomma, ognuno cerca il proprio approccio per la sopravvivenza, no? Poi ne sfoggiano di ogni sorta, eh? E piccolo, piccolo, enorme, lungo come un braccio, variopinto, pua, righe, fantasie, colore tinta unita. Ragazzi, da una parte, perché una volta si faceva così, si facevano i viaggi, che ne so, prendo, vado a Madrid, allora compro il ventaglio. Vi ricordate quelli che andavano tantissimo per i turisti? Con tutto il merletti, c'era il pizzetto, c'era la versione pizzo bianco e pizzo nero, con sopra di plastica, 100% plastica pura, con sopra raffigurata la città che avevi visitato, no? O magari l'iconcina di quella che ballava il flamenco, piuttosto che... Poi adesso si sono evoluti, ci sono dei ventagli, a parte che alcuni costano anche un occhio della testa. Altri decisamente più cheap, altri te li regalano anche con le riviste estive. Comunque di riffa o di raffa, che sia di legno, che sia di plastica, di madreperla o di boh, ragazzi, protagonista indiscusso di quest'estate. Ma ho visto anche un sacco di foto. Vabbè, insomma, tra poco, se state con me, vi elenco anche i VIPs che con grandissimo orgoglio, sotto al soleone, sapendo anche ovviamente di essere ripresi, spam, ti sbandierano il ventaglio.

0: Scusatemi, sto guardando una foto della regina Camilla che sfoggia con orgoglio un ventaglio, ma non è un ventaglio qualsiasi, è un ventaglio con tante sagome delle guardie reali. Mi faceva sorridere perché ho detto: aspetta un attimo, ma quello non è un ventaglio normale, eccolo lì. Beh, è vero, alcuni sono esilaranti, ci sono, alcuni riportano delle frasi che non posso dire in onda, però decisamente carino. Alcuni nomi di VIPs, no, perché se vi dico la regina Camilla mi dite sì, ho capito, ho detto che è diventato anche un accessorio per giovani. Aspettate. Beh, J-Lo con grande orgoglio era lì in tribuna a Wimbledon e sventolava più non posso. Vero è che a Wimbledon comunque hanno consigliato il ventaglio a tutte, forse anche a tutti. Secondo voi è un accessorio solo da donna o è unisex? Di sti tempi sarà un po' per tutti, immagino, perché ai nostri tempi, inutile che ce la raccontiamo, ai nostri tempi il ventaglio era da donna, da signora, appunto, ecco. Però magari. Poi Kate Middleton, anche lei con il suo ventaglione Asia Argento. Ah, la cantante Raye, che bella che è. Vabbè, poi lei molto pin-up, con sto occhialone anni 50, capigliatura boccolata e ventaglio, quindi ci sta, perché dipende anche un po' dallo stile. Se mi becchi una donna un po' rock and roll col ventaglio, ma magari fanno anche il ventaglio con un bel teschio sopra, potrebbe essere. Deva Cassel, insomma, varie ed eventuali. Stanno arrivando un bel po' di messaggi allo 079-449-9537, l'abbiamo riportata la notizia. È un dato di fatto, il nuovo mai più senza dell'estate, ragazzi, è diventato il ventaglio che ai nostri tempi, appunto, ribadisco, era un po' più associato a una figura un po' più anzianella, no? Ecco. La Debbie dice: ragazzi, il ventaglio faceva da vampata, ora ho 50 anni e va di moda, fantastico. Sì, è vero. Beh, tante mie amiche che entrano in menopausa girano col ventaglio anche d'inverno, dicono: Marghe, perché guarda, arrivano di quelle vampate che ho portato il ventaglio, sono fregata. Tante girano con il piccolo ventilatore, ne avevo comprato uno anche io in Giappone, adesso li vedo abbastanza dappertutto. A Sandra che dice: da qualche anno ho il ventaglio in borsa da maggio a settembre. La cosa non è rincuorante, ma purtroppo, amici, posso dirvi, sapete che tanto ci raccontiamo sempre tutto, sarà sempre peggio.
1: Buongiorno Marghe.
0: Buongiorno.
1: Domanda: la Mappo Morettina a Locarno, direzione Tenero, c'è il semaforo rosso, si sa qualcosa? Qualcuno è passato? Grazie. No.
0: Ciao Tani, allora io vado a controllare su aggiornamenti dai canali ufficiali, come sempre confido in voi, perché i veri occhi di falco sull'asfalto, per quanto mi riguarda, siete voi. Quindi in caso doveste notare del disagio lungo le strade, raga, 079 449 9537. Allora ascolta Tani, qua c'è scritto: Ascona direzione aeroporto di Locarno, fra la galleria Mappo Morettina e Minusio in Tenero, chiusa, veicolo in avaria. Brutto segno, perché io l'ho fatta per anni quella strada lì. Speriamo si risolva in fretta, però grazie, perché almeno l'abbiamo comunicato al resto della family. A chi dice: ragazzi, ma vogliamo parlare dell'evoluzione del ventaglio al ventilatore portatile? E infatti sì, che è quello poi che avevo acquistato in Giappone, una genialata. Mia mamma ce l'ha sempre dietro anche in casa. Quello è veramente un mai più senza. In Giappone un sacco di persone portavano. Ah, ho visto che va tantissimo anche adesso, anche nei vari ristoranti, nei grotti. Poveretti, per quelli che servono con questo caldo, perché anche la sera non c'è un momento di respiro, neanche da dire un po' di sollievo, no? Girano con questo collare che è come se fossero un paio di cuffie da musica anni 80. In realtà al posto dei padiglioni ci sono le eliche del ventilatore. Bella geniale, e quello rinfresca, perché poi i punti che andrebbero rinfrescati sono i polsi, il collo e cos'altro? Forse le tempie. Niente, oggi dica 33, dai, forza. Vabbè, su Santa Esmeralda, però scusatemi, un bel paio di tacchi, una gonna con i merli e un bel ventaglio, non lo sfoggi, scusa. Che sound, signore e signori, questa è Radio 3.

info di servizio importante. Stanno accompagnando il veicolo in pan, quindi fuori adesso. Tra poco finalmente riaprono la Mappo Morettina. Ecco qui.

0: Allora amici, accogliamo la Cri che secondo me si è appena collegata alle frequenze di 3i. Ciao Cri. Cristina dice: ragazzi, ma mi sapete dire se la mappa Morettina è chiusa, perché c'è fila, c'è tutto fermo? Sì, sì, Cri, ne abbiamo parlato pochissimo tempo fa, stanno, il veicolo in avaria sta per essere spostato, dovrebbero riaprire a breve, almeno queste sono le segnalazioni che ci sono arrivate. Torniamo a parlare di mai più senza, legati più o meno volontariamente anche al ventaglio, insomma il vostro mai più senza di quest'estate, allo 079-449-9537, parleremo anche di Giappone, and so on, sempre qui a 3.
1: Questa è Radio 3i, telesuona Radio 3i.
2: Naturale, biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la

0: Tenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
1: Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude e HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9, Davesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

tira oggi, eh? Vai Gianni, vai, vai, vai. Applausone. Mappo riaperta, ragazzi. Grazie per tenermi sempre aggiornata allo 079 449 9537, fondamentale per creare un po' un link col resto della community, della family, insomma chiamatela come meglio preferite, però insomma essere in contatto diretto fa la differenza. Stavamo parlando di mai più senza dell'estate. In cima alle classifiche c'è il ventaglio che fa sorridere.

Perché un tempo veramente era più pensato come un oggetto della nonna, no? Il ventaglio. E di certo non ti aspettavi la tua amica di 25 anni che mi tirasse fuori dalla borsa con grande orgoglio un ventaglio. Invece vari colori, forme, fantasie, ci si sbizzarrisce. Allora ho detto, fatemi sapere un attimo qual è il vostro di mai più senza per l'estate. Ma soprattutto grazie per tutte le foto che mi state mandando dei vostri ventagli pazzeschi. Avete dei ventagli veramente, devo dire, belli, belli. Poi alcuni sono veramente anche ricordi di viaggi. Stupendo. Ma parlavamo anche del Giappone. E ve lo dico perché, ecco, bravi, per evitare, perché comunque bello il ventaglio, è bello anche da sfoggiare, ma è una noia. Infatti poi quante volte ti capita di essere a una cena e vedere delle coppie dolcissime dove c'è lui che vede lei che è stanca, che non è proprio di passare il ventaglio, prendeglielo, passa lui, amore, perché è uno sbattimento, è tu tu tu, è tu tu tu tu, è tu tu tu tu. Mamma mia, già c'hai caldo, in più ti muovi per passare, ecco. Quindi in Giappone, ma già da mo', si sono ingegnati dicendo, ma possiamo fare una roba un po' più utile che non richieda tutto questo sforzo, ecco, fisico? C'è il ventaglio da collo. Cioè ventaglio, sì, qua una nostra ascoltatrice lo definisce tale, mi ha mandato anche la foto. Brava Dani, grazie. Dice, spettina un po', ma io a sti cinesi darei anche un premio. Sì, e che è quello che vi dicevo prima, come fossero delle cuffie anni 80 appoggiate sul collo, nei padiglioni non c'è la, non sono fatti per ascoltare la musica, dentro c'è la ventolina che va, va, va, e veramente toccando poi punti importanti che vanno refrigerate, ma è una goduria. Quando sono stata in Giappone purtroppo ho scelto il momento sbagliato, perché sono finita là ed era agosto, ma non andate mai in Giappone ad agosto, mai. Mai, ricordatevi queste parole, non andate mai in Giappone ad agosto. No, è una tortura disumana. Esci dall'albergo, è una roba che ti manca il respiro da quanto è caldo, ma è il caldo umido, quello cattivo. Mamma mia, beh, ecco perché si sono ingegnati a trovare varie ed eventuali soluzioni. Quindi, ventaglio da collo. Poi andavano in giro tanti con, e all'inizio non avevo capito bene a cosa servisse, è una specie di tubo, ok, in silicone, come fosse un poggiacollo, sapete quelli che si usano in aereo, cuscino da mettere sul collo, di dimensioni ovviamente ridotte, in silicone. In realtà dentro penso che ci sia un gel o qualcosa di simile, va messo in freezer. No, scusatemi, io pensavo andasse messo in freezer. Infatti ero là col mio ex e dicevo, cavolo, noi è inutile che lo prendiamo, tanto non abbiamo il freezer. In realtà pensate che passandolo sotto l'acqua si attiva, si congela, non so come, e rimane freddo per tot ore. Averlo saputo, dicevo, ma cosa fanno tutti in giro con sto collare che dopo un po'... invece lo riattivi poi passandolo sotto l'acqua. Che roba assurda. Però sapete che i giapponesi hanno queste cose incredibili, tipo Roberto mi stava suggerendo prima del caffè in lattina caldo, cioè premi il fondo, si scalda in 30 secondi ed è pure buono, Però vabbè, anche qua da noi non abbiamo gli spaghetti da fare. No, mi sto confondendo, sarà che ho girato un po' troppo mondo e faccio confusione. Grazie, ma che bei ventagli, azzurro. Firmatevi, ditemi di dove siete. Per il Giappone, tra l'altro, varie soluzioni. C'era uno, ma ne hanno veramente di ogni, uno spray da nebulizzare sul corpo, ok? All'inizio non ti accorgi, io l'avevo comprato, faccio così, ma che è sta boiata? Dopo un po' che cammini, senti una sensazione strana, tipo così, dici cos'è? Come se fosse mentolo o improvvisamente un refrigerio incredibile. Sì, anche lì poi avevo smesso di usarlo, detto, non serve a niente, me ne sono accorta dopo, arrivo sempre dopo un po' su tutto, ma non arrivo dopo con la musica. Qualcuno di voi l'altro giorno suggeriva di mettere il pigiama in frigo per qualche ora prima di andare a dormire. Ma la mia domanda è, c'è qualcuno che ancora usa il pigiama con queste temperature? No, chiedo per un'amica.

0: punto.
1: Sentite, sulle note di La Camisa Negra, io stavo rileggendo lo sfogo di questa Lea Norman di 37 anni, scozzese, che da una parte mi ha fatto sorridere, dall'altra mi ha fatto riflettere, quindi ho detto vabbè, ne parlo con i miei amici in onda e poi capiamo. Ascoltate bene qua. Si sembra veramente una roba da Odissea dello spazio. Allora ragazzi, succede quando si va in vacanza, ma succede anche qua da noi, insomma, nelle situazioni, perché abbiamo anche noi delle situazioni con dei lettini, di dire chi prima alloggia, no, chi prima arriva meglio alloggia, bene. Quindi la questione che cos'è? Se tu non puoi prenotare, pagando, attenzione, uno dice scusatemi, posso pagare quel lettino che quindi a quel punto è mio e posso farne ciò che voglio? No, vabbè. Chi prima arriva, meglio alloggia. Ok. La scena descritta dalla nostra turista scozzese è esilarante. Ha definito il tutto come scene rubate ad Hunger Games. Avete visto il film? Carino, molto. Era in vacanza, era, penso lo sia tuttora perché lo sfogo è di ieri, scusatemi, del 4 luglio, un mesetto fa, no, sarà tornata, pensavo 4 agosto, 4 luglio. Beh, vi dico anche il nome dell'hotel, Best Oasis Park, in Spagna. Cosa succede? Lei a un certo punto, lei era al mattino, dice, fammi aprire la finestra, fammi vedere un po', com'è la situa in piscina, che almeno capisco se farò un salto giù. Ma che è? In pratica ve la faccio breve, la piscina apriva alle 10, dalle 8, un po' come i concerti, c'erano le famiglie, le coppie o le persone singole, assatanate, con in mano il telo, la gamba tesa, la zibretta in mano, pronti a lanciarsi, a fiondarsi all'apertura per conquistare un lettino. Ora lo sfogo è, ragazzi, veramente dobbiamo arrivare a creare una situazione del genere? Ma questo è un argomento che divide da sempre, non ho ancora ben capito quale sia il giusto, quale sia sbagliato, perché io mi domando, se è a pagamento, ok? Quindi se io pago quel lettino, a quel punto, scusatemi, io arrivo anche alle 8 del mattino, piazzo il mio telo e posso tornare anche alle 3. La persona che c'è lì e dice ah, non ci sono posti, non deve fregare cosa ho fatto io. Il problema è che avviene nei resort dove tu non lo paghi il lettino e giustamente all inclusive, cioè nel servizio del resort c'è il lettino, ok? Prima fila, seconda fila. Ed è diventato un incubo. Ma me ne parlava anche la mia amica l'altro giorno, mi fa, ma Marghe, ma vedevi la gente che si puntava la sveglia nel cuore della notte per andare ad appoggiare il telo? A parte un applauso veramente per lo sbattimento, perché diventa un lavoro d'ufficio. Vorrei sapere come la pensate voi a riguardo, ok? Tanto il numero ce l'avete a disposizione, come sempre, non è mai cambiato. 079-449-9537, nel frattempo facciamo anche un salto in pubblicità.
2: Tele suona, questa è Radio 3i,
3: La Polo si ricarica! Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio, gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
0: Casinò Lugano.

Ciao. Dove ci sono i lavori a Lugano, direzione sud, un po' prima della galleria, c'è una macchina ferma in corsia destra, quindi si formeranno colonne e non è segnalato niente, quindi fare attenzione per chi viene in giù. Ok, ciao ciao.

0: Che poi è di questo che stiamo parlando, amici, di Holidays. Ah, che pezzo di Madonna. Ve l'ho detto che sono andata a vederla in concerto? È arrivata con tipo, se non erro, 2 ore e mezza di ritardo. Ero con la mia amica Roxy, che saluto. No, vabbè, io nera, poi avevo la sveglia all'alba il giorno dopo, nera. Però vabbè, è stato un qualcosa di incredibile, da vedere live. Amici, non belle notizie, grazie Mirko per l'aggiornamento. Allora ragazzi, incidente davanti all'abrico di Cadenazzo che sta creando rallentamenti. Intanto speriamo che non sia successo nulla di grave, che è sempre la cosa che ovviamente ci auguriamo. Grandi rallentamenti, quindi tenetemi sempre aggiornata. Per il resto, amici, abbiamo toccato vari ed eventuali argomenti, ma questo sta scatenando il, stavo per dire web, ma no, sta scatenando WhatsApp al 079 449 9537. La situazione è la seguente: una turista scozzese, Lea, di 37 anni, si è ritrovata in questo resort in Spagna in vacanza ed è rimasta sconvolta vedendo scene apocalittiche stile Hunger Games dei vari turisti, che insomma dei vari, come si è, clienti insomma del resort, pur di accaparrarsi il lettino, perché sapete che se il lettino non è a pagamento, chi prima arriva meglio alloggia. Però si sta assistendo a scene fuori dall'umanamente pensabile.
1: Ciao Marghe.
0: Ciao tesoro.
1: Allora, anche in campeggio succedono queste cose, perché noi che giriamo tantissimo col camper, nei vari campeggi ci sono queste cose. Un conto è che tu, come spiaggia, ti prendi il tuo lettino, il tuo ombrellone, quello che vuoi, te lo paghi, mettono sul tuo nome e tu ci sta. Ma che famiglie praticamente alla mattina vadano giù a riservare 4 lettini, un ombrellone, come vedevo io, e poi magari arrivano solo, che ne so io, mezzogiorno, addirittura nel primo pomeriggio.
0: Nel primo pomeriggio,
1: sono in giro a visitare qualche posto. Assolutamente no. Cioè, arrivi, se trovi il lettino, come facevo io, bene. Se non trovi il lettino, no. Anche perché poi questi alle 4 del pomeriggio se ne vanno e tu, riesci a prenderti un lettino.
0: Ma certo.
1: Hanno usato solo un'ora. Perché il bambino dorme, perché sono andati a farsi il giretto, perché... No, lo trovo veramente maleducato. Anch'io avevo i bambini piccoli. E anch'io, piuttosto, sai cosa facevo? Mi portavo 2 seggioline, quelle pieghevoli da casa, usavamo quelle, i bambini per terra, e basta.
0: Gianni, fai un applauso alla Manu.
1: No, un po' per tutti.
0: Brava Manu. Brava Manu, ciao tesoro. Sì, è un po' una mancanza di rispetto, ma soprattutto se poi tanto non te lo godi. Se mi piazzi lì il tuo telo, ma scusami, e poi arrivi, ti presenti alle 15, alle 16, ma ti sembra avrei potuto sfruttarlo io fino a lì? Potevamo anche da un certo punto di vista metterci d'accordo. Ci sono commenti vari ed eventuali anche, aspetta, fammi leggere un attimo, Ragazzi, ciao Marghe, dice Fabrizio, certe persone sono psicopatiche. In certi hotel dove non puoi riservare lettini, se appoggi l'asciugamano al lettino e poi te ne vai, te lo spostano a terra. Ah sì? Pensa a quello che è convinto di aver fatto l'investimento. Raga, prendetevela con calma, intanto abbiamo un lettino prenotato. Ma come non si prenota? Vi preoccupate, ho fatto io, sono andato stamattina presto. Però è vero, si assiste veramente non all'evoluzione, ma all'involuzione della specie umana. A chi mi scrive, ma non si è firmato, firmata penso. In Spagna è il delirio, quando non è a pagamento io tolgo gli asciugamani e metto il mio e devono solo venirmi a dire qualcosa. Così vi voglio cattivi, cattivi! Ah, bello questo sound di Coez, ci sta, bravo.

quelli che ti si mettono vicino vicino per rubarti l'ombra. Allora io ho sempre acquistato questi teloni enormi con magari due ombrelloni, perché siamo magari in quattro o più il cane. Poi il mio cane odia qualsiasi altra persona all'esterno della famiglia che non conosce, perciò non si può avvicinare nessuno. Ho imparato negli anni questa tecnica. 1, 2,

0: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen. Da Manor, ultimi giorni di sconti eccezionali. Migliaia di articoli con il 70% di sconto. E acquistando 3 articoli in saldo nella moda, sport e accessori, ottieni un ulteriore 30% di sconto. Ora da Manor.
2: Ottos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
3: caffè Jacobs lungo classico, intenso, espresso intenso o ristretto, 40 capsule, a soli 10,95 franchi invece di 18.
2: Ottos, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
4: Buon pomeriggio, fra 2 minuti scoccano le ore 17.
5: Ticino News.
6: Ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Lieve miglioramento dei conti del Canton Ticino, stando al preconsuntivo di metà 2026. Rispetto alle stime precedenti, il disavanzo dovrebbe attestarsi a 49,7 milioni di franchi, 8,3 in meno rispetto all'ultimo aggiornamento, un dato che il direttore del DFE Christian Vitta commenta così.
7: Diciamo che il grosso del miglioramento è avvenuto col primo preconsuntivo, dove siamo scesi dai oltre 100 milioni di disavanzo a poco più di 50. Con questo ulteriore preconsuntivo miglioriamo leggermente, scendiamo al di sotto dei 50 milioni. Questo è sicuramente un dato positivo, ma stiamo sempre parlando di un disavanzo d'esercizio, quindi di cifre negative.
8: In prospettiva c'è la speranza che possa migliorare ancora?
7: Questo lo vedremo nei prossimi mesi, ma le vere sfide per le finanze del Canton Ticino saranno nei prossimi anni, quando avremo dei cambiamenti in determinati ambiti, lo sappiamo, nell'ambito dei sussidi cassamalati, nell'ambito dei rapporti con la Confederazione, dove lì ci saranno degli scostamenti molto più elevati, che evidentemente porteranno le cifre del Canton Ticino a essere più rosse rispetto ad oggi.
6: E questo sarà anche uno dei temi che tratteremo nell'edizione odierna di Ticino News Sera, in diretta tra circa un'ora. E allora, per qualche anticipazione sulla scaletta, mi ha raggiunto in studio Barbara Venneri.
9: Buongiorno a tutti, sì, vi porteremo anzitutto al Locarno Film Festival, che dopo mesi di lavoro si prepara alla cerimonia di apertura della sua 79esima edizione. Sarà il turno dei discorsi ufficiali, delle premiazioni e soprattutto delle prime proiezioni. Ci collegheremo con il chiostro dell'ex magistrale, dove troveremo Laura Zucchetti, che ha seguito per noi questa prima giornata di kermesse. Poi andremo a Palazzo delle Orsoline, dove i sindacati hanno incontrato il Consiglio di Stato. Tema la canicola e le condizioni dei lavoratori con le alte temperature. Sentiremo che il governo ha espresso preoccupazione e ha aperto la porta a nuove misure. Infine vi racconteremo di un particolare pellegrinaggio che ha avuto luogo questa mattina nel Mendrisiotto, dove circa una quarantina di persone ha chiesto la fine della siccità. Vi aspettiamo alle 18.
6: Grazie Barbara, noi proseguiamo andando all'estero. Momenti di panico oggi a Londra dopo un accoltellamento plurimo avvenuto nel cuore turistico della città, nella zona di Covent Garden, un gesto compiuto apparentemente con un paio di forbici da una 47enne arrestata poco dopo e che ha portato al ferimento di 4 persone, tutte di sesso maschile. La polizia britannica ipotizza che dietro l'attacco ci sia un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice. In chiusura, grazie a un cane poliziotto, non ha avuto via di scampo un automobilista dileguatosi questa mattina dopo un incidente stradale a Ospenthal, comune Urano, alle pendici del Gottardo. Dopo il ritrovamento dell'auto senza nessuno a bordo, gli agenti sono intervenuti con il supporto di Lua, questo è il nome del cane, che ha in poco tempo rintracciato il conducente, il 26enne, che è stato denunciato alla procura. Non solo era sprovvisto di patente, ma era anche in stato di ebbrezza.
10: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
5: L'infotraffico.
6: C'è traffico a Locarno tra la rotonda di Piazza Castello e il Lungolago e anche in direzione di Minusio, traffico congestionato anche tra Quinto e Airolo, dove ci sono circa 5 km di colonna e attese di circa 50 minuti con l'entrata autostradale che è chiusa, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.
2: Previsioni del tempo.
6: Questa sera, durante la prima parte della notte, lungo le Alpi, alcuni rovesci o temporali, per il resto sereno e poco nuvoloso. Domani sarà ancora soleggiato e molto caldo, anche se nel corso della giornata saranno possibili sviluppi di cumuli e qualche rovescio temporale non escluso sia sulle Alpi sia nel sottocenere.

0: Grazie. Grazie, grazie, grazie. Va bene Gianni, va bene. Grazie perché ho appena scoperto che la TV del bistrò della casa anziana di Chiasso è sintonizzata su Teleticino. Grazie, grazie, ancora grazie. Un bacio a tutti, belli e brutti, come dice mamma Mili. Oh, ragazzi, si è scatenato il putiferio toccando l'argomento che da sempre divide tutti. Perché lo sapevamo già dove stavamo andando a parare. Il vostro lettino, quello al sole, che se non lo paghi e ti devi piazzare della serie che prima arriva meglio alloggia, ragazzi, ho visto guerre per molto meno, disastro, litigate furibonde, scene fuori da ogni concetto umanamente pensabile. Ma dice, ma io ho visto cose che voi umani non potete immaginare e le ho viste al resort dove stavo in vacanza, perché è nato tutto da lì, da questa turista scozzese 37 anni in vacanza in Spagna. Dice, ragazzi, ma che è la guerra? Ma stiamo scherzando? Con gente piazzata dalle 8 del mattino lì agguerrita con la gamba tesa, pronta a lanciare il telo pur di prenotarselo, e mi state facendo volare perché c'è gente che dice, ma che sai che c'è? Quando capisco che l'andazzo è quello lì, io prendo, levo il telo, devono solo provarci a venire a dirmi qualcosa dopo 5 ore che sono stati fuori. Quando siete così cattivi mi fate volare. Elena dice, allora fatemi leggere, vai Gianni abbassa. Ciao Marghe, quest'anno a Ibiza ho scelto un resort non grandissimo, ma i lettini erano adeguati al numero di soggiornanti. E comunque cosa ti devo dire? Viva la piscina vietata ai minori di 16 anni, sempre perché lì trovavi sempre posto. C'erano solo gli adulti e quindi tutta la gente con la marmaglia si fiondava sulle piscine per i bambini. Eh beh ragazzi, qui vabbè, io riferisco, poi voi dite quello che volete, però mi rendo conto che chi non ha figli dice, vabbè scusami, allora mi metto lì. Però quello è un altro discorso ancora, che abbiamo affrontato giorni fa sulla questione di... perché anche i camping, abbiamo visto qua in Svizzera proprio, i camping per adulti hanno spopolato. Oh, sold out in 3-2-1, pam! Che non c'è uno sfondo hot, ve lo dico subito, levatevelo dalla mente, la malizia è nelle orecchie di chi ascolta, perché in realtà si parla di maggiori di 16 anni, ma giusto per non avere dei bambini, perché se uno non ne ha o ce li ha a casa ma vuole staccare perché si deve beccare quelli degli altri, ecco. Poi aspettate, fermi che lo recupero, eccolo qua Gianni. Allora Susi scrive: tesoro ciao, vuoi ridere? Io ho visto fare così sulle spiagge lungo il fiume in Valle Maggia. C'è chi esce di casa alle 8:30, vanno al fiume, piazzano il loro bel asciugamano, sdraiette, e poi se ne tornano a fare colazione a casa tranquilli. E tornano al fiume ore dopo. Ah davvero? Eh beh ragazzi, ho capito, dicono, perché se lo fanno al mare non posso farlo anche qui? Fammi sentire Gianni, vai, vai, sentiamo questa nota audio.
1: Ciao Marghe.
0: Ciao.
1: In Tunisia scendevano alle 4 di mattina per mettere l'asciugamano sul lettino. Quando arrivavi in spiaggia, alle 9 erano tutti occupati.
0: No.
1: E tu? Una baruffa, non ti dico, guarda, un casino che succedeva. Mamma mia.
0: E come facevi tu?
1: Per un lettino, guarda, alle 4 di mattina scendevano per mettersi giù le asciugamani per occupare il lettino. Era una vergogna, guarda.
0: Ma senti patata, no, abbiamo capito, una vergogna. Ma tu come facevi allora? Che poi ti girano anche le scatole perché dici, scusatemi, nel dubbio il resort l'ho pagato anch'io, eh?

Stavamo tentando di capire come potesse fare la nostra amica, perché ormai siamo tutti amici, dai, in Tunisia, quando ha detto: ragazzi, la gente si alzava alle 4 del mattino per piazzare il proprio asciugamano e non c'era più mezzo lettino libero. Ho detto: scusami, facci capire come facevi a quel punto. Beh, si chiamava il bagnino tunisino. Gli davo qualche soldino, il giorno dopo avevo il lettino, l'ombrellone. Ti è? Gli ho dato anche un panettoncino dal Ticino, dice. Ti credo che l'hai conquistato. Hai capito che mossa?

0: sound che va assaporato fino all'ultimissima nota qui su 3 come la Marghe, rigorosamente live fino alle ore 18 con voi, e anche le vostre note audio vanno assaporate fino all'ultimissima nota.
1: Ciao Marghe, ciao. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Allora, fiera di dire questa cosa, per una volta, in un paese dove spesso non funziona nulla, che è la Calabria nel sud Italia, quest'anno i turisti, o comunque noi che una volta all'anno scendiamo nella nostra terra al mare, stanchi, esausti da questa cosa che alle 5 del mattino vanno, piazzano ombrellone addirittura della sera prima e non li puoi toccare, non puoi toccare ombrelloni, non puoi toccare niente, mettono gazebo, la capitaneria di porto a furia di sentire segnalazioni, lamentele di gente che va lì e trova sempre occupato, voglio dire, dalla gente che ha casa al mare, quindi avendo casa al mare si sentono in diritto di avere il pezzo di spiaggia loro, non so per quale motivazione, madre natura non gliel'ha regalato. Niente, la capitaneria di porto settimana scorsa ha fatto tabula rasa con la ruspa, ha buttato via tutto. Ma... divieto assoluto, se arrivi col tuo ombrellone, arrivi in quel momento e te lo piazzi, altrimenti non puoi prenotare. Per una volta ha funzionato il sistema da noi in Calabria.
0: Oh, l'hanno toccata pianissimo, insomma. Oh, quanto mi piacciono queste cose, quando tiri la corda, tiri. Oh raga, la gente a un certo punto butta via tutto e via, non se ne parla più. Grazie per averlo condiviso con noi. Roberto diceva: ciao Marghe, il mese scorso in Croazia al mattino alle 7 c'era in giro il bagnino a controllare i teli, se nessuno era lì in zona li toglieva e li lasciava per terra, facevano bene. Poi PJ commenta così dicendo: Marghe ciao, dovrebbero multare chi lo fa perché non è giusto mettere le cose senza essere lì. Firmato, PJ sei Mauro, scusami Mauro, avevo letto il nome sotto al tuo numero. Allora, Roberto invece ci dice: Marghe, io ho questa filosofia, quando esci da casa e attraversi qualsiasi frontiera, fatti amici locali, conquistali e starai da Dio tutta la vacanza. Ah, questi trucchi per la sopravvivenza, mi state facendo letteralmente

0: Beff dice: ragazzi, allora, quando vai in discoteca offri sempre da bere al cameriere, sarai ricompensato. Vado un salto in pubblicità, ma veramente un salto. Se state con me, vi do un aggiornamento dal punto di vista del traffico.
1: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
2: La Polo si ricarica. Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio, gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
5: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
1: Infotraffico.
0: Allora amici, su 3 diamo un'occhiata alla situazione traffico lungo le strade del nostro cantone. Sono le 17.24. Sulla 2 al portale sud della galleria del San Gottardo fra Quinto e Airolo ci sono code di 5 km con conseguenti attese di circa 50 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Come vi dico sempre, per me i veri occhi di falco sull'asfalto siete voi, quindi in caso doveste notare del disagio lungo le strade fatecelo sapere in modo da poter divulgare l'info al resto della community.

Su Justin Bieber vi confermo qui a 3i che sono le 17:28, non abbiamo ancora tantissimo tempo insieme, sarà una ventina di minuti, ecco, abbondanti. Quindi abbandoniamo l'argomento asciugamani, lettini, ombrelloni, chi più ne ha più ne metta, che tanto l'abbiamo direi approfondito a dovere. Oh, amici, ma io non vi ho parlato di una novità, ma l'ho scoperto oggi, Avete mai sentito parlare di clinker? Attenzione, non è pubblicità e non penso che sia fatto solo da un brand, penso che sia proprio un po' come dire avete lo smartwatch, ecco. È un braccialetto, si chiama clinker appunto, ha spopolato al Coachella. E poi vabbè, ha superato il confine, è arrivato fino a qua di fianco a noi, perché è arrivato in Italia da pochissimo in un altro festival musicale che si chiama Nameless, non so se lo conosciate o se abbiate partecipato. Oh ragazzi, pare che sia una cosa super gettonata. Facciamo, che cosa cavolo è questo clinker? Allora, è un braccialetto musicale che voi indossate. Cioè, insomma, chi vuole indossarlo lo indossa, ora che siete obbligati quando entrate. Però in linea di massima in questi festival musicali l'hanno fatto indossare a tutti, ok? Vedrete che il bracciale si illumina di colori diversi: verde, arancione, giallo, blu, rosso, insomma, vari ed eventuali. E da appassionati della musica, perché si dà per assodato che chi prende e va a seguirsi un festival, almeno linea di massima, sei un appassionato di musica, no? Si spera. Hanno fatto un sondaggio durante il festival, hanno detto che il 77% degli appassionati di musica dichiara di aver creato una connessione autentica con qualcuno, che sia una relazione sentimentale, un'amicizia poi durata anni, durante l'evento live, perché parlavano degli stessi gusti musicali. Quindi sapete, la passione che vi accomuna, ma dai, se è già stato un altro concerto simile. Allora pare che l'abbia proposto Heineken e poi insomma sia stato fatto anche da altre case, e ha detto, ma sai che c'è? Potrei creare questo bracciale, questo clinker, che riporta quelli che sono i tuoi di gusti musicali, no? Io immagino che sia una specie, come se fosse un po' una chiavetta, perché non so come vadano caricati i propri di gusti, ok? Qui dice, durante il smart band, sì, quindi sicuramente si carica, voi la compilate dicendo sono un amante di, che ne so, Justin Bieber, che ci siamo appena ascoltati, Ed Sheeran, Francesco Gabbani e Tina Turner, sono i nomi che vi capitano qua sotto, Caricate il tutto. Nel momento stesso in cui vi ritrovate durante il festival musicale a fare un brindisi, i sensori rilevano il contatto, confrontano i rispettivi dati di streaming musicale e se si illumina dello stesso colore significa che c'è il match. E dicono che è un po' un modo originale per rompere il ghiaccio, perché ragazzi è diventato talmente difficile. Quante persone fanno sempre più fatica ad essere approcciate o a lanciarsi nell'approccio, fare la prima mossa, e quindi pare che sia insomma un'idea un po' così inaspettata, bizzarra, sicuramente fuori dall'ordinario, per portarti a dire, ah, ma quindi anche tu ascolti musica R&B, ma dai, e a che concerto sei stato? Dimmi, dimmi, potrebbe essere un'idea abbastanza geniale, eh?

0: Scusateci se come radio la tocchiamo pianissimo all'alba delle 17.39. Duran Duran. Reach up for the sunrise. Questo ovviamente tra io sono la Marghi con voi fino alle ore 18. E se tenete duro, sta per arrivare un sound d'eccezione, quello dei The Clash. Should I stay or should I go?
1: Questa è Radio 3 delle suore. Lo sconto We Are Family di Swisscom.
2: Un abbonamento a prezzo pieno. Nonno?
1: Fino a 4 abbonamenti Blue Mobile ulteriori a metà prezzo.
2: Esatto, perciò il mio abbonamento Blue Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
3: Tutte le informazioni sullo sconto We Are Family su swisscom.ch/.
4: We Are Family.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.

questo applauso sottrae non è solo per la scelta musicale d'eccezione, ve l'avevo detto, The Clash, Should I Stay or Should I Go? Ma anche per questo papaio, guardate, è una notizia talmente virale che sicuramente vi è già capitata tra le mani, nelle orecchie o magari addirittura qua, ma non posso non riportarla, anch'io la trovo deliziosa. Di questo papà che ha distribuito 100 paia di tappi per le orecchie prima del volo, perché ha detto: conosco mio figlio, mi dispiace. Tra l'altro ha distribuito sia i tappi per le orecchie, accompagnati però con da un piccolo messaggino su un pezzetto di carta. Amore, che tenerezza. Vabbè, sapete, no? Ne abbiamo parlato, cos'era, lunedì, proprio in apertura settimana, di quella compagnia aerea, più di una a dire il vero, asiatica, che ha scelto di segnalare i posti assegnati ai bambini. Vi ricordate che putiferio che è venuto qua fuori su WhatsApp? Figuratevi sul web, altro che argomento divisivo, quasi distruttivo. Mi ricordo però una mamma, basta Gianni, mi ricordo una mamma tra di noi che aveva commentato dicendo: ascolta Marghe, io di figli ne ho, quindi ci sto dietro, ne ho tre, mi faccio un mazzo così. Quando prendo e vado in vacanza con mio marito per i fatti miei, vi voglio bene, amo i bambini, però voglio stare senza e soprattutto senza quelli degli altri. Sono senza i miei, allora mi portavo i miei. Siete comunque meravigliosi. Passiamo a un sound completamente diverso. Mettetevi, stavo per dire morbidi. Sì, mettetevi anche morbidi. Comodi. E forse è già scattato l'orario dell'aperitivo, quindi cin cin a tutti e sul volume.

suggerisco vivamente, in caso non l'aveste ancora fatto, di recuperare il video musicale di questa Cashmere, perché regala grandi emozioni. Un po' una versione della Casa nella Prateria, però sotto effetti allucinogeni. Signore e signori, è stato un piacere e un onore servirvi anche oggi, come dico sempre, servirvi dal punto di vista delle informazioni, delle novità, delle curiosità, insomma, ce la siamo chiacchierata parecchio oggi, ci sono stati anche argomenti divisivi, però tanto ci piacciono, no? Noi torniamo domani, dico noi, io con voi, torniamo domani, stessa ora, stesso posto, stesso bar, dalle 15 alle 18 mi trovate qui. Prima di lasciarvi nelle braccia del nostro Ruben, vi do anche un aggiornamento dal punto di vista del traffico, che potrebbe essere fondamentale per molti di voi. A Due Chiasso, direzione San Gottardo, fra Quinto e l'area di dosaggio, Airolo, traffico congestionato, amici, per 4 chilometri, il che significa purtroppo ritardi fino a 40 minuti. Ricordatevi, come vi abbiamo già detto sia io che Giorgio, la corsia preferenziale Cupra è aperta, va bene? Quindi prendetevela comoda questa sera, fate le vostre cosine, che così domani abbiamo un po' di aneddoti da raccontarci. Mando avanti voi, sacrificatevi voi. Amici, un abbraccio infinito, ciao a tutti, belli e brutti. E non mollate il colpo, perché adesso arriva ovviamente quello che è il nostro momento legato all'informazione, con un grande approfondimento, non solo qui su 3i, ma anche ovviamente su Teleticino. Un bacio, ciao, buona serata.

0: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
1: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen, veicoli commerciali.
3: Da Manor, ultimi giorni di sconti eccezionali. Migliaia di articoli con il 70% di sconto. E acquistando 3 articoli in saldo nella moda, sport e accessori, ottieni un ulteriore 30% di sconto. Ora da Manor.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
5: Gorla.ch.
6: Sono le 18, buongiorno.
7: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
8: Ticino News, sera.
9: Discorsi ufficiali, prime premiazioni e soprattutto prime proiezioni. Dopo mesi di lavoro si apre in questi minuti la 79esima edizione del Locarno Film Festival, un'edizione dei grandi numeri che viaggia su 3 binari tematici: l'instabilità internazionale, la famiglia e il corpo. La canicola e le ondate di calore sono sempre più una questione di salute pubblica, oltre che di lavoro. Oggi il Consiglio di Stato ha ascoltato i sindacati sulle condizioni dei dipendenti quando le temperature sono troppo alte, aprendo a nuove misure. Migliorano, seppur di poco, i conti cantonali. Il disavanzo è stimato in 49,7 milioni di franchi, ridotto di circa 8 milioni rispetto al precedente preconsuntivo e praticamente dimezzato rispetto ai 109 milioni messi a preventivo. Ma le vere sfide arriveranno nei prossimi anni, commenta il consigliere di Stato Vitta. Circa una quarantina di persone hanno partecipato a un pellegrinaggio nel Mendrisiotto per chiedere la fine della siccità, una pratica dalla lunga tradizione che ha risvolti religiosi ma anche storici. Domani sera il Lugano di Crocitorti sfiderà il Runavik nel Q3 di Conference League. Per i bianconeri favoriti sulla carta, vincere alla IL Arena è d'obbligo. Intanto l'Hockey Club Lugano guarda all'inizio di stagione senza obiettivi dichiarati ma con molta più sicurezza. Nel Ticino centro-meridionale in prevalenza soleggiato e molto caldo, lungo le Alpi e in Engadina abbastanza soleggiato, a basse quote. Temperatura massima attorno ai 34 gradi. Buonasera e ben ritrovati con Ticino News. Prima di andare a Locarno, come vi abbiamo promesso dai titoli di copertina, una doverosa notizia di cronaca: è stato ritrovato privo di vita un 25enne scomparso nelle acque del Ceresio durante una nuotata a Lugano all'altezza del Ponte del Diavolo. La segnalazione è arrivata alla polizia cantonale questa mattina attorno alle 5 del mattino. Il corpo del giovane cittadino italiano e residente nel Luganese è stato recuperato a circa 4 metri dalla riva e a una profondità di circa 3 metri. Ora toccherà all'inchiesta stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto. E ora passiamo all'apertura del Locarno Film Festival, dove questa sera prendono la parola anche le autorità politiche, ma mi collego subito con Laura Zucchetti per tutti i dettagli. A te, Laura.
10: Buonasera Barbara, buonasera a tutti, lo vedete, sono al chiostro dell'ex magistrale di Locarno, dove tradizionalmente si tiene l'inaugurazione ufficiale con i discorsi delle autorità politiche del festival. Quest'anno la 79esima edizione del festival dunque si aprirà a minuti, le persone stanno arrivando, lo vedete alle mie spalle, tra l'altro in un chiostro abbellito da moltissimo verde rispetto agli anni scorsi, spero che riusciate a vederlo, anche contro questo grande caldo freddo che sta un po' opprimendo anche questa edizione del festival. A brevissimo i discorsi, dicevo, autorità federali, ci sarà Elisabeth Bohm-Schneider che ancora non ho visto arrivare, è arrivata Marina Carobbio Guscetti, ho visto Raffaele De Rosa, ci saranno le autorità comunali, naturalmente i vertici del festival. Io in Pardo News subito a termine dell'edizione potrò riferirvi i contenuti dei loro discorsi. Per il momento posso ricordarvi che appunto con questo momento partirà ufficialmente questa 79esima edizione, un'edizione dai grandi numeri con però occhi e cuore in fondo già puntati all'edizione dell'anno prossimo con il grande traguardo degli 80 anni, tante le sfide sul tavolo, in particolare quello dell'anticipo delle date che sappiamo essere uno dei temi fondamentali. Poco fa quando è arrivata siamo riusciti a intercettare la direttrice del DEX Marina Carobbio Guscetti, sentiamo che cosa ci ha raccontato. L'inaugurazione ufficiale del festival, un'occasione importante anche per guardare oltre i nostri confini e riflettere su quello che sta accadendo anche nel resto del mondo.
11: Esattamente, il cinema e in particolare il Film Festival di Locarno dà la possibilità di vedere anche realtà al di fuori dei nostri confini, di riflettere su quello che sta succedendo al di fuori dei nostri confini e quindi dare anche spazio a chi non ha voci o a chi si impegna per diminuire i conflitti, per lottare contro i conflitti, per la pace e per combattere le sofferenze degli altri. Ecco, quindi penso che sia anche un'opportunità questo festival, oltre di vedere film di qualità, di riflettere su quello che accade qui e fuori dai nostri confini.
10: Lei come direttrice del DEX, ma come Consiglio di Stato in corpore, siete sempre fermi nel sostegno alla cultura, comunque nella consapevolezza dell'importanza di un sostegno alla cultura?
11: Sì, il festival e la cultura in generale sono settori importanti per lo sviluppo del nostro cantone, per farci conoscere al di fuori anche dei nostri confini. C'è evidentemente l'impatto economico, ci sono molte persone che lavorano attorno a un festival come questo e più in generale nella cultura, e quindi il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato hanno riconosciuto con delle decisioni politiche l'importanza di questo Film Festival.
10: In Ticino in questi giorni si parla molto di fiducia, anche in un contesto come quello del festival la fiducia è importante.
11: Sì, la fiducia è importante ovunque, è importante nelle istituzioni, è importante negli enti che operano sul nostro territorio, e la fiducia è fatta evidentemente da chi è al fronte, ma anche portata avanti grazie al grande lavoro che fanno le persone che lavorano dietro le quinte. A loro dobbiamo un grande grazie e un grande rispetto per il loro lavoro qui nel festival, ma anche in altri settori, anche nelle istituzioni. Ci sono persone che quotidianamente lavorano per raggiungere dei risultati come può essere questo film.
10: Oggi dunque parte ufficialmente questa nuova edizione del festival. Come allora non incontrare il direttore artistico Giona A. Nazzaro? In Pardo News vi faremo sentire la versione estesa dell'intervista. Ora ve ne mostriamo un estratto in cui abbiamo chiesto a lui di spiegarci l'equilibrio delicato tra due concetti a cui tiene moltissimo, quello di continuità insieme a quello di esplorazione.
12: Io non credo che il cinema possa essere divisa fra i cosiddetti blockbuster e i film indipendenti, quindi a seconda di cosa si preferisce si definisce il cinema, per cui coloro che adesso giustamente affollano i cinema per vedere Backrooms, L'Odissea e L'Uomo Ragno sono diversi da coloro che vengono al Festival di Locarno. Perché questo? Perché il cinema è un'esperienza comunitaria, si va al cinema per ritrovare molto semplicemente il piacere di condividere delle storie. Oggi c'è un elemento chiave, mi sembra, e che è quello di dover provare a riconquistare attraverso la gioia, il divertimento, anche lo sguardo critico, la responsabilità di raccontare storie, perché tutta la nostra civiltà si basa sul fatto che ci siamo raccontati delle storie, le abbiamo condivise e attraverso queste ci siamo reinventati. Ed è per questo motivo che penso che il Festival di Locarno debba rimanere aperto, gioiosamente anche contraddittorio se si vuole, e soprattutto che non debba essere incasellato.
10: Ecco, dunque, sono arrivate le 6:08, i discorsi che dovevano iniziare alle 6 precise ancora non sono iniziati. Io direi che però per il momento da Locarno è tutto, vado dentro, ascolto quello che ci raccontano le nostre autorità e ve lo racconto in Pardo News. Barbara, te la linea.
9: Grazie mille Laura Zucchetti, ti ritroveremo dunque a Pardo News. Lo sentiamo ormai dall'inizio estate, la canicola e le ondate di calore sono sempre più opprimenti, soprattutto per chi lavora all'aperto, e oggi su questo tema i sindacati sono stati ascoltati dal governo, che ha anche aperto la porta a nuove possibili misure. Robert Kretschmar.
13: Abbiamo nuovamente segnalato le numerose situazioni di problematica alle quali abbiamo assistito, abbiamo segnalato la necessità di avere delle misure concrete ed efficaci e di poterle discutere in modo approfondito sul modello di quanto fatto ad esempio dall'autorità del Canton Vallese.
14: Magari possiamo ricordare questo modello.
13: Il Canton Vallese ha determinato con degli indici scientifici e precisi delle soglie al di là delle quali intervenire, specificando che ci sono diverse soglie per diverse realtà professionali e si possono immaginare diversi tipi di intervento.
15: E questo, come ribadito dal segretario regionale di Unia Gian Giorgio Gargantini, che hanno oggi portato sul tavolo del Consiglio di Stato i rappresentanti di Unia, OCST, USS e VPOD, per discutere appunto delle condizioni dei lavoratori durante le ondate canicolari. A confermarlo il responsabile progetti di OCST, Evaristo Roncelli.
16: Oggi uno dei grossi problemi che riscontriamo è che molti lavoratori e lavoratrici non sono consapevoli, non sanno se la situazione che stanno vivendo è una situazione di effettivo rischio per la propria salute nel posto di lavoro.
15: Insomma, arrivare a delle soglie oggettive sarebbe fondamentale per i sindacati, anche perché gli esempi e le segnalazioni sono parecchi.
13: Ma l'ente ospedaliero cantonale ha annunciato più di un centinaio di ricoveri a pronto soccorso di lavoratori o lavoratrici per problematiche legate alla canicola. I nostri sindacati hanno registrato decine di denunce di situazioni insostenibili, dal lavoro in cucina a 45 gradi, a situazioni in cantiere dove magari l'edilizia principale si ferma, la pittura si ferma, ma altri corpi di mestiere continuano a lavorare.
15: Ad accogliere oggi i sindacati una delegazione del Consiglio di Stato composta da Marina Carobbio Guscetti, Cristian Vitta e Raffaele De Rosa, la quale ha confermato che il tema preoccupa anche il governo. Si è quindi deciso di approfondire e individuare margini per possibili ulteriori misure. Oltre all'avvio di una serie di incontri con i partner sociali tramite il gruppo operativo Salute e Ambiente, l'esecutivo intende discutere la questione con la deputazione ticinese alle Camere federali. Infatti, il quadro giuridico vigente in questo ambito rientra prevalentemente nelle competenze federali.
16: Dal nostro punto di vista si sono fatti dei passi in avanti, nel senso che si è preso atto che il problema sta diventando strutturale della canicola, che non è più un caso isolato di qualche anno, ma che nei prossimi anni sarà una situazione che va peggiorando, e che da questo punto di vista si è capito anche che non è solo un problema lavorativo e del lavoro, ma è un problema di salute pubblica.
15: C'è poi la questione dei comuni, che sarà hanno sensibilizzati ulteriormente sui loro regolamenti.
16: Ad oggi il Consiglio di Stato credo che abbia sollecitato nuovamente, lo farà ancora in un'altra occasione, anche su nostra richiesta, di lavorare meglio con i comuni, perché molti regolamenti comunali oggi prevedono un orario di inizio lavori che non è compatibile con quello che sono le richieste anche dei settori durante il periodo estivo. Chiaro che può turbare la popolazione perché magari c'è rumore un po' prima, ma è chiaro che mette in sicurezza persone che magari dovrebbero stare per lunga parte della giornata esposte al sole.
15: L'auspicio è quello di poter affrontare la situazione diversamente già dall'anno prossimo.
13: Le due parole chiavi sono concretezza ed efficacia. Dobbiamo delle risposte a chi lavora in Ticino, a chi sta facendo fatica. Sono questioni prima di tutto di sicurezza e di sanità, e come tali devono essere abbordate, applicate al mondo del lavoro, all'economia.
9: Intanto il Tribunale Amministrativo Cantonale ha respinto il ricorso contro la decisione del governo di annullare il concorso per l'assunzione di un capo sezione dell'insegnamento medio superiore. Ricordiamo che il Consiglio di Stato aveva inizialmente nominato due persone alla guida di questa sezione, ma ha dovuto fare dietro fronte a causa di un'opposizione al tram, che poi è stata accolta. Lo stesso oppositore però aveva anche contestato l'annullamento del concorso. La sentenza in questo caso non gli ha dato ragione, pertanto una volta cresciuta in giudicato il Consiglio di Stato aprirà un nuovo concorso. Diamo uno sguardo anche all'andamento delle finanze cantonali, perché il disavanzo relativo al 2025 si attesta ora a 49,7 milioni di franchi, dunque migliore di 8,3 milioni rispetto all'ultimo preventivo. A incidere sono stati gli utili versati dalla Banca Nazionale Svizzera, anche se si nota un aumento delle spese. Noi sentiamo il commento del direttore del Dipartimento Finanze ed Economia, Christian Vitta.
17: Diciamo che è un leggero miglioramento, si scrive in un aggiustamento delle cifre dopo ulteriori mesi all'interno di questo anno, e quindi diciamo che il grosso del miglioramento è avvenuto col primo preconsuntivo, dove siamo scesi dai oltre 100 milioni di disavanzo a poco più di 50. Con questo ulteriore preconsuntivo miglioriamo leggermente, scendiamo al di sotto dei 50 milioni. Questo è sicuramente un dato positivo, ma stiamo sempre parlando di un disavanzo d'esercizio, quindi di cifre negative.
14: In prospettiva c'è la speranza che possa migliorare ancora?
17: Questo lo vedremo nei prossimi mesi, alla luce anche dell'andamento generale, sia economico, ma non solo di natura economica. Ma le vere sfide per le finanze del Canton Ticino saranno nei prossimi anni, quando avremo dei cambiamenti in determinati ambiti, lo sappiamo, nell'ambito dei sussidi cassamalati, nell'ambito dei rapporti con la Confederazione, dove lì ci saranno degli scostamenti molto più elevati, che evidentemente porteranno le cifre del Canton Ticino a essere più rosse rispetto ad oggi.
14: Ecco, invece per quanto riguarda la situazione attuale, quali sono le voci che hanno influito su questo cambiamento?
17: Ma da un lato sappiamo che sul fronte delle entrate, ma questa era notizia già risaputa, c'è stato un risultato positivo della Banca Nazionale Svizzera, e quindi il fatto di aver inserito nessuna quota a titolo prudenziale oggi è pagante, perché possiamo avere maggiori entrate su questo fronte. Sul fronte invece dell'uscita abbiamo l'ambito sicuramente sociale, che ha conosciuto degli scostamenti, prestazioni complementari AVS, i sussidi cassamalati, ma questo lo sappiamo perché ci sono state anche delle decisioni precise, e dall'altra parte il tema, che però è in buona parte finanziato dalla Confederazione, legato al tema dell'asilo. Poi abbiamo sul fronte delle spese del personale uno scostamento per quanto riguarda le spese per i docenti, in particolare legati alla scuola media.
9: Ora parliamo del ricorso inoltrato da SNL contro la decisione del governo di affidare il servizio di navigazione sul Lago Maggiore alle FART. Oggi la società ha reso noto i contenuti dell'azione legale. A detta di SNL, il Consiglio di Stato non ha alcuna voce in capitolo sulla concessione di navigazione sul Lago Maggiore. Quest'ultima è disciplinata da un trattato internazionale tra l'Italia e la Svizzera. Ora vi raccontiamo di un pellegrinaggio particolare che si è svolto questa mattina tra Morbio Superiore e Castel San Pietro, un evento molto raro, che si è attestato un paio di volte nel secolo scorso, ma che segue le orme di una lunga tradizione. Federico Marino.
18: L'acqua di cui ha bisogno, manda la pioggia benefica, sostiene il lavoro dei campi.
19: Quelle che sentiamo sono le voci dei pellegrini che attraverso i vigneti della zona all'alba si sono recati da Morbio Superiore a Castel San Pietro per chiedere la fine della siccità. Un'iniziativa che nasce da Don Simone, rettore del santuario di Morbio, che ha raccolto le voci di contadini ed allevatori della zona. A celebrare la messa all'arrivo c'era Don Gianpietro Ministrini, arciprete di Balerna.
20: A distanza di alcune ore io e te stiamo ripetendo quel percorso fatto dai pellegrini questa mattina, e il pellegrinaggio, anche il fatto di venire a piedi, è una componente essenziale della nostra esperienza cristiana, perché è un po' come unirsi ad altri, condividere, capire i problemi della nostra vita e arrivare poi nella casa di Dio, dove come ci sgraviamo di questi problemi e la facciamo diventare la presa di coscienza, la facciamo diventare preghiera, invocazione.
19: I pellegrinaggi ancora oggi, anche per i 60 presenti tra Morbio Superiore e Castel San Pietro, conservano il loro significato di momento comunitario incentrato sulla fede. Di nuovo Ministrini.
20: Noi credenti, quindi credenti anche di ogni religione, abbiamo questa fortuna. Non ci vengono risolti i problemi, come sarà in questo caso, chissà quando arriverà il dono dal cielo dell'acqua, ma abbiamo questa possibilità come credenti, quando non ce la facciamo più, di rivolgerci al cielo e di dire: papà, se ci sei, batti un colpo.
19: La pratica a cui oggi siamo poco abituati ha una grande tradizione. Castel San Pietro, sin dal Settecento, è la destinazione dei pellegrinaggi che venivano svolti dalle parrocchie del Basso Mendrisiotto, mentre da Riva San Vitale e dintorni ci si recava ad Uggiate.
20: Ecco, erano poi due poli legati soprattutto in momenti di siccità. A Uggiate c'è un santuario di San Giuseppe dove si andava, quella parte almeno del Mendrisiotto, a invocare questo dono dell'acqua, mentre il Basso Mendrisiotto si è, da quando dal Settecento è stato portato qui il crocifisso, ci si è legati a questo crocifisso di Castello come, dico, un talismano, ma nel senso positivo, ecco, un oggetto concreto di arte a cui aggrapparsi in quei momenti così difficili.
19: Ed è proprio Don Ministrini a mostrarci il crocifisso del Settecento, che è la destinazione dei pellegrini che si recano a Castel San Pietro, un'opera dall'origine ignota ma su cui si hanno diverse informazioni.
20: La tradizione che pare più convincente è che un cittadino di Castello, frate missionario, tornando in pensione qui nel suo paese, ha voluto portare un ricordo concreto e vivo delle sue missioni e si è fatto donare questo crocifisso, potrebbe essere dal Sud America, perché fosse un segno di quella passione, di quel dolore condiviso da Gesù, per poter capire il nostro dolore, le nostre disgrazie.
9: Adesso c'è lo sport con Letizia Ricciardi.
0: Buonasera anche da parte mia, partiamo con una notizia di pochissimi minuti fa. La Ragut Berami ha annunciato il proprio ritiro. Una carriera lunghissima, quella della 35enne ticinese, durata ben 18 stagioni, fino, come ricorderete, all'infortunio al ginocchio sinistro del 20 novembre scorso. Finisce dunque una carriera piena di successi, orgoglio anche di tutto il popolo ticinese, ma anche di tutta la Svizzera.
9: Questa è una notizia proprio dell'ultimo minuto. Letizia, però, ci hai preparato anche dei contributi che riguardano il calcio.
0: Esatto, parliamo di Football Club Lugano perché è già tempo di Europa. Domani sera la squadra di Mattia Crocitorti scenderà sul campo dell'AIL Arena per il terzo turno di qualificazione di Conference League contro il Runavik, una squadra modesta ma che non va sottovalutata, come ci dice anche l'allenatore Mattia Crocitorti.
21: Hanno giocatori di qualità, giocatori che comunque hanno ancora discreta esperienza internazionale, giocando magari anche con la nazionale delle Isole Faroe, sempre in giro per l'Europa. Col Coper hanno segnato solo gol su palla ferma, con l'Amorus Spartans hanno segnato solo gol su palla ferma, hanno struttura, hanno centimetri, più di noi, e dunque dobbiamo stare molto attenti e poi soprattutto a non dare troppo campo nelle ripartenze, perché alla fine lì sono molto bravi. Io sono già uscito due volte dalla Coppa Svizzera, squadre semiprofessioniste, e dunque devo essere l'allenatore che sa benissimo con che squadra gioca domani. Evidentemente non posso dirti che non siamo i favoriti su una partita da 180 minuti, però sappiamo anche quante insidie ci sono nel viaggio di ritorno. La UEFA ci ha chiesto di partire due giorni prima. È la prima volta che succede, perché le ultime due squadre, sia l'Amrans che il Koper, non è potuto atterrare il giorno prepartita sempre per nebbia. Le temperature sono

0: per cercare di mettermi a disposizione una rosa sempre più competitiva. Il problema non è il giocare adesso, il problema sono le squalifiche, sono i piccoli infortuni, le cose che possono accadere, e dunque per non farci trovare impreparati dobbiamo evidentemente avere una rosa più all'altezza. Però la società mi ha detto di avere pazienza, che qualcosa si muoverà in questi giorni.
1: Questo nei prossimi giorni sapremo qualcosa in più dal punto di vista del mercato. Noi restiamo a Lugano ma ci spostiamo sull'hockey, perché oggi si è tenuto il Media Day in cui il club bianconero ha presentato quella che sarà la prossima stagione, un campionato che riparte dalle basi costruite negli scorsi mesi. Sentiamo l'allenatore Thomas Mittel.
2: In questa stagione speriamo di poter continuare a crescere. Ovviamente ci sentiamo più sicuri come gruppo e come organizzazione. Da un anno lavoriamo insieme e questo dovrebbe darci un vantaggio. Allo stesso tempo, come abbiamo imparato l'anno scorso, sappiamo che si può avere un inizio difficile e riuscire comunque a ribaltare la stagione. Dobbiamo concentrarci sul presente senza guardare troppo avanti. Penso che il direttore sportivo abbia fatto un ottimo lavoro portandoci dei buoni rinforzi. Li ho visti all'opera sul ghiaccio da un paio di giorni e mi sembrano in forma. Allo stesso tempo sappiamo che abbiamo molti giocatori che tornano in squadra e che hanno contribuito in modo determinante al successo della scorsa stagione, quindi sarà ancora una volta un lavoro di squadra. Ovviamente se un paio di giocatori riusciranno a segnare qualche gol, tanto meglio. Agosto è un mese impegnativo, con tante ore passate sul ghiaccio e tante sessioni in palestra. È il momento in cui dobbiamo lavorare sulla nostra cultura di squadra e dimostrarci a vicenda che ci sosteniamo. Per ora non voglio fissare un obiettivo preciso in campionato. Ciò che conta è migliorare come squadra. Non serve speculare su dove finiremo a marzo. Ci vogliamo concentrare sul qui e ora, migliorandoci ogni giorno.
1: È un Lugano che per farsi trovare pronto all'inizio del campionato negli scorsi mesi, nelle scorse settimane ha agito sul mercato soprattutto dal punto di vista degli stranieri. Andiamo quindi a sentire le parole del direttore sportivo Yannick Steinmann.
3: Con il mercato estivo abbiamo voluto rafforzare ulteriormente la squadra, rendendola più completa sotto ogni aspetto e competitiva soprattutto dal punto di vista offensivo. Penso che siamo sulla strada giusta per diventare un club attrattivo. L'anno scorso abbiamo ricevuto molti riscontri positivi. Anno dopo anno dobbiamo anche dimostrare di essere una squadra solida. In questo campionato non è facile. Staremo a vedere se con questa rosa il Lugano potrà fare un salto di qualità. Ad inizio stagione si ha sempre una buona sensazione riguardo ai propri giocatori. Non bisogna però dimenticare che il campionato svizzero è davvero molto equilibrato, tante squadre possono competere per i primi posti. Al momento sono molto soddisfatto dei nostri giocatori, ma non escludo che ci potranno essere dei cambiamenti a stagione in corso. Non si può dichiarare che la rosa sia completa al 100%, almeno fino a metà febbraio, quando effettivamente non si potrà più ingaggiare nessuno. Lo staff e diversi giocatori hanno un contratto valido per altre due o più stagioni, perché stiamo cercando di costruire un progetto. Per farlo bisogna lavorarci per un paio di anni. Sono molto contento dei progressi che abbiamo fatto finora, ma sappiamo che continuare a migliorare non sarà facile.
4: Grazie mille Letizia per queste notizie dal mondo sportivo.
1: Grazie a voi.
4: Ora è il momento di aprire la nostra rubrica Click, questa sera curata da Giorgio Doninelli, e partiamo andando in Guatemala, dove è allerta massima per l'eruzione di un vulcano.
5: Buonasera anche da parte mia. Il paese è alle prese con l'intensificarsi dell'attività eruttiva del vulcano Fuego, insomma un nome, una garanzia, che si trova a soli 35 km dalla capitale città del Guatemala ed è considerato il più attivo dell'America centrale. Il numero degli evacuati, secondo quanto ha comunicato la protezione civile, è salito con il passare delle ore a circa 1500, ma sono almeno 29.000 le persone colpite dagli effetti dell'eruzione, questo perché le emissioni di gas e flussi piroclastici coprono un raggio di circa 7 km a valle del vulcano, mentre la nube di cenere si spinge a distanze ben maggiori, fino a 150 km.
4: Proseguiamo parlando di questa ondata di caldo che sta di nuovo colpendo l'Europa, e lo facciamo andando in Albania.
5: Esatto, andiamo a Gramsh, cittadina appunto albanese, che è stata presa un'iniziativa piuttosto

0: insolita per regalare un po' di sollievo alla popolazione confrontata con temperature vicine ai 40 gradi, ma evidentemente non con la carenza idrica. I pompieri, infatti, hanno attraversato la città con i loro veicoli spruzzando acqua in modo da creare una nebbiolina rinfrescante. Hanno inoltre anche aperto alcuni idranti, così che molti residenti hanno potuto trovare sollievo, non solo perché il tutto era accompagnato con della musica, cosa che ha trasformato insomma il paese in una vera e propria festa, per una festa improvvisata per strada e tutto ciò, mentre in tutto il vecchio continente il caldo estremo sta ancora favorendo gli incendi boschivi.
1: E infine andiamo in Kazakistan per parlare di zoologia e per parlare anche di un momento per certi versi storico.
0: Esatto, un momento per certi versi storico, perché negli scorsi giorni una tigre è stata liberata in natura, segnando un passo fondamentale nel progetto di reintroduzione della specie, che è estinta nel paese, pensate, dal lontano 1948. Le immagini diffuse dal Ministero dell'Ecologia e delle Risorse Naturali kazake mostrano Umit, una femmina di tigre dell'Amur, mentre scende, l'abbiamo visto, dal retro di un camion e si inoltra nella riserva naturale, dove ha iniziato la sua nuova vita allo stato selvatico. La tigre dell'Amur è considerata la parente più stretta della tigre del Caspio, che appunto viveva nella zona ma che si è estinta nel corso del XX secolo. La liberazione di Umit rientra in un programma internazionale che punta appunto a ricreare una popolazione stabile di grandi felini nel loro antico habitat.
1: Grazie mille Giorgio Doninelli. Ticino News termina qui, ma non cambiate canale perché subito dopo arriva Pardo News e subito dopo Trex, la cui 18ª edizione è ai nastri di partenza. Dopo i mercati infatti torna Gianfranco De Santis con la sua trasmissione dedicata alle passeggiate in montagna, e protagonista di questa prima puntata è una splendida escursione in Valle Bedretto. Grazie per l'attenzione, una buona serata.

0: Va ora in onda Sere d'estate.
1: Buonasera, abbiamo sentito, è stata liberata una tigre in Kazakistan dopo anni che erano sparite, chiaramente, chiaramente a causa dell'uomo. Ci proviamo a farle ritornare nel loro habitat naturale, questi grandi felini, dei bei micioni. Fare un po' attenzione, non si possono andare a carezzare quelli lì, bisogna lasciarli lì dove stanno, stanno lì tranquilli, così con calma e lasciamo fare, noi facciamo le nostre cose e loro si godono la loro vita, Allora, passeremo assieme le prossime 3 orette, 2 e mezzo, va là, arrivare fino alle 9 e lo faremo con tanta ottima musica qui sulle frequenze di Radio 3i. Una buona serata a tutti voi che ci seguite da casa, dalla macchina, dalle vacanze. C'è chi si sta magari già preparando per andare a Locarno, visto che c'è anche il Festival Internazionale del Film. Un po' di curiosi, vai a vedere magari un film, beh, qualcosa, fare un giretto, un po' glamour. Così questo Ticino. Noi partiamo subito con la musica, dicevamo, lo facciamo con un po' di David Guetta, ma ci sta sempre lui, sì, dai.

Intitola Shine, questa con Hagel, David Guetta e French Montana. Questa Shine, così molto da aperitivo, molto da camicia a fiori. Ma noi continuiamo così con un po' di musica e andiamo con lui, Marco Mengoni.

La musica di Marco Mengoni con la sua Credimi Ancora. E anche questa sera ci avremo qualche notiziuola così per deliziarci, per farci passare assieme un pochettino la sera, ma soprattutto spazio all'ottima musica che fa da colonna sonora a tutto il nostro giorno. Dalla mattina quando ci si sveglia, cioè che si sveglia, bisogna un attimo di silenzio, poi c'è la radio, quando si viaggia in macchina che c'è la musica, sul lavoro in sottofondo che un po' l'ascolti, poi quando sei concentrato si dice ma cos'è che hanno detto? Aspetta, fammi scrivere, che mi sono perso il discorso. Quando risalti in macchina, quando vai a fare la spesa, insomma, durante tutta la giornata, quando sei a casa a cucinare, è vero che con questa caldazza magari si cucina un pochettino meno. Però ci sono anche qua delle ricette da preparare. Vuoi una bella insalatona, un gazpacho, perché no? Così una zuppa fredda, un'insalata di riso anche, cioè tutto magari un pochettino più fresh. Diciamo che non è proprio il periodo ideale per la lasagna, anche se so che sicuramente c'è qualcuno che questa sera un tucchettino di lasagne se le mangia più che volentieri, Chiaro che è un po' un ico. Prima di fare il ragù ci sono le pentole che vanno, poi la fai al forno, fare la besciamel, insomma, rischi di scaldare un pochettino la cucina, ma la ricompensa è sicuramente molto molto gustosa. Hallibrook, Lips Don't Lie, 2019. Invece Shakira ha fatto Hips Don't Lie, intendendo le anche, Lips invece le labbra.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori subsportivi, affidabili e garantiti.
1: Ovviamente Honda, lo so persino io.
0: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

direttamente da San José, California, gli Smash Mouth con questa Believer, che era così balzata anche agli onori della cronaca e è diventata un successo perché era stata inserita nel film d'animazione Shrek, e quindi qua che dopo tanti l'avevano un po' riscoperta, loro in attività dal 1994 comunque, quindi è un po' che viaggiano con il loro pop rock un po' alternativo, c'è anche un pochettino di ska, insomma proprio delle vibrazioni californiane possiamo dire, loro da San José, che giusto così per situarlo è nel nord, diciamo, della California, zona San Francisco, alla grande, diciamo che fa parte della San Francisco Bay Area. Quindi è tutta quella zona lì nel nord della California, famosa anche per una squadra di hockey, in San José Sharks, che militano nel maggiore campionato, nella NHL. Mamma mia, quante nozioni su San José, California, con che città è gemellata? Adesso andiamo a vedere. No, non con nessuno. Stanno bene dove sono e stanno bene da soli. Detto questo, arriva lui, Mr. Michael Jackson, a trovarci dal 1986 con questa Bad.

Michael Jackson con la sua Bad qui su Radio 3. Tra pochi minuti saranno anche le 19, andremo a vedere anche qual è lo stato delle strade, ma in questi giorni devo dire che almeno tocco ferro, ma in confronto alla settimana scorsa che ero praticamente nel pieno dei giorni di esodo e in mezzo alla giornata quando si scatenava l'inferno sulle strade della Svizzera italiana, devo dire che mi sono levato un pochettino un peso. In più non c'è più Tom al lavoro, magari ci sta sentendo, ma non mi tira più in giro, che sono l'uccellaccio del malaugurio per quel che riguarda il traffico. E adesso vai un po' di musica con Flo Rida.

Robin Thicke e Virgin White, I Don't Like It, questa qua molto molto fresca. E adesso è il momento di giocarci un pochettino, perché ci sta sempre, un pochettino di indie rock pazzesco, e lo facciamo andando direttamente a Leeds, dove troviamo loro, i Kaiser Chief, che nel 2007 cantavano questa Ruby, diventata quasi un inno, forse la loro canzone che è andata di più nel panorama musicale, un po' più così commerciale, mainstream, se vogliamo usare un termine inglese. E noi ce l'ascoltiamo adesso.

0: Radio 3 d'estate.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: A largo non sei al sicuro. Non nuotare da solo e renditi visibile.
3: Resta vicino alla riva. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
2: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
4: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
5: dal vostro partner Toyota del Luganese.
6: Sono le 19.
7: L'infotraffico.
6: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, dove oltre a 3 km circa al portale sud della galleria autostradale del San Gottardo non si segnalano altri disagi, quindi diciamo si viaggia tranquillamente. Ci sarà un po' di traffico questo weekend, nelle previsioni anche redatte da Via Suisse ci sono da prevedere lunghe attese al portale sud della galleria del San Gottardo, con la colonna che potrebbe raggiungere e superare i 10-11 km, ma ne riparleremo nei prossimi giorni. Per oggi si va via tranquilli, con calma.

Dire Straits 1985, Money for Nothing, canzone dir poco meravigliosa questa qui, che ci ha riportato un po' di rock classico qui sulle frequenze di Radio 3. Buongiorno, meglio buonasera, sono abituato al buongiorno. Buonasera anche Luca. Ferie finita con la faccina che piange. E oramai già andato in ferie, adesso toccherà altre persone andare in ferie un pochettino con calma. Tra l'altro, forse l'unico effetto positivo, se così lo possiamo definire, di questa, da una parte la canicola, ma dall'altra c'è l'assenza di precipitazioni, è che quest'anno c'è stata una, diciamo che non ci sono tante zanzare come negli scorsi anni, vuoi che non c'hanno tutta l'acqua per riprodursi, quindi sono un pochettino più dormienti, pur sapendo che le uova delle zanzare possono restare indisturbate per mesi se non anni in attesa di una pioggia per poi puff schiudersi e venirci a pungere. Giusto da sapere che questa ricerca che è appena stata conclusa è riuscita a capire che le zanzare si muovono circa in un raggio di 50 metri, quindi dal nido, dalla loro schiusa, girano in un raggio di 50 metri e seguono gli odori che noi lasciamo, quindi con la sudorazione, così abbiamo un profumo, un odore, per alcuni è un odore, per gli altri un profumo particolare, e le porta fino da noi, arrivano e ti pungono. I gruppi sanguigni zero e altri predisposti più geneticamente sono rappresentano un buffet più dolce, se così lo possiamo definire, e quindi attirano questi insetti. Qua diciamo che le ricerche sono anche un pochettino discordanti, non tutte vanno nello stesso senso. Comunque c'è da dire che le donne incinta sono un bersaglio più facile, proprio perché con la frequenza respiratoria che è un pochettino accentuata, soprattutto anche dovuto al caldo, ma al fatto che sono incinta, liberano più CO2 nell'aria e di conseguenza le zanzare riescono a trovarle più facilmente. In questi casi sì, così l'eucalipto è un repellente naturale. Perché? Perché le confonde, quindi maschera efficacemente gli odori, i sentori che fanno sì che questi animalacci arrivano a prenderci, questi insettacci arrivano a prenderci e poi a pungerci e a farci grattare così giorno e notte. Poi dopo, se non metti subito la cremina, si gonfiano, poi ti dà fastidio per giorni, cioè una tortura micidiale. E quindi sappiatelo che nel raggio di 50 metri, quindi ognuno dovrebbe fare attenzione un pochettino al suo orticello, questo è il caso di dirlo, di non lasciare gli stagni d'acqua, quindi non so, i sottovasi, ecco, quelli anche che no, li facciamo sparire, controlliamo che non ci sono. Se proprio ci sono dei ristagni d'acqua che sono impossibili da eliminare, ci sono quei piccoli granuli che possono essere inseriti in tombini e affini, che fanno sì che insomma le zanzare non riescano a deporre le uova, o meglio che le uova non si schiudano, ecco, in sostanza è questo. Io sono in giro praticamente come come si chiamano quelli, un rabdomante, a cercare i ristagni d'acqua e a mettere granuli praticamente ovunque. Devo ringraziare anche il comune che ha formato un sacco di persone che erano in giro col giubbottino a mettere il prodotto per far sì che potessimo dormire notti tranquille senza bisogno di correre in giro, senza bisogno di zampironi affini. Adesso arriva lei, Lizzo, Don't Make Me Love You.

Emma e Fabri Fibra con questa antidroga uscita in questo 2026, una collaborazione tra due grandissimi artisti. E andando un pochettino a vedere, chiaramente le temperature, lo sappiamo, sono elevate, le vediamo tutti i giorni sulle nostre applicazioni di Meteo Svizzera, dove numeri come 34, 35, 37 sono purtroppo all'ordine del giorno. Ma l'agenzia Keystone, con l'agenzia telegrafica svizzera, ha fatto un passo oltre. È andata tra Berna e Losanna, diciamo, a fotografare dei luoghi, quindi non so, una piazza piuttosto che una strada, come il caso della piazza del Sexeleuten a Zurigo. Mette in mente, no? Quella che è tutta lastricata con del sasso bianco, cioè sì, sarà granito, insomma, adesso non so bene che materiale è. E poi ci sono degli ombrelloni che sono lì a disposizione delle persone e delle seggiole anche di ferro che sono pubbliche, insomma, si possono spostare, sono legate a due a due, ma si possono spostare. Ha fatto queste foto utilizzando anche una camera, una termocamera che rileva la temperatura, quindi ti dà il colore tra il celeste e il bianco laddove è più caldo. Pensate che sulla piazza del Sexeleuten a Zurigo, attorno alla una del pomeriggio, lo schienale di queste seggiole di ferro e anche la seduta raggiungeva i 78 gradi. Cioè, una cosa incredibile, che se per disgrazia ci appoggi su qua al retro delle cosce, no? Dove anche la pellicina è bella morbida, no? Ti si alza un po' il pantaloncino, le appoggi lì, praticamente parti tipo Will Coyote quando si faceva male, come un razzo, come un missile. Ma caldo caldissimo anche ad esempio a Berna, dove hanno fotografato una scena che alla quale siamo abituati. C'era questa casa con all'esterno il bocchettone dell'aria condizionata, no? Il tubo. E questa casa, proprio sul marciapiede, aveva delle persiane verde scuro, un bel verde bello, bello carico. Anche qua 72 gradi di temperatura, cioè vi rendete conto? Un pochettino più fresco, se così possiamo dirlo. Zona Europalle, sempre a Zurigo, dietro la stazione, dietro la Hauptbahnhof. Anche qua a essere molto molto calde sono le panchine pubbliche, insomma sempre lì, che raggiungono i 56-57 gradi, ben più caldo che l'asfalto. E poi si vede l'utilizzo massiccio dell'aria condizionata sui palazzi, che sono molto più freschi. Quelli sono anche palazzi di nuova concezione, che sono isolati e tutto, e quindi respingono il calore. Però il calore è tutto in terra e su quelle panchine, che quando sei in giro con un gelato alla

0: l'estate di Radio 3.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.

La voce, la musica di Ligabue qui su Radio 3. Una buona serata a tutti quelli che magari sono arrivati a casa in questo momento dopo una lunga giornata. Hanno acceso la radio, ci siamo noi a tenervi compagnia. Allora continuiamo con la musica, la facciamo con un altro duo. Prima abbiamo sentito Emma e Fabri Fibra, adesso è il momento di Tananai con Annalisa e le loro storie brevi.

e Take That, Everything Changes, ma per quello che sto a raccontarvi praticamente poco o niente è cambiato nel corso degli anni. Sto parlando di quel gruppo di aziende familiari, quindi sempre sempre restate in mano la stessa famiglia, che negli anni così si sono contraddistinte per rimanere sempre nel loro settore e per essere appunto sempre tramandate di generazione in generazione. Pensate che la più vecchia al mondo, la Nishima Onsen Keiyukan, adesso la pronuncia giapponese mia è abbastanza male, però sappiate che questa, una onsen, sono le loro terme in sostanza, ecco, e questo hotel, un hotel termale, diciamo, messo nel centro del Giappone, possiamo dire, centro, sì, proprio nel centro, cioè voi vedete il Giappone, è lì in centro, in pieno, ecco, è attivo sotto lo stesso nome, dalla stessa famiglia, coi discendenti, chiaramente non ti sono conosciuti tutti, dal 705 d.C. è ancora attivo adesso, cioè sono 1321 anni praticamente che loro tirano avanti con il business di famiglia. Avranno fatto un paio di ristrutturazioni chiaramente, e di queste compagnie ce ne sono diverse, ma alcune sono anche qui vicino a noi in Italia, ad esempio la Pontificia Fonderia di Campane Marinelli di Agnone, loro chiaramente cosa fanno? Campane, siamo in Molise, sono attivi circa dall'anno 1000, poi ci sono anche delle vigne tra Firenze e anche Murano, con la vetreria, però Firenze appunto viticoltura. Ci sono delle cartiere in Francia, oreficerie sempre in Italia, insomma ce ne sono diverse di queste compagnie. Una che fabbrica anche armi, ovvero la Beretta, lo sappiamo, è qua vicino a noi, zona nel Bergamasco, anche loro sono attivi dal 1500 e qualcosa, e a tenere traccia c'è questa bolla di consegna per una parte di un regno italico, adesso non mi ricordo, dovrei andare a leggere la storia. Fatto sta che è sempre in mano la stessa famiglia, tramandata di generazione in generazione, insomma sono, quando nasci in quella famiglia lì non c'è, ma io penso che vado a iscriverti, no, te non hai capito, te non vai iscriverti da nessuna parte, il business è questo e fai il piacere di portarlo avanti con orgoglio. Può essere un peso, ma dopo tutti questi anni chiaramente anche sicuramente un motivo di orgoglio. Adesso, così per celebrare queste compagnie e le scelte dei giovani rampolli che magari vogliono fare tutt'altro, ma dico no, te dai, col business di famiglia, cioè siamo in piedi da 1300 anni, mo adesso te perché vuoi fare l'artista, no? Quello te lo fai nel tempo libero, ma sul lavoro continui, e quindi ci ascoltiamo questa di Enrique Iglesias, Me Duele el Corazón, era il 2016, ma che successo ha fatto questa qua? Pazzesco, micidiale.

0: L'estate di Radio 3. In montagna il telefonino è utile. Attiva le impostazioni d'emergenza. Scarica il percorso e le app di Rega in Meteo Svizzera. Condividi la tua posizione. Ricorda che la copertura di rete potrebbe essere assente.
1: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
0: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
2: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
3: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
4: caffè Jacobs lungo classico, intenso, espresso intenso o ristretto, 40 capsule, a soli 10,95 franchi invece di 18.
3: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

I Queen, The Show Must Go On, qui su Radio 3. Stavo occhieggiando, devo andare a vederti dove sono, perché allora, ma non sono sicuro, non vorrei dire una bestiata delle mie. Comunque è diventato virale l'allenamento del Deportivo Riestra della Primera División Argentina, quindi stiamo parlando di calcio. Il loro ritiro estivo ha una scaletta, diciamo, alquanto strong da seguire e non ti lascia scampo, diciamo così. È proprio il senso di questo, perché la giornata inizia alle 3:15 del mattino con una sessione di idratazione. Insomma, ti fanno bere 4 bicchieri d'acqua appena sveglio, se non capisci ancora dove sei, come ti sei svegliato. Alle 3:30 un allenamento fino alle 4:30, poi c'è un pochettino di riposo, ci si sveglia, si beve, palestra e dopo la palestra la colazione e ancora il riposo, e si va avanti con questo regime di riposo, allenamento, pranzo, riposo, allenamento, un po' di nuoto, la merenda, la cena, e poi alle 9:30 praticamente i calciatori stremati vengono impacchettati nei letti e dopo il secondo giorno non sai più nemmeno come ti chiami. Se riesci a sopravvivere a questa routine di allenamenti, probabilmente questi qua arrivano all'inizio del campionato che fanno saltare praticamente tutti, cioè, perché arrivi che sei carico a molla, sei abituato a svegliarti alle 3, a bere come un cammello, a fare cena, a fare pranzo, ancora allenarti, praticamente portare a spasso la famiglia, fa oh andiamo, sono le 4:15, sì ma Ciccio va che non sei più il capo dell'allenamento, eh. Importante questo, quasi allenamento.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
2: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
3: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: Sono le 20.
5: Infotraffico.
4: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana e devo dire tutto bene, no news, good news, insomma. Quindi si circola senza particolari disagi, ma che bello poterlo dire.

0: forsaken me.
1: E sta tornando un pochettino, così sta facendo il giro dei social, un vecchio catalogo risalente a inizio anni 90 di una celebre marca, la Patagonia, ce l'avete in mente tutte, che fa vestiti tecnici, una marca statunitense che fa vestiti principalmente dedicati, almeno inizialmente dedicati, al mondo dell'arrampicata. Quindi gente che va a arrampicare a destra e a sinistra, e quindi è dedicata proprio loro, almeno all'inizio era dedicata proprio a questo genere di persone. Adesso fa vestiti che possono essere indossati bene o male tutti i giorni, è diventata anche una marca abbastanza in voga. Ma a far discutere è un vecchio catalogo, o meglio le foto contenute in questo vecchio catalogo, soprattutto una dove si vede una coppia di, cioè, essere marito moglie, compagna la compagna, insomma due genitori che stanno facendo, possiamo definire, una passeggiata così a naso vi direi, in un deserto tra Arizona, California, Nevada, dove ci sono queste formazioni rocciose. Tanto per intenderci, assomiglia dove erano state girate il film dei Tremors, ce l'avete in mente, quei vermoni, no? Che spuntano dalla sabbia, e c'erano qua e là queste roccione sporadiche. Ma che cosa fanno questi due genitori? Niente, sono separati, sono ognuno su una roccia, in mezzo c'è il vuoto. Cioè non così alto, però comunque un paradametri almeno. E lei, in un gesto proteso, lancia letteralmente un bimbo che sembra volare tipo Superman, ignaro di quello che sta succedendo, al babbo che è poco più in là con le braccia protese, pronto a prenderlo. E chiaramente si è scatenato il dibattito su queste immagini. Ma guarda come eravamo, ma che cosa succede? Poi bisognerebbe bannarle, non è un buon esempio. E poi è arrivata un pochettino un'ondata che ha detto: allora calma, calma. È qualcosa che succedeva in passato, non succede oggi. Sicuramente è un comportamento pericoloso, ma non è pericoloso tanto quanto alcuni comportamenti che ci sono oggi. Ed è lì che si è praticamente aperto il vaso di Pandora. Attorno, partito da questa foto, si è scatenato un dibattito che si sta incendiando anche in tutti i morning show negli Stati Uniti, insomma, sulla genitorialità ieri e oggi, insomma, che eravamo, poi sono state tirate fuori varie cose, c'era addirittura non so, che non si andava in macchina allacciati, che tutte queste cose qua. Da una foto di un vecchio catalogo trovato chissà dove, praticamente ha fatto il giro del web indignando, facendo sorridere al contempo, e un po' lì nel mezzo. Adesso la cosa sembrerebbe si stia sgonfiando. Patagonia ha garantito che non farà mai più un catalogo così, anche detto sì, era fine degli anni 80, inizio degli anni 90, eravamo una compagnia giovane e di conseguenza ci siamo lanciati in un marketing un pochettino più aggressivo. Ma all'epoca nessuno aveva detto niente, hanno detto da parte loro, te credo, va bene, ci siamo arrivati così 40 anni dopo, praticamente 35-40 anni dopo, è ritornato da una soffitta questo catalogo e lui ha detto: te ma che foto, te si impara, magari l'ha posto, e ha scatenato l'inferno. Bryan Adams con Somebody.

Blind dal 2008 e noi siamo entrati ufficialmente nella nostra ultima oretta assieme, così un'oretta tranquilla di accompagnamento, insomma riprendere anche un po' fiato, no? Dopo la caldazza di oggi, e l'estate è un po' sempre così, tra l'altro, tra chi si lancia in uscite anche settimanali, vuoi che c'è un evento, vuoi che vai a beccare qualcuno, e chi invece esausto e con magari lavori in un posto che oltretutto non so, non c'è l'aria condizionata, quindi arrivi a casa che sei praticamente bollito, e ora che riesci a rientrare in temperatura per quanto possibile passano un paio d'ore e poi t'assale tutta la stanchezza. Invece coloro che hanno l'aria condizionata l'effetto è più o meno simile, perché se sei costantemente in un ambiente poi fresco o delle volte anche freddino, quando esci ti arriva una di quelle sassate micidiale che il primo momento ti sembra di svenire. Oggi pomeriggio sono uscito un salto dallo stabile della radio, che c'aveva l'aria condizionata, a una temperatura piuttosto alta, diciamo che viene tenuta in questo momento attorno ai 25-26 gradi. Comunque lo scalino a uscire erano quasi 10 gradi in meno, anche perché più alta di così non si può entrare al riscaldamento. Praticamente quando sono uscito era tipo le 2 del pomeriggio, mi sembrava di essere un marziano appena atterrato sul pianeta Terra, che si guardava in giro, cioè in giro nessuno praticamente, giustamente solo un paio di persone, un paio di turisti che si trascinavano stanchi, che arrivavano probabilmente dall'estremo nord perché erano rossi come dei peperoni. Immagino che non erano così, non erano pronti a questa caldazza, quindi gli spostamenti risultano un attimino complicati. Ci vuole una laurea? Beh, se lo dice Coez, noi ci crediamo.

E con Coez forse abbiamo trovato uno dei rimedi alla calura che potrebbe presto arrivare. Il progetto era già nato qualche anno fa e poi adesso è stato così riportato in auge da una ditta giapponese. E dove se no? Che cosa si sono inventati? Hanno inventato questo mini frigo, proprio il caso di dirlo, che se lo chiami arriva ovunque tu sia, praticamente con un sistema di LiDAR si chiama. Ci sono anche le applicazioni per il telefono, no? Che te fai la foto e ti fa praticamente il modello in 3D della stanza, una roba del genere. Te accendi la fotocamera, la passi, lui praticamente mappa gli angoli, le sedie, tutte queste cose qua. Questo frigo con tutti i sistemi nuovi, con l'intelligenza artificiale, è stato rivisto, rimodernato e tutto, te lo chiami, sei seduto sul divano e dici: frigo, vieni qua che c'ho un caldo pazzesco, non c'ho voglia di alzarmi. Bzzzt. Lui arriva, evita il gatto di casa, evita il tappeto, evita le cose che hai lasciato in giro e track, te arrivi lì e ti scegli la tua bibita. Chiaramente devi riempirlo ancora manualmente, però potrebbe essere una bella idea. Ci metti dentro anche un paio di formaggini come quelli che mi ha mandato Carlo dal grotto, splendidi. Ripiano sopra due formaggini, sotto due bibite fresche, così puoi star lì a guardare la tele con calma e poi dici: adesso via da davanti alla tele, perché però stai qua nei paraggi che magari ti richiamo tra un attimo per bere ancora qualcosa. E questi frighi, o diciamo questi elettrodomestici di nuova generazione, arriveranno così a breve poi nelle nostre case, sicuramente arriveranno in un futuro. Dopo bisogna vedere, perché chi le scale, se c'è le scale in casa, è un pochettino una gabola col frigo, e se sbaglia passa giù per le scale e devi andare in cantina a tirar su i vetri, le bottiglie, a rimettere dritto il frigo, che non si è accorto che lì c'era una scala. E quindi ciao, Savedum. Giovanotti e Alfa, buon vento.

Lorenzo Fragola era il 2015 e ci faceva ballare con questa hashtag fuori c'è il sole. In questo momento il sole oramai è tramontato, ma ci ha illuminato per tutta la giornata. Qui su Radio 3 la musica assolutamente non manca mai, e dopo i frighi portatili, chissà quali diavolerie ci ritroveremo nelle cucine, nelle case tra un qualche anno, così, che arriveranno e diventeranno, non dico obbligatori, ma oramai anche gli elettrodomestici evolvono e quindi saranno sempre più infarciti di tecnologia, fino ad arrivare a qualcosa che magari non dobbiamo nemmeno più toccare. Mi ricordo ancora qualche anno fa, quando con Sasha Dal Colle si faceva

faceva il TG Talk, avevamo mandato in onda questo filmato, doveva essere attorno al 2017-2018, della casa del futuro. Si immaginavano la casa del 2030, quindi con un gap di 15 anni circa, e le diavolerie che c'erano: c'era il frigo che faceva la spesa da solo, che più o meno c'è già, perché ti segnala quello che manca con le varie televisioni che adesso ci sono, intelligenza artificiale integrata. C'erano, vabbè, anche quella esiste, ma la macchina del caffè che ti preparava non solo il caffè ma tutta la colazione in base ad ogni membro della famiglia, in base a quando si alzava. C'è chi voleva lo yogurt piuttosto che il caffè, piuttosto che il tè, il succo d'arancia. C'era questa specie di macchinario da vedere, lo si immaginava come una specie di cubotto. Dopo, come faceva a prendere le cose non c'è stato detto, ma c'erano che l'invenzione sarebbe arrivata, sarebbe stata quella. Cos'è che c'era ancora? Vabbè, l'aspirapolvere intelligente che si accorgeva quando cadeva qualcosa, bzzzt, arrivava e schivava il cane, schivava tutti, ma te non cadevano due briciole. Una volta si diceva di dai, prendiamo una gallina per tirar su tutte le briciole che si fanno, adesso ci sarà l'aspirapolvere che arriva in 448. Era sempre una cucina e una casa del futuro tutta su un piano, cioè che non c'erano scale, non c'erano barriere architettoniche e quant'altro, perché se no, diciamo che quegli aggeggi che hanno fatto vedere avrebbero avuto qualche difficoltà. O metti un aspirapolvere su ogni piano, o se no il problema potrebbe essere abbastanza, cioè devi prenderlo e spostarlo di sopra. Pertanto così prendo sull'aspirapolvere e vado io ad aspirare. Camila Cabello, Don't Forget Yet.

Un saluto anche a Barbara che dice: qua allo stallo sono ancora 31 gradi, 50% di umidità, basta, san po' più di questo caldo, e c'hai ragione. Ora andiamo a ricuocere un attimino in piscina con l'acqua a 30 gradi, praticamente uguale dentro e fuori. È vero che anche nelle piscine, nei laghi, ovunque si bolle, anche i pesci fanno fatica perché le temperature sono estremamente elevate. Guarda il lato positivo, Barbara. C'hai la piscina che comunque vabbè, un pochettino di refrigerio te lo dà, no? Poi se caso esci un pochettino bagnato, un po' di fresco dovresti riuscire a godertelo con la piscina. Giorgia, in vacanza con me? Andiamoci in vacanza, volentieri. Arriveranno anche le mie di vacanza, ancora qualche giorno, ancora qualche giorno. Quando arriveranno le piogge, sicuro. Guarda, ci scommetto. Ah, bene, ne prendiamo come arriva, basta andare in vacanza, va bene così.

Questa è Radio 3i. Radio 3i. E le suona. Radio 3i. Radio 3i. Dove batte il cuore.

0: Siamo nel pieno degli anni 80, 1985, e le drum machine così impazzano nel mondo musicale. Anche Phil Collins gioca con una, diciamo, in uno studio di registrazione, e qui che nasce il testo proprio del brano su studio. Il cantante ha ammesso che stava provando a esercitarsi con la drum machine, quindi a sentire, a ripetere il ritmo che dava, che parole potevano star bene, che dalla bocca gli vennero i versi su studio, come si sente nella canzone. Ha detto: boom, ok, il ritmo ce l'abbiamo, però lo so che devo trovare delle altre parole, qualcosa d'altro per sostituire quella parola lì che non ha nessun senso. E allora ha preso taccuino, ha cercato di scrivere qualcosa, cercato un'altra parola che gli desse la stessa sensazione, che gli desse lo stesso ritmo, che suonasse bene come su studio, e non l'ha trovata. Quindi ha detto: sai cosa? Io ci costruisco attorno una canzone, ma la parola inventata la tengo. Ed è così che è nata questo successo, appunto, di Phil Collins, rilasciato in gennaio nel 1985 in Inghilterra, e poi in aprile negli Stati Uniti. Quindi è nata così una hit di questo cantante, che, diciamo, di hit ne ha fatte parecchie nella sua carriera, ma questa qua c'è questa nota artistica legata a una parola che si è inventato lui mentre stava creando, mentre stava cambiando anche il mondo di comporre le canzoni, con la tecnologia che entrava di prepotenza, con nuovi suoni, un preludio della musica elettronica. E allora noi continuiamo con Bruno Risas, torniamo un pochettino verso casa, andiamo in Sardegna.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe e non mi lascia scappare.

per due che come noi, questa canzone di Bruno Risas che ci sta accompagnando verso la fine della giornata radiofonica, almeno così, ma anche verso la fine della giornata in tutti i sensi. C'è chi si sveglia presto per andare al lavoro che comunque inizia a arrivare verso questo orario, caldo non caldo, un pochettino la palpebra inizia a calare. Quindi dici, ma sai cosa? Sono qua così comodo sul divano, magari col ventilatore. Poi se immobile, così riesci a termoregolarti più o meno. E di conseguenza arriva anche la fatica di una giornata, di una settimana che, dai, siamo a metà. Giro di boa andato. Domani è già giovedì, si viaggia verso un altro weekend carico di eventi. Poi per tanti, appunto, l'ultima settimana vedevo che c'erano ancora diverse imprese, diversi lavoratori che erano in giro, poi da settimana prossima così dovrebbero andare in vacanza ancora un pochettino di ditte, visto che tanti sono già in vacanza adesso, quei lavori non puoi andare, chiamare qualcuno non ti risponde perché ci risentiamo a settembre, sì grazie, va bene. Prima abbiamo sentito Phil Collins, adesso è il momento di sentire lui, Sting. Field of Gold era il 1993.

E con Sting noi siamo arrivati effettivamente alla fine della nostra trasmissione assieme. Io tornerò domani sera sempre a quest'ora. Domani mattina ci sarà il mitico Riccardone Pellegrini a darvi il buongiorno. L'avevo detto ieri che serviva una canzone un pochettino da grotto per lasciarci. Allora ho trovato questa dagli archivi, dagli annali di Davide van der Schroos. Una edizione sua di Manicomi, era il 2002 o giù di lì quando usciva questa canzone, quindi c'ha qualche annetto sulle spalle, ma è sempre un piacere risentirla. Noi ci sentiamo, come detto, domani. Restate sempre in compagnia di Radio 3i, vi auguro una splendida serata, una splendida notte. Ciao!

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

è Radio 3i. Radio 3i. Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3i.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: candy.
1: Questa è Radio 3.
2: Telesuona.
1: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

L'estate di Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

forse qualcosa di buono c'è.